sul mio tempo, concentrato come un pugile. Sarà il peso del mio karma o la mia fortitudine. Con in mano una chitarra e un mazzo di fiori distorti per far pace con il mondo.

essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi hai sparato un colpo. Se non mi guardi indietro giuro che poi torna tutto a posto, ma non ne faccio a meno, quindi mi giro e muoio. E quanto ho detto non lo faccio più, non ricado giù, se non mi vuoi o non ti voglio. E quanto ho detto non ci casco più, e poi ci casco sempre, due cuori ed una mente, vince sempre chi mente.

via e tu brinderai alla mia. Mi hai fatto credere di amarmi perché sei brava a mentire. Mi dici che ti manco, non ti voglio sentire. Le bugie bianche sono tali quando non si sporco dentro. Ma tu sei così marcia che non spreco più.

vado via e tu brinderai alla mia. Mi ha fatto credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo.

Esserci, tutto sommato è sempre meglio esserci. Con la testa o solo con l'ipotesi. C'è poco spazio tra la vita e il sogno. Accendi un cielo che l'amore muore. Perché ci sono troppi detti inutili. In questi bar che fanno la politica. Ci sono esempi.

me, come giocattoli rotti messi da parte. No, tu non ti scordarti me.

scivolando sul mare, cittadino curioso del mondo, con la stessa pietà per vincenti e perdenti. Ed ora che ho un numero addosso,

ci saranno i baci, le implicazioni interne, se non sappiamo amare ma solo pretendere, poi sarà semplice.

0: la tua pubblicità su questa emittente, chiamalo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il Tondo Rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

e con l'amice io faccio show. Ma che vuoi fa? Sono fatta così, una chitarra e va a fornire canzone. Sto con l'amice

0: Saronno rinascerà il Merlot locale. Auboldo, Tertenia, Gemello di Uboldo, Cislago, diari gratis per 420 bambini. E ancora saranno 3 giorni per la prevenzione delle malattie cardiovascolari.
1: Un saluto cordiale a tutti e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Elena Piva, Federica Batignani e alla regia Matteo Serenelli.
0: Stavolta ci siamo. Niente scarabeo giapponese che in passato ha devastato le coltivazioni, niente grandine. Il raccolto c'è stato e il primo vino di Saronno finirà in bottiglia. Nascerà, anzi rinascerà, il Merlot locale. Il vigneto sperimentale si trova da tempo e tra mille vicissitudini a Cassina Ferrara. Ha finalmente in questi giorni dato i suoi frutti. Sino ai primi dell'Ottocento il vino saronnese era una vera istituzione. Quella che oggi è via San Cristoforo e dintorni erano pieni di

0: osterie dove si degustava il vino a chilometro zero. Poi l'arrivo di nuove colture e le malattie della vite, con la produzione si era ridotta e poi era addirittura scomparsa dal territorio. A farla ripartire il progetto sperimentale lanciato qualche tempo fa dal consorzio sovracomunale Parco Lura con il supporto del comune. Progetto andato incontro a tantissimi imprevedibili ostacoli, dalle condizioni climatiche estreme all'invasione degli insetti asiatici. Ora l'uva c'è, è stata raccolta e quindi inizia il conto alla rovescia per arrivare al momento della degustazione. Ma la vendemmia c'è stata e per molti versi è stato un evento storico. Dicono dal Parco dell'Ura, solitamente bisogna attendere solo 3 anni dalla messa a dimora della vite, ma qui si è dovuto fare i conti con gli insetti e con la grandine. La raccolta ha coinvolto direttamente studenti e docenti della scuola professionale IAL di Saronno, un'iniziativa concreta che è stata possibile abbinare a un momento di socialità e didattica. La zona del vigneto fa parte dell'area naturalistica protetta che dalla periferia nord di Saronno si estende nel vicino Comasco. In tutto sono state raccolte 25 casse da 30 kg. Del prossimo passaggio si occuperà una scuola agraria di Villa Cortese che curerà la parte produttiva facendo tesoro di esperienze pregresse in questo ambito. Intanto si sta già pensando al nome ufficiale del rinato vino di Saronno e anche alla realizzazione dell'etichetta per le bottiglie. Sarà una produzione limitata, un po' di nicchia diciamo, senz'altro sarà possibile provare il vino alla Cassina della Vigna e probabilmente sarà disponibile anche in un limitato numero di bottiglie per la vendita.
1: A Uboldo, il sindaco reduce dalla sua visita a Tertenia in occasione del gemellaggio con Uboldo è rimasto conquistato da questo paese della Sardegna, dove nello scorso weekend si è tenuto il primo incontro istituzionale dopo l'accordo formale tra i due comuni per gemellarsi in funzione della popolosa comunità di immigrati terteniesi venuto a stabilirsi a Uboldo 70 anni fa. Coinvolgente la cena in piazza, nella quale più di 200 persone hanno accolto il sindaco uboldese, affiancato dal collega, dal parroco e dalle associazioni locali. Il gruppo, di fronte alla cittadinanza, ha visto i due sindaci che hanno ripercorso i passaggi e il perché del gemellaggio. È il riconoscimento ufficiale di un legame profondo costruito nel tempo attraverso le persone e la condivisione di valori comuni. Tutto ha avuto origine negli anni 50, quando molti terteniesi furono costretti a lasciare la propria terra in cerca di migliori opportunità di lavoro e di vita nelle nostre zone. Uboldo seppe accogliere questi uomini e queste donne con sacrificio, dignità, spirito di adattamento che si integrarono pienamente nel tessuto sociale e produttivo lombardo, contribuendo in modo significativo alla crescita della comunità che li ospitava. Un vantaggio reciproco. Da questa integrazione sono nati rapporti umani solidi e duraturi. Nel tempo, infatti, si sono celebrati numerosi matrimoni tra cittadini lombardi e sardi, generando famiglie che rappresentano ancora oggi un esempio concreto di incontro fra culture diverse, unite dal rispetto reciproco e da un forte senso di appartenenza.
0: Cislago, in occasione del primo giorno di scuola, AVIS, Comitato Genitori e ASD 5 Cascina Running hanno donato 420 diari a tutti gli alunni della scuola primaria Mazzini, garantendo così un bel risparmio alle famiglie e lanciando un messaggio di sensibilizzazione sulla donazione del sangue e su uno stile di vita sano. Dopo il successo dello scorso anno, insieme al Comitato Genitori, abbiamo allargato la collaborazione anche al 5 Cascina Running, dedicando alcune pagine del diario alla maratonina del Rugaredo. un'iniziativa ormai tradizionale in paese, spiega il presidente dell'Avis. Alcune pagine sono dedicate alla donazione, perché è bello pensare che una volta grandi si ricordino del diario diventando donatori e donatrici di sangue.
1: Dal 30 settembre al 2 ottobre, in occasione della Giornata Mondiale del Cuore, ASST Valle Olona aderisce alla Open Week sulle malattie cardiovascolari, quest'anno dedicata in particolare alla cardiomiopatia, promossa da Fondazione Onda ETS. Saranno proposti colloqui e visite, oltre che materiale informativo, con l'obiettivo di favorire la prevenzione, facilitare l'accesso alla diagnosi precoce e accrescere la consapevolezza sulle malattie cardiovascolari e sui principali fattori di rischio. Nel 2023 le malattie del sistema circolatorio hanno causato in Italia oltre 206.000 decessi, rappresentando quasi il 31% di tutte le morti registrate. Al centro di questa edizione dell'Open Week sulle malattie cardiovascolari sono le cardiomiopatie, un gruppo eterogeneo di patologie che interessano il muscolo cardiaco, modificandone struttura e funzionalità. Possono manifestarsi con affanno, stanchezza, dolore toracico, palpitazioni o perdita di coscienza. In alcuni casi, tuttavia, rimangono a lungo asintomatiche e vengono riconosciute soltanto durante un controllo medico o a seguito di un evento cardiovascolare. Per questo, il percorso diagnostico non riguarda soltanto un singolo paziente, ma può rendere opportune la valutazione dei familiari, il monitoraggio nel tempo e, nei casi indicati, il ricorso a consulenza e a test genetici.
0: Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina e la Settimana. Elena Piva con Federica Butignani e Matteo Serenelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonte Blu.
2: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.

0: Radio Orizzonti in Blu.
1: Programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Diamo uno sguardo ai programmi della nostra radio di giovedì 24 settembre. La mattinata comincia alle 9.30 e alle 17.45 con Teresella, appuntamento con Arte e Artisti, che ospiterà Don Davide, e a seguire alle 10.05 ospiterà Anna Clerici di Culturalmente e Musicalmente. Alle 10.30 e alle 19.10 Gabriella Girola e Gigi Volpi conducono Fare Radio per Fare Rete, dove intervisteranno la dottoressa Venieri per la giornata della salute mentale, lasciando poi il posto a Pianeta Lavoro alle 11.05 e alle 19.40 con ospite Marilena della Pasticceria Nord.
3: Chiara e Aldo ritornano alle 11.30 e 18.25 con Chuck Sipario. La serata propone alle 21 Lifestyle con Damiano Caron insieme all'ospite Elena Cartotto, scrittrice e astrologa, che tratterà l'argomento dal segno zodiacale all'ascendente, un viaggio tra i simboli della nostra specialità. Ricordiamo che la nostra emittente trasmette sugli FM 88 su Saronno e dintorni, in DAB più su Milano e provincia, su radioorizzonti.org in audio e video e sull'app Radio Orizzonti per smartphone e smart TV. Seguite la Santa Messa feriale festiva in diretta sul canale YouTube. Resta in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: gente
1: d'hier,
0: d'inque
1: e de demain.
0: Ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
1: e in replica alle 19.10
0: va in onda il
1: Ci saremo un cicinin con Anna e Anna.
2: Blue Night entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
3: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.
4: Onda Libera è il programma che conduco a Radio Orizzonti in Blu ogni domenica alle ore 11. È la trasmissione di curiosità a 360 gradi della nostra radio. Sono Gisella Viccardi e ti aspetto. Non mancare!

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Spazio aperto, scuola, società e cultura.
2: Buongiorno, ben ritrovati, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni Branca ai microfoni con Antonella.
3: Buongiorno.
2: Pomegno. Oggi abbiamo come ospite, come già avevamo già annunciato da un po' di tempo, la scuola, a rappresentare la scuola, la nuova scuola Gianni Rodari, abbiamo Cinzia Pietrosanto, la vicepreside. Buongiorno, benvenuta.
4: Buongiorno, grazie.
2: E Cristina Vago, referente di Plesso. Buongiorno.
5: Buongiorno, altrettanto, grazie.
3: Ecco, diciamo subito che avevamo invitato il dirigente scolastico Raffaele Scala, ma non ha potuto per degli impegni intervenire, e quindi abbiamo con noi Cinzia Pietrosanto, che è la collaboratrice del direttore.
4: Sì, sono qui a portare i saluti del dirigente, che è impegnato altrove ma ci teneva a essere comunque presente, ha chiesto a me di farlo, e vi ringraziamo per averci dato l'opportunità di presentare la nostra nuova realtà.
3: Ecco, parliamo proprio di nuova realtà, perché la scuola Rodari da pochi giorni è un nuovo edificio, una nuova realtà. Avete lasciato la vecchia, che è ancora lì comunque, di fianco vi guarda, o sta per essere demolita?
5: È già stata demolita,
3: ecco, un po' che non si passa, però abbiamo una scuola nuova che dopo un piccolo contrattempo è partita, e vediamo un po'. Innanzitutto immaginiamo di ispezionare la scuola in modo virtuale. Ce la puoi descrivere, sì, Cristina Vago, visto che sei un'insegnante proprio della Rodari?
5: Sì, direi che la prima immagine che noi abbiamo della nostra scuola è di una scuola immersa nel verde. Abbiamo un grandissimo giardino che circonda tutta la scuola, un giardino che potremo utilizzare anche dal punto di vista didattico, oltre che come spazio ovviamente per i bambini, per il gioco e per le esperienze più ludiche. Sicuramente abbiamo la possibilità di creare spazi, ci sono stati creati spazi per aule a cielo aperto. Vuol dire
3: bellissimo
5: avere la possibilità di stare in giardino,
3: sì.
5: Lavorare con i bambini, per leggere, mi viene in mente.
3: Infatti,
5: storie.
3: Ho vissuto una realtà simile quando insegnavo ad Origi, e so che è una cosa bellissima,
5: esatto,
3: perché la natura entra nella scuola praticamente.
5: Esatto, e poi proprio per creare la possibilità per loro di stare nella natura, di osservare, potrebbe essere anche un grande momento di osservazione scientifica, stare all'aperto a lavorare. Abbiamo una serra che ci permette di creare dei laboratori scientifici apposta.
3: Serra collegata con la scuola?
5: La serra è dentro nella scuola.
3: È una specie di giardino d'inverno, si chiamava una volta.
5: Sì, dove i bambini, soprattutto delle classi terze, svolgono un progetto che per noi è il progetto orto, quindi si prendono cura delle piantine che vanno appunto a seminare, osservano, quindi è una scuola che ti permette di agire, di fare, di osservare, di sperimentare, di dedurre.
3: Sì, di non guardare solo sul libro la crescita della pianta, ma di vederla proprio coi propri occhi.
5: La scuola, nel giardino ci sono numerosi vialetti che collegano i vari giardini, le varie zone della scuola. In questi vialetti viene anche, è stato predisposto anche un percorso per l'educazione stradale, quindi anche un altro spazio utile per sviluppare delle competenze di cittadinanza. Dei bambini. C'è un grande campo da basket che ci permetterà di fare attività anche motorie all'aperto, o di radunarci in momenti di eventi collettivi con le famiglie. Abbiamo la possibilità di creare davvero zone in cui fermarsi a fare momenti di cerchio o momenti di conversazione guidata con i bambini. È una scuola che dall'esterno permette tantissimo.
3: Ecco, e le aule sono divise in modo, diciamo, tradizionale, o c'è la possibilità di...
5: Le aule del piano terreno hanno la possibilità di accedere direttamente sul giardino.
3: Ecco.
5: In questo momento la scuola sta finendo di essere perfezionata, per cui alcune aree del giardino non sono utilizzabili, ma entro fine mese sicuramente avremo la possibilità di utilizzare tutto questo parco. La scuola ha del...
2: una parte della scuola è stata progettata anche dai bambini.
3: Ecco, no? Infatti, ecco, volevo arrivare a questo.
5: I bambini hanno contribuito in maniera proprio attiva a disegnare la scuola. A loro è stato proprio chiesto di provare a pensare la scuola che avrebbero voluto, con gli spazi che avrebbero voluto. E la cosa, secondo me, carina è vedere come tante delle loro idee si sono poi concretizzate, si sono realizzate. Il campo da basket era uno, per esempio, di queste, le aule a cielo aperto, la serra, sono tutti spazi che i bambini avevano inserito nella loro progettualità.
3: Avevano consegnato praticamente dei disegni, sì, con la loro scuola ideale.
5: Esatto,
3: no?
5: E
3: quindi gli architetti, eccetera,
4: di quella che era
5: poi, sì.
4: E sono stati i promotori poi di quella che è la realtà di oggi. Ecco, hanno contribuito insieme agli insegnanti, al comune, e credo che vederli entrare il primo giorno è stata un'emozione per tutti, perché sono loro i protagonisti. Ricordiamoci che di tutto questo i bambini sono loro, il nostro obiettivo. Ecco.
2: Le emozioni del primo giorno, sia da parte dei bambini che dalle parti dei genitori e degli insegnanti.
4: È stato, credo, molto emozionante. Da parte di tutti, ma credo che la gioia di noi è stato proprio vedere nello sguardo di questi bambini la curiosità, andare alla ricerca di qualcosa che hanno aspettato tantissimo, perché sappiamo la Rodari ha una storia lunghissima e più di 20 anni, quindi il progetto ci ha messo un po', ecco. E credo che vedere lo sguardo dei bambini, erano fieri perché l'hanno progettata, ecco.
5: È stato emozionante vederli entrare nelle varie aule, quindi
3: ecco,
5: scoprire
3: con quegli occhi lo stupore è la cosa più bella, perché ti emoziona, e quindi lui, cioè i bambini entrando, vedere qui ciò che avevano in mente ma realizzato, concretizzato, secondo me è stata una cosa
5: E continua a esserlo
4: ogni giorno.
5: Nel senso che ogni giorno, quando noi entriamo nelle diverse aule speciali, mi viene in mente l'aula di scienze, la biblioteca, oppure l'aula di arte, quando loro entrano vivono quello spazio, imparano a viverlo, a renderlo significativo, a dargli un valore per loro come individui ma come gruppo classe. E questa è la parte più bella, e che non è finita. Siamo solo all'inizio. Loro stanno scoprendo adesso, certo, tutte le peculiarità della loro scuola e tutto quello che possono realizzare loro stessi nella scuola.
3: Le lavagne come sono adesso, le lavagne? Una curiosità mia.
4: Allora, ci sono in tutte le aule, abbiamo le LIM. Ecco. Quindi le lavagne
5: abbiamo tutto.
3: Ecco, spieghiamo agli ascoltatori cos'è la LIM, perché magari non tutti sanno
4: LIM
3: che cos'è.
4: La LIM è comunque una lavagna dove è possibile
5: una lavagna interattiva multimediale, è un grande computer,
4: ecco, computer dove dà possibilità al bambino di interagire in maniera diretta, quindi sono molto autonomi da questo punto di vista, e anche le docenti utilizziamo molto la tecnologia, diciamo che
3: i bambini sono già digitali,
4: digitali, e la nuova scuola ha tanto di digitale, di tecnologico,
3: quindi le lavagne sono lavagne LIM
4: interattive. È un grande computer si può avere accesso ad internet, l'utilizzo anche proprio di scrivere sulla lavagna,
3: per esempio, quindi la maestra che deve insegnare in prima elementare le lettere dell'alfabeto eccetera, come fa? Cioè riesce
4: assolutamente, perché ogni LIM ha la predisposizione anche di avere delle pagine strutturate e proprio, non so, per i bambini di prima c'è il quadrettone, c'è la riga di prima, e poi mano a mano che si cresce ci sono le pagine proprio adatte.
3: Ecco, questo è interessante anche per gli ascoltatori, perché insegnanti e magari non essendo entrati in aule nuove hanno un po' l'idea di come si usa adesso insegnare.
5: La nostra scuola ci permette, con gli spazi all'aperto, le aule speciali, di coltivare la dimensione del fare, la dimensione esperienziale, che per noi è fondamentale, però ci permette di collegarla a una dimensione attuale di utilizzo delle tecnologie, considerando le tecnologie uno strumento per imparare, uno strumento che deve diventare utilizzato in modo consapevole, non solo da parte del docente ovviamente, ma da parte dell'alunno che va a scoprire quali funzionalità, quali potenzialità di quello strumento sono fondamentali al suo percorso di apprendimento.
4: È un fine.
2: Quindi avete un computer e col computer poi proiettate sulla questa lavagna.
5: È già inserito nella...
3: È già inserito, quindi posso toccare?
5: No. Sì.
3: Ecco, sì. Toccare e creare.
2: Touch, è anche touch.
4: È anche touch, sì.
2: Però.
4: Touch. Vi invitiamo a venirla a vedere.
3: Ecco, infatti, noi saremo sicuramente interessati.
4: Sicuramente
3: perché
4: la collega la sta raccontando e dal suo sguardo, dalla sua emozione, sono certa che sta trasmettendo quello che stiamo vivendo.
3: Sì, infatti,
4: noi.
3: Questa curiosità poi per noi che
4: noi
3: vi stiamo ascoltando.
4: Vi invitiamo a venirla a vedere. Ecco.
3: Benissimo, noi verremo senz'altro perché poi racconteremo anche ai nostri ascoltatori questa esperienza così nuova. E poi volevo chiedere un'altra cosa. Invece per quanto riguarda, non so, le scienze, la matematica, abbiamo dei laboratori, abbiamo... Raccontami.
5: Sì, abbiamo un laboratorio di scienze e un laboratorio di informatica. Adesso nel tempo andremo a, come dire, a potenziarlo, a ricostruire anche tutte
4: le attrezzature,
5: che purtroppo sono andate perdute.
3: Ecco, sappiamo dopo faremo
5: che
3: appunto
5: è stato,
3: una,
5: esatto,
3: ci diremo
5: che
3: qualcosa.
5: È successo episodio, questo episodio, per cui sicuramente uno spazio funzionale. Per esempio noi siamo entrati settimana scorsa con i nostri alunni di quinta e siamo riuscite a condividere lo spazio in due classi, quindi un'aula estremamente grande con dei tavoli molto grandi funzionali a poter fare degli esperimenti, a fare delle
4: una
5: osservazioni, quindi la didattica laboratoriale, esperienziale,
3: la didattica del
5: di
3: fare,
5: cui parlavamo prima, esattamente.
2: Ci sono differenze tra le classi dove ci sono le prime e le classi dove ci sono le quinte, oppure
5: la struttura dell'aula
2: è la stessa.
5: Cambiano le altezze dei banchi, delle sedie per rendere più agevole la
4: i colori, le sezioni sono state predisposte.
3: Quante sezioni avete?
4: Tre.
5: Alcune
4: classi. A, B e C, dipende, con le tre sezioni intendiamo queste, quindi c'è un colore per la sezione A, un colore per la sezione B, un colore per la sezione C. E abbiamo attualmente 13 classi.
3: 13 classi? Sì, tipo, vabbè.
2: Sono divise sui cinque.
4: Sì, dalla prima alla quinta.
2: Dalla prima alla quinta.
3: Bene, poi l'aula di ginnastica, per esempio, la palestra.
5: La palestra tocca
2: un argomento
5: per noi un po' doloroso,
4: ma che siamo certi che a fine mese dovrebbe essere risolto.
3: A parte che adesso con le belle giornate si può utilizzare
5: il
3: giardino.
5: I bambini stanno facendo attività motoria all'aperto,
3: che è quella cosa più bella.
4: Sì, anche perché c'è un campo proprio predisposto, un campo di basket, e che era già stato preventivato, che lo dovevamo utilizzare fino a quando era possibile farlo, perché quello che ci preme, che ha già detto la collega, è questo grande spazio esterno che ci consente di vivere la natura, ma soprattutto permettere ai bambini di stare anche fuori e non chiusi in classe. Ecco, questo credo che sia il punto di forza della Rodari.
3: Ecco.
5: Se mi posso permettere, se dovessi pensare a un altro punto di forza della Rodari, mi permetto di dire anche però dell'istituto, è l'attenzione all'inclusività. Noi abbiamo tra le aule speciali l'aula morbida e l'aula inclusiva.
3: Avete ancora l'aula morbida?
5: Sì. Questo permette a tutti i bambini di sentirsi accolti e di avere uno spazio adeguato.
3: Ecco, magari spieghiamo agli ascoltatori cos'è l'aula morbida, perché appunto con me giocate in casa e invece magari gli ascoltatori non sanno.
4: Allora, l'aula morbida è un'aula predisposta con degli arredi particolari che consentono
3: imbottiti,
4: ma soprattutto anche con disegni che consentono al bambino di vivere un ambiente più sereno per lui, quindi svolgere delle attività fuori dalla classe, ma in una classe che è apposta per lui, che lo accoglie, che lo fa sentire a casa.
3: Quindi bambini che hanno delle problematiche.
4: Dei bisogni speciali.
3: Speciali.
4: Hanno bisogno di bisogni speciali.
5: Anche per fare attività con tutta la classe, quindi con i bambini con difficoltà, ma inseriti nel gruppo classe, perché quello che preme è che stiano tutti insieme, che facciano un percorso
3: Benissimo.
5: Comune.
2: Facciamo un breve stacco musicale e poi riprendiamo.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e son brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine mi assento papale, mi sbottono e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Un assessore che Dio lo perdoni, un trento di rullozzi ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito

Ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compendio che chi che stipendio è un ambo se segno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a gilet, gratis.

0: Bene, riprendiamo la nostra intervista a Cinzia Pietrosanto e Cristina Vago della Scuola Nuova Rodari. Stavamo parlando delle aule e tra l'altro un'aula morbida e un'aula inclusiva. Ecco, ritorniamo su questo argomento per far capire bene agli ascoltatori.
1: Sì, la cosa importante da sottolineare è proprio il concetto di inclusione per noi insegnanti dell'istituto, direi non solo della Scuola Rodari. Quando parliamo di inclusione non intendiamo solo un obiettivo educativo, ma proprio un modo di vivere, di stare nella scuola, la possibilità di sperimentare la collaborazione, la condivisione, il fare insieme, l'insieme tra persone completamente diverse o diverse in parte, e questo permette ai bambini di costruire relazioni più significative e positive, permette ai bambini di avere uno sguardo aperto sull'altro. Bello. In questo periodo, secondo me, è proprio importante. Nel periodo storico è importante avere un apertura.
2: L'istituto ha un occhio particolare per questa attenzione.
3: Benissimo. Altri spazi, oltre a questi delle due aule, abbiamo
0: la mensa.
2: Mensa è una mensa particolare, circolare, dove i bambini riescono anche a vedere il cielo, perché c'è proprio.
3: Quindi le previsioni del tempo in diretta.
2: Sì, e la mensa è organizzata proprio per consentire di vivere questo tempo anche come tempo costruttivo, è organizzato in due turni, quindi i bambini non mangiano tutti insieme.
3: In due turni, ma questo perché è studiato, apposta? Primo ciclo e secondo ciclo?
2: Sì, primo turno, prime, seconde e terze, mentre nel secondo le quarte e le quinte.
3: Ho capito.
2: Anche questo è un percorso che ormai è da un po' di anni che abbiamo messo in atto in entrambe le primarie. Perfetto. Hanno cominciato loro alla Rodari e la Militi ha preso anche questa organizzazione.
3: Che poi la Militi aveva una grande mensa, quella
2: sì,
3: della
2: sì,
3: Militi.
2: Sì, però proprio dietro la loro organizzazione ci è piaciuta e quindi l'abbiamo adottata anche noi.
3: Ecco.
0: Poi c'è la biblioteca, che tra l'altro, se non ho letto male, insomma, è stata in parte danneggiata o bruciata dall'incendio.
1: Non tanto la biblioteca quanto i libri che avevamo, erano circa 2000 volumi,
0: quindi
1: patrimonio veramente significativo che è andato perso nell'incendio. La biblioteca è comunque uno spazio meraviglioso, uno spazio circolare, si può vedere anche lì direttamente il cielo, ma soprattutto accanto alla biblioteca c'è una grande terrazza dove i bambini possono uscire a leggere grazie a delle panchine che sono state messe da arredamento sulla terrazza, quindi si può fare lezione, si può leggere,
3: quindi
1: si possono creare dei momenti di rilassamento.
3: Non deve immaginare la scuola tradizionale con le aule, i corridoi che sono ormai obsoleti, eccetera, ma una scuola proprio innovativa, perché è bello anche vivere e andare in uno spazio bello.
1: È piacevole,
3: ti senti bene, e quindi anche è bello questo discorso.
1: Anche l'atrio è un bello spazio.
3: Grande,
1: appena arrivano
3: ampio.
1: I bambini, uno spazio circolare, arredato con dei cuscini morbidi molto grandi. C'è un grande albero in legno sul quale le maestre di prima hanno già posto i primi oggetti dei bambini che sono entrati, che fanno parte del loro percorso facendo, per cui davvero la scuola è proprio tutta
2: da scoprire.
1: Ogni angolo ha la sua peculiarità.
2: E c'è anche un murales stupendo che adesso Cristina vi dirà.
1: Nella scuola Rodari vecchia avevamo un murales proprio fatto da un nostro ex collega al quale eravamo davvero molto molto affezionati. Questo murales anche lui è andato perduto, ma grazie a una fotografia e alla collaborazione dell'impresa
2: è stato riproposto
1: e abbiamo questo nuovo pannello.
2: Questo nuovo pannello che rappresenta quello che era la vecchia Rodari. Anche questa cosa qui è importante.
3: Quindi un legame tra il vecchio e il nuovo, cioè
2: una continuità.
3: Anche bello questo legame, che insomma il legame crea sempre poi qualcosa di nuovo, però con le radici che rimangono. Bello, molto bello, interessante.
0: I libri che sono andati persi saranno riacquistati.
2: ci stiamo attivando, speriamo anche nelle donazioni che sicuramente arriveranno.
3: Dato che mancano 5 minuti, parliamo un po' delle donazioni che sono importanti per una scuola.
2: Sì, l'associazione genitori della Rodari si è attivata subito e quindi hanno predisposto.
1: C'è stata subito una grande mobilitazione, certo, da parte dei genitori oltre e che dei docenti, e in collaborazione docenti, ovviamente dirigenza e associazione genitori, si è deciso di creare delle occasioni per raccogliere materiale e fondi per la scuola. L'associazione genitori ha predisposto una raccolta fondi per contribuire a recuperare almeno una parte del patrimonio che è andato perduto. Parlavamo prima circa 2000 libri della biblioteca, ma è andato perduto anche attrezzatura, materiale logico-matematico, materiale per le attività motorie, giochi e strumenti per gli alunni con abilità diverse, e quindi la raccolta fondi che è stata aperta ha proprio lo scopo di raccogliere per poter poi comprare
2: quello che è stato distrutto e quello che ci permette,
1: esatto, secondo dei progetti che la scuola ha già stilato, ecco, non andiamo.
0: Se qualcuno volesse fare una donazione, come fa?
1: C'è un GoFund aperto a nome Associazioni Genitori Associazione Genitori Rodari, c'è un GoFund e si può donare liberamente ogni quota.
3: Libri, per esempio, dei libri, se uno ha dei libri a casa adatti all'infanzia, adatti alla scuola,
1: stiamo
3: può portarli.
1: Stiamo valutando anche questo, chiediamo solo, chiaramente ogni donazione è sempre ben accetta, è sempre ben voluta, però abbiamo bisogno di tempo per organizzarla in modo tale che tutto ciò che venga donato
2: venga
1: sia
2: poi
1: utilizzabile.
2: Ecco.
3: Certo. Ma perché magari qualcuno, i ragazzini che sono cresciuti, sono diventati grandi, ha dei libri adatti a un'età diversa,
2: tanto,
3: e quindi magari li può donare.
2: Mobilitazione, certo. Noi ringraziamo chi si è subito adoperato affinché potesse arrivare del materiale per i primi giorni di scuola, ecco, perché la scuola c'era, e però io sono qui anche per un ringraziamento alle maestre che si sono attivate e che si sono veramente spese tantissimo anche durante il periodo dell'estate. Il loro pensiero era la loro scuola e io non faccio altro che ringraziarlo per questo, bisogna dirlo, e va dato merito perché i primi giorni che non potevamo entrare in Rodari sono stati alla Militi, ma il loro pensiero era costante, era come poter accogliere i ragazzini.
0: Certo,
2: e
0: ecco,
2: credo che l'emozione
0: questo
2: della maestra Cristina nel raccontarlo sia benissimo, evidente e chiaro.
0: Volevo chiedere una cosa, mancano un paio di minuti. È stata inaugurata il 14 settembre.
2: Più che un'inaugurazione è stato una consegna per l'inaugurazione, ci sarà qualcosa
0: di più.
1: Sì, è previsto un momento successivo
2: perché però ancora ad oggi non abbiamo la data.
0: Quindi sono passati un po' di giorni.
1: Sì, il 12 settembre noi abbiamo aperto la scuola con i bambini, l'abbiamo proprio consegnata alla presenza anche ovviamente del comune, delle autorità, delle persone che hanno lavorato, mi sento di dire, cioè tutto il personale del cantiere che ha lavorato ininterrottamente
2: vanno
1: rappresentato e noi lo ringraziamo.
0: Ha funzionato tutto bene? No, questa è la domanda.
1: Non è tutto perfettissimo, siamo entusiasti, andiamo avanti, siamo per partiti, farlo funzionare
3: perfezionando.
2: Siamo partiti. Il 14 la scuola per i bambini era aperta.
0: Siete operativi.
2: Siamo operativi.
0: Al 100%.
2: Al 100%.
0: Va bene. Allora, siamo alla fine del nostro tempo. Grazie a Cinzia, Pietrosanto, Cristina Vago di essere stati con noi dalla scuola Rodari. Una buona giornata a voi e
3: buona scuola.
0: Buon lavoro.
1: Grazie a voi.
0: E un saluto a tutti.
1: Grazie, arrivederci.

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: il santo del giorno, Vergine Maria della Mercede. Vivere la misericordia nell'ottica cristiana significa prima di tutto condividere, farsi compagni di strada, camminare assieme a chi fa più fatica verso la libertà. Oggi la liturgia volge lo sguardo su una grande famiglia religiosa dedita a ciò, un'avventura spirituale nata nel XIII secolo e posta sotto la protezione della Beata Vergine Maria della Mercede, cioè della misericordia. La storia dei mercedari cominciò da una visione. La notte tra il 1 e il 2 agosto 1218 la Vergine apparve a San Pietro Nolasco, ispirandogli la fondazione di una realtà religiosa impegnata nella liberazione degli schiavi. L'attualità di quell'opera a quel tempo era evidente a causa dei numerosi cristiani ridotti in schiavitù dai saraceni. Oggi quell'impegno si concentra su un altro genere di schiavitù di cui ancora oggi il nostro mondo è pieno, diverse ma purtroppo ancora presenti. Tra gli altri santi di oggi ricordiamo la Beata Colomba Gabriel, Santa Natalone di Milano e San Pacifico.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Diamo uno sguardo ai programmi della nostra radio di giovedì 24 settembre. La mattinata comincia alle 9.30 e alle 17.45 con Teresella, appuntamento con Arte e Artisti, che ospiterà Don Davide, e a seguire alle 10.05 ospiterà Anna Clerici di Culturalmente e Musicalmente. Alle 10.30 e alle 19.10 Gabriella Girola e Gigi Volpi conducono Fare Radio per Fare Rete, dove intervisteranno la dottoressa Venieri per la giornata della salute mentale, lasciando poi il posto a Pianeta Lavoro alle 11.05 e alle 19.40 con ospite Marilena della Pasticceria Nord.
2: Chiara e Aldo ritornano alle 11.30 e 18.25 con Chuck Sipario. La serata propone alle 21 Lifestyle con Damiano Caron insieme all'ospite Elena Cartotto, scrittrice e astrologa, che tratterà l'argomento dal segno zodiacale all'ascendente, un viaggio tra i simboli della nostra specialità. Ricordiamo che la nostra emittente trasmette sugli FM 88 su Saronno e dintorni, in DAB più su Milano e provincia, su radioorizzonti.org in audio e video e sull'app Radio Orizzonti per smartphone e smart TV. Seguite la Santa Messa feriale e festiva in diretta sul canale YouTube. Resta in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Stavolta ci siamo. Niente scarabeo giapponese che in passato ha devastato le coltivazioni, niente grandine. Il raccolto c'è stato e il primo vino di Saronno finirà in bottiglia. Nascerà, anzi rinascerà, il Merlot Lucale. Il vigneto sperimentale si trova da tempo e tra mille vicissitudini a Cassina Ferrara. Ha finalmente in questi giorni dato i suoi frutti. Sino ai primi dell'Ottocento il vino saronnese era una vera istituzione. Quella che oggi è via San Cristoforo e dintorni erano pieni di osterie dove si degustava il vino a chilometro zero. Poi l'arrivo di nuove colture e le malattie della vite, con la produzione si era ridotta e poi era addirittura scomparsa dal territorio. A farla ripartire il progetto sperimentale lanciato qualche tempo fa dal consorzio sovracomunale Parco Lura con il supporto del comune. Progetto andato incontro a tantissimi imprevedibili ostacoli, dalle condizioni climatiche estreme all'invasione degli insetti asiatici. Ora l'uva c'è, è stata raccolta e quindi inizia il conto alla rovescia per arrivare al momento della degustazione. Ma la vendemmia c'è stata e per molti versi è stato un evento storico. Dicono dal Parco dell'Ura, solitamente bisogna attendere solo 3 anni dalla messa a dimora della vite, ma qui si è dovuto fare i conti con gli insetti e con la grandine. La raccolta ha coinvolto direttamente studenti e docenti della scuola professionale IAL di Saronno, un'iniziativa concreta che è stata possibile abbinare a un momento di socialità e didattica. La zona del vigneto fa parte dell'area naturalistica protetta che dalla periferia nord di Saronno si estende nel vicino Comasco. In tutto sono state raccolte 25 casse da 30 kg. Del prossimo passaggio si occuperà una scuola agraria di Villa Cortese che curerà la parte produttiva facendo tesoro di esperienze pregresse in questo ambito. Intanto si sta già pensando al nome ufficiale del rinato vino di Saronno e anche alla realizzazione dell'etichetta per le bottiglie. Sarà una produzione limitata, un po' di nicchia diciamo, senz'altro sarà possibile provare il vino alla Cassina della Vigna e probabilmente sarà disponibile anche in un limitato numero di bottiglie per la vendita.
1: Uboldo, il sindaco reduce dalla sua visita a Tertenia in occasione del gemellaggio con Uboldo, è rimasto conquistato da questo paese della Sardegna, dove nello scorso weekend si è tenuto il primo incontro istituzionale dopo l'accordo formale tra i due comuni per gemellarsi in funzione della popolosa comunità di immigrati terteniesi venuto a stabilirsi a Uboldo 70 anni fa. Coinvolgente la cena in piazza, nella quale più di 200 persone hanno accolto il sindaco uboldese, affiancato dal collega, dal parroco e dalle associazioni locali. Il gruppo, di fronte alla cittadinanza, ha visto i due sindaci che hanno ripercorso i passaggi e il perché del gemellaggio. È il riconoscimento ufficiale di un legame profondo costruito nel tempo attraverso le persone e la condivisione di valori comuni. Tutto ha avuto origine negli anni 50, quando molti terteniesi furono costretti a lasciare la propria terra in cerca di migliori opportunità di lavoro e di vita nelle nostre zone. Uboldo seppe accogliere questi uomini e queste donne con sacrificio, dignità, spirito di adattamento che si integrarono pienamente nel tessuto sociale e produttivo lombardo, contribuendo in modo significativo alla crescita della comunità che li ospitava. Un vantaggio reciproco. Da questa integrazione sono nati rapporti umani solidi e duraturi. Nel tempo, infatti, si sono celebrati numerosi matrimoni tra cittadini lombardi e sardi, generando famiglie che rappresentano ancora oggi un esempio concreto di incontro fra culture diverse, unite dal rispetto reciproco e da un forte senso di appartenenza.

0: Cislago, in occasione del primo giorno di scuola, AVIS, Comitato Genitori e ASD5 Cascina Running hanno donato 420 diarie a tutti gli alunni della scuola primaria Mazzini, garantendo così un bel risparmio alle famiglie e lanciando un messaggio di sensibilizzazione sulla donazione del sangue e su uno stile di vita sano. Dopo il successo dello scorso anno, insieme al Comitato Genitori, abbiamo allargato la collaborazione anche al 5 Cascina Running, dedicando alcune pagine del diario alla maratonina del Rugaredo, un'iniziativa ormai tradizionale in paese, spiega il presidente dell'AVIS. Alcune pagine sono dedicate alla donazione, perché è bello pensare che una volta grandi si ricordino del diario diventando donatori e donatrici di sangue.
1: Dal 30 settembre al 2 ottobre, in occasione della Giornata Mondiale del Cuore, ASST Valle Olona aderisce alla Open Week sulle malattie cardiovascolari, quest'anno dedicata in particolare alla cardiomiopatia, promossa da Fondazione Onda ETS. Saranno proposti colloqui e visite, oltre che materiale informativo, con l'obiettivo di favorire la prevenzione, facilitare l'accesso alla diagnosi precoce e accrescere la consapevolezza sulle malattie cardiovascolari e sui principali fattori di rischio. Nel 2023 le malattie del sistema circolatorio hanno causato in Italia oltre 206.000 decessi, rappresentando quasi il 31% di tutte le morti registrate. Al centro di questa edizione dell'Open Week sulle malattie cardiovascolari sono le cardiomiopatie, un gruppo eterogeneo di patologie che interessano il muscolo cardiaco, modificandone struttura e funzionalità. Possono manifestarsi con affanno, stanchezza, dolore toracico, palpitazioni o perdita di coscienza. In alcuni casi, tuttavia, rimangono a lungo asintomatiche e vengono riconosciute soltanto durante un controllo medico o a seguito di un evento cardiovascolare. Per questo, il percorso diagnostico non riguarda soltanto un singolo paziente, ma può rendere opportune la valutazione dei familiari, il monitoraggio nel tempo e, nei casi indicati, il ricorso a consulenza e a test genetici.
0: Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina e la Settimana. Elena Piva con Federica Butignani e Matteo Serenelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonte Blu.
2: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi, nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Buongiorno a tutti voi e a tutti quelli che pregano con noi mediante Radio Orizzonti. Oggi 24 settembre celebriamo la memoria di Santa Tecla, Vergine Martire. La prima cattedrale di Milano era proprio dedicata a Santa Tecla e sotto il Duomo si possono vedere i resti di questa prima cattedrale di Milano. Ecco le lodi del giovedì della prima settimana, pagina 176. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto al mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Amen. Alleluia. Dalle mani di quanti ci odiano, scampaci, o Signore. Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
1: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
0: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
1: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
1: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci liberati dalle mani di nemici.
0: Di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto, per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade.
0: Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà visitato dall'alto un sole.
0: Per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte.
1: E dirigere i nostri passi la via della pace.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dalle mani di quanti ci odiano, scampaci, o Signore. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison. Preghiamo. L'intercessione della Santa Vergine e Martire Tecla ottenga, o Dio, alla tua Chiesa, redenta dal sangue del Salvatore, di mantenersi immacolata nella ferma e coraggiosa professione della vera fede. Custodisci e moltiplica in essa la vocazione alla vita virginale, pegno e sorgente dell'eroica testimonianza a Cristo, tuo Figlio. Per Lui, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Amen.
0: Ascoltate, popoli, la parola del Signore, annunziatela in tutta la terra. Dite alle isole più lontane, chi ha disperso Israele lo raduna.
1: Ascoltate, popoli, la parola del Signore. Annunziatela alle isole più lontane e dite, chi ha disperso Israele lo raduna e lo custodisce come un pastore il suo gregge. Perché il Signore ha redento Giacobbe, lo ha riscattato dalle mani del più forte di lui. Verranno e canteranno inni sull'altura di Sion. Affluiranno verso i beni del Signore, verso il grano, il mosto e l'olio, verso i nati dei greggi e degli armenti. Essi saranno come un giardino irrigato, non languiranno mai. Allora si allieterà la Vergine alla danza, i giovani e i vecchi gioiranno. Io cambierò il loro lutto in gioia, li consolerò e li renderò felici senza afflizioni. Sazierò di delizie l'anima dei sacerdoti e il mio popolo abbonderà nei miei beni. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ascoltate, popoli, la parola del Signore. Annunziatela in tutta la terra. Dite alle isole più lontane, chi ha disperso Israele lo raduna. Grande è il Signore e degno di ogni lode, fonte di libertà per tutti i secoli. Grande è il Signore e degno di ogni lode, nella città del nostro Dio. Il suo monte santo, altura stupenda, è la gioia di tutta la terra.
1: Il monte Sion, dimora divina, è la città del grande sovrano. Dio nei suoi baluardi è apparso fortezza inespugnabile.
0: Ecco, i re si sono alleati, sono avanzati insieme. Essi hanno visto, attoniti e presi dal panico, sono fuggiti.
1: La sgomento li ha colti, doglie come di partoriente, simile al vento orientale che squarcia le navi di Tarsis.
0: Come avevamo udito, così abbiamo visto, nella città del Signore degli eserciti, nella città del nostro Dio. Dio l'ha fondata per sempre.
1: Ricordiamo, Dio, la tua misericordia dentro il tuo tempio.
0: Come il tuo nome, o Dio, così la tua lode si estende sino ai confini della terra. È piena di giustizia la tua destra.
1: Gioisca il monte di Sion, esultino le città di Giuda a motivo dei tuoi giudizi.
0: Circondate Sion, giratele intorno, contate le sue torri.
1: Osservate i suoi baluardi, passate in rassegna le sue fortezze per narrare alla generazione futura.
0: Questo è il Signore nostro Dio, in eterno, sempre. Egli è colui che ci guida.
1: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni dategli gloria.
0: Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Grande è il Signore, e degno di ogni lode, fonte di libertà per tutti i secoli. Pietà di me, o Dio. In te mi rifugio all'ombra delle tue ali, finché sia passato il pericolo. Invocherò Dio, l'Altissimo, Dio che mi fa il bene. Mandi dal cielo a salvarmi, dalla mano dei miei persecutori. Dio mandi la sua fedeltà e la sua grazia. Io sono come in mezzo ai leoni che divorano gli uomini. I loro denti sono lance e frecce, la loro lingua spada affilata. Innalzati sopra il cielo, o Dio, su tutta la terra la tua gloria. Hanno teso una rete ai miei piedi, mi hanno piegato. Hanno scavato davanti a me una fossa e vi sono caduti. Saldo è il mio cuore, o Dio, saldo è il mio cuore. Voglio cantare, a te voglio inneggiare. Svegliati, mio cuore, svegliatevi, arpa e cittra. Voglio svegliare l'aurora. Ti loderò tra i popoli, Signore. A te canterò inni tra le genti, perché la tua bontà è grande fino ai cieli e la tua fedeltà fino alle nubi. Innalzati sopra il cielo, o Dio, su tutta la terra la tua gloria. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Inno.
2: Il sole nuovo sorge e invita alla tua lode. Salvaci, o Dio di luce, in questo giorno dall'insidia del male.
0: Prudente e casta sia la nostra lingua, ogni litigio abborra. Lucidi e penetranti gli occhi vedano oltre le cose.

0: pensi.
1: E quando spenti i fuochi del tramonto, la notte tornerà con le sue stelle, serbati illesi dai terrestri inganni, ancora canteremo la tua gloria. Lode all'Eterno Padre, all'Unigenito Figlio, allo Spirito Santo, unico Dio nei secoli. Amen. Al Signore della gloria, che ci ha salvato a prezzo del suo sangue, il popolo di Dio rivolga le sue invocazioni con umile riconoscenza.
2: Cristo crocifisso, potenza e sapienza di Dio, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
2: Tu che sei stato messo a morte per i nostri peccati e sei risorto per la nostra giustificazione, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
2: Tu che sei morto una volta per tutte e ora vivi per Dio, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
2: Tu che ci hai dato la legge dello Spirito, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
2: Tu che ci hai ottenuto la riconciliazione col Padre, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
2: Cristo, unico fondamento su cui si innalza il Tempio di Dio, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
3: Benedicimi, Padre.
1: Leggi nel nome del Signore.
3: Lettura della lettera di San Giacomo Apostolo. Carissimi, da dove vengono le guerre e le liti che sono in mezzo a voi? Non vengono forse dalle vostre passioni che fanno guerra nelle nostre membra? Siete pieni di desideri e non riuscite a possedere. Uccidete, siete invidiosi e non riuscite ad ottenere. Combattete e fate guerra. Non avete perché non chiedete, chiedete e non ottenete perché chiedete male, per soddisfare cioè le vostre passioni. Gente infedele, non sapete che l'amore per il mondo è nemico di Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. O forse pensate che invano la Scrittura dichiari: fino alla gelosia ci ama lo Spirito che Egli ha fatto abitare in noi? Anzi, ci concede la grazia più grande. Per questo dice: Dio resiste ai superbi, agli umili invece dà la sua grazia. Sottomettetevi dunque a Dio, resistete al diavolo ed egli fuggirà lontano da voi. Avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi. Peccatori, purificate le vostre mani. Uomini dall'animo indeciso, santificate i vostri cuori. Riconoscete la vostra miseria, fate lutto e piangete. Le vostre risa si cambino in lutto e la vostra allegria in tristezza. Umiliatevi davanti al Signore ed Egli vi esalterà. Parola di Dio.
4: Rendiamo grazie a Dio.
2: Fammi grazia, o Dio, nella tua misericordia.
4: Fammi grazia, o Dio, nella tua misericordia.
2: Pietà di me, o Dio, nel tuo amore. Nella tua grande misericordia cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato, rendimi puro.
5: Fammi grazia, o Dio, nella tua misericordia.
2: Sì, le mie iniquità io le riconosco, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho peccato, quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto.
5: Fammi grazia, o Dio, nella tua misericordia.
2: Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe, crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo.
5: Fammi grazia, o Dio, nella tua misericordia.
2: Non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia della tua salvezza, sostienimi con uno spirito generoso.
5: Fammi grazia, o Dio, nella tua misericordia.
2: Insegnerò ai ribelli le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue, o Dio, Dio, mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode.
5: Fammi grazia, o Dio, nella tua misericordia.
0: Alleluia, alleluia, alleluia.
2: Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo il Signore Gesù era ormai vicino alla discesa del Monte degli Ulivi, quando tutta la folla dei discepoli, pieni di gioia, cominciò a lodare Dio a gran voce per tutti i prodigi che avevano veduto, dicendo: benedetto colui che viene, il Re nel nome del Signore, pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli. Alcuni farisei tra la folla gli dissero: maestro, rimprovera i tuoi discepoli. Ma egli rispose: io vi dico che se questi taceranno, grideranno le pietre. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
0: Col brano della prima lettura si conclude la lettera di San Giacomo, lettera abbastanza breve che abbiamo ascoltato in questi giorni passati. Non è tanto una lettera dottrinale, ma una lettera con tanti suggerimenti pratici, possiamo dire. Ecco, come il brano che abbiamo letto oggi, che inizia con questa domanda: da dove vengono le guerre, le liti che sono in mezzo a voi? Risposta: dallo spirito del mondo che c'è dentro di noi, che è lo spirito del male, del maligno, lo spirito del potere, del successo, dell'egoismo, dell'ambizione, dell'orgoglio. Ecco, chi ha dentro nel cuore questo spirito facilmente arriva alla discordia, alle liti, alla separazione dagli altri. E quindi ecco, è necessario proprio accogliere, invocare il dono dello spirito di Dio, che è spirito di amore, di bontà, di perdono, di accoglienza, di sapienza, di carità. Ecco lo Spirito Santo che dobbiamo invocare e lasciarci guidare, illuminare, essere docili alla voce e all'opera dello Spirito Santo in noi. E poi il brano di Vangelo ci riporta, possiamo dire, alla Domenica delle Palme, ricorda un po' l'ingresso di Gesù a Gerusalemme, come re mite e umile, non come un re di potere. Non entra Gesù su un cavallo, come facevano i re, per sottolineare la loro forza, il loro potere. Gesù, lo sappiamo, entra a Gerusalemme su un asinello, entra come re di mitezza, di pace, entra per offrire se stesso sulla croce, e Gesù infatti regna dalla croce, regna con il suo amore, con il suo amore. Difatti, quando, se noi osserviamo attentamente, su ogni croce in alto, sopra il capo di Gesù, si trova quella sigla INRI, Jesus Nazarenus Rex Iudeorum. E non solo re dei giudei, ma re di tutti gli uomini. È un re che non comanda con la forza, è un re che serve, che si dona con il suo amore per la salvezza di tutti. Ecco, e la gente lo acclama, dice il brano di Vangelo: tutta la folla dei discepoli, pieni di gioia, cominciò a lodare Dio a gran voce per tutti i prodigi che avevano visto compiuti da Gesù. Intervengono i farisei dicendo: fa tacere i tuoi discepoli. Gesù risponde che se questi taceranno, grideranno le pietre. Quando Luca scrive questo Vangelo, Gerusalemme era già stata distrutta. C'erano solo le pietre, che ricordavano tutto il passato. Tutto il passato. È necessario che liberiamo ci liberiamo dei nostri cuori di pietra per avere del Signore il cuore di carne che sa acclamare, che sa vedere il bene, che sa vivere nella gioia e nella grazia e nell'amore di Dio. Liberiamoci dai cuori di pietra. Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: Io sono il pane vivo disceso dal cielo, dice il Signore. Chi mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo.
1: Eleviamo con fiducia al Padre le nostre invocazioni, dicendo: ascoltaci, Signore.
0: Ascoltaci, Signore. La Chiesa acclama Gesù quale Re Messia veniente. Fa che lo segua nella sua passione, senza scandalizzarsi di lui, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore.
0: I discepoli cantano Osanna a Gesù il veniente. Dona loro la forza di riconoscere il Messia nel crocifisso, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore.
0: Tutti gli esseri umani attendono pace e salvezza. Concedi loro di riconoscerne nella vita donata da Gesù per amore, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore.
0: Per tutti i defunti e in particolare per l'intenzione dell'offerente che ricordiamo in questa Eucaristia, preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore. Donaci, oh Padre, di seguire ogni giorno il nostro Redentore senza esitazione, senza pigrizie. E come la Beata Vergine Tecla trovò in Lui la forza di combattere e vincere la santa e dolorosa battaglia del martirio, così ci sia concessa la grazia di prepararci alla lotta e alla sofferenza da veri discepoli di Cristo Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Ci scambiamo nel Signore un segno di pace. O Padre clementissimo, cogli questo pane perché diventi il corpo di Cristo, tuo Figlio. Amen. O Padre clementissimo, cogli questo vino perché diventi il sangue di Cristo, tuo Figlio.
0: Amen.
1: Il sacrificio di salvezza, o Dio, santifichi la tua Chiesa, che celebra la memoria della beata Tecla e il martirio di questa tua figlia, che nell'impeto di una fede generosa si immolò come vittima pura, avvalori la nostra offerta. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori
0: sono rivolti al Signore.
1: Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
0: È cosa buona e giusta.
1: È veramente cosa buona e giusta renderti grazie, oh Padre, mentre celebriamo il giorno illuminato del trionfo di Santa Tecla. Con animo generoso questa sposa di Cristo offrì la fedeltà del suo cuore e il suo sangue e così meritò di raggiungere nella verginità la corona del martirio. Amò con supremo amore il Signore Gesù, il figlio innocente della Vergine Madre, e per lui custodì incontaminata la castità del corpo e dello spirito. Da questo unico affetto non la distolsero né paure di tormenti né minacce di morte. Lieti e ammirati della sua gloria, con gli angeli e con tutti i santi, esaltiamo, o Padre, la tua potenza e ti eleviamo senza fine l'inno di lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio, Santa Tecla e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.
1: Ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, annunciate la morte del Signore fino a che venga.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvo.

0: il calice della benedizione che noi benediciamo è comunione con il sangue di Cristo. Il pane che noi spezziamo è comunione con il corpo di Cristo.
1: Ai.

0: Preghiamo. Nel sangue che ci ha redento, rinnova, oh Dio, la tua alleanza. Donaci di custodirla inviolata sull'esempio della santa martire Tecla e di aver parte con lei alla tua gioia eterna nel convito delle vergini prudenti. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Kyrie eleison. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.
0: Buona giornata a tutti.
1: Grazie altrettanto. Lama.
2: Dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno avete ascoltato la Santa Messa. Un buon proseguimento di giornata sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
3: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
4: Buona giornata. Il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
5: Buongiorno a tutti cari radioascoltatori, buona giornata e buon giovedì 24 settembre. Oggi ai microfoni Delia, qui con me alla regia Matteo Serenelli. Vi ricordo sin da subito le nostre frequenze dove potete ascoltarci: FM 88 su Saronno e dintorni, DAB più su Milano e provincia, radioorizzonti.org in audio e video. E inoltre potete seguirci anche sulla nostra app Radio Orizzonti. Vi ricordiamo inoltre che potete trovare in podcast molti dei nostri programmi e le nostre interviste sia sul nostro sito che sulla nostra app. E per chiedere dediche e porre domande ai nostri ospiti potete scriverci un messaggio al nostro numero WhatsApp 333 80 16 200.
6: Calma cara, dorme ancora la città, prendi ancora fuoco, lasciati asciugare.

0: E diamo ora uno sguardo ai programmi della nostra radio di giovedì 24 settembre. Subito dopo di noi, alle ore 9.30 e 17.05, Arte e Artisti. Teresa Santinelli ospita Don Davide e a seguire alle ore 10.05 ospite Anna Clerici di Culturalmente Musicalmente. Alle ore 10.30 e 19.10 Fare Radio per Fare Rete. Gabriella Girola e Gigi Volpi intervistano la dottoressa Venieri per la giornata della salute mentale. Alle ore 11.05 replica alle 19.40 Pianeta Lavoro. Ospite Marilena della Pasticceria Nord. Alle 11.30 e 18.25 Ciak e Sipario con Chiara e Aldo. E per finire alle ore 21 Lifestyle con Damiano Caron. Dal segno zodiacale all'ascendente, un viaggio tra i simboli della nostra specialità. Ospite Elena Cartotto, scrittrice e astrologa.
1: Il santo del giorno, Vergine Maria della Mercede. Vivere la misericordia nell'ottica cristiana significa prima di tutto condividere, farsi compagni di strada, camminare assieme a chi fa più fatica verso la libertà. Oggi la liturgia volge lo sguardo su una grande famiglia religiosa dedita a ciò, un'avventura spirituale nata nel XIII secolo e posta sotto la protezione della Beata Vergine Maria della Mercede, cioè della misericordia. La storia dei mercedari cominciò da una visione. La notte tra il 1 e il 2 agosto 1218 la Vergine apparve a San Pietro Nolasco, ispirandogli la fondazione di una realtà religiosa impegnata nella liberazione degli schiavi. L'attualità di quell'opera a quel tempo era evidente a causa dei numerosi cristiani ridotti in schiavitù dai saraceni. Oggi quell'impegno si concentra su un altro genere di schiavitù di cui ancora oggi il nostro mondo è pieno, diverse ma purtroppo ancora presenti. Tra gli altri santi di oggi ricordiamo la Beata Colomba Gabriel, Santa Natalone di Milano e San Pacifico.
0: E vediamo ora il meteo per oggi. In buona parte soleggiato al mattino con alcuni passaggi nuvolosi che diverranno via via più consistenti nel pomeriggio. Asciutto in serata, apertura nuovamente di schiarite a partire da Alpi e Prealpi. Domani parzialmente soleggiato con presenza di nubi irregolari e addensamenti più compatti sulla fascia prealpina e pedemontana senza precipitazioni. Le temperature di Saronno, oggi si avrà una minima di 14 gradi e una massima di 24 gradi. La farmacia di turno oggi a Turate, in farmacia comunale, la farmacia comunale in Viale Roma 24. Risponde al numero 02 964 89 444. Al cinema Silvio Pellico alle ore 18 potrete vedere Spider-Man Brand New Day, un genere avventura. E invece alle ore 21 andrà in onda Couture, un genere dramma. Invece al cinema Prealpi oggi alle ore 16.15 e alle ore 18.15 ci sarà L'Isola dei Ricordi, un genere avventura. E invece stasera alle ore 21 andrà in onda Doinvit, Il piacere è tutto nostro, un genere commedia.
2: Parole e immagini.
1: Fra tutte le debolezze, la più grave è l'eccessiva paura di apparire deboli. E la debolezza, diceva Kissinger, ha sempre rappresentato una tentazione a usare la forza. Distanti tra loro più di tre secoli, ma si ritrovano Bossuet e Kissinger nel fare una considerazione analoga a due personaggi di natura diversa. Queste due frasi sono all'interno di un saggio della storia dell'Occidente europeo, una di un vescovo francese, Bossuet. Abbiamo avuto l'occasione di evocarla proprio mettendola a tema come registrazione di una tentazione tutt'altro che rara. Molti credono di essere troppo deboli, incapaci di far prevalere le proprie ragioni, intolleranti nei confronti degli altri. Questa è una debolezza che in realtà realtà nasconde orgoglio, frustrazione. Viene così allo scopo la seconda frase, quella di Kissinger, che è stato tanti anni alla Casa Bianca. Chi è debole al terrore che si scopra questa realtà diventa aggressivo e per paura ingaggia lo scontro per primo, con esiti catastrofici. Aveva ragione, così arriva il terzo Reitz, il cardinale di Reitz, quando annotava nelle sue memorie che gli effetti della debolezza sono inimmaginabili, più delle passioni violente. C'è una debolezza dalla quale dobbiamo guardarci e premunirci. Essa non è sinonimo di mitezza e semplicità, ma è brace che cova sotto la cenere, pronta a esplodere in orgoglio.

E vediamo ora qualche appuntamento di Saronno del circondario. Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Fino a domenica 27 settembre ci sarà la novena alla Madonna dei Nodi. Ore 17:15, fazzolettata salutando l'esposizione della statua della Madonna che scioglie i nodi e Santo Rosario. Alle ore 18, Santa Messa con supplica alla Madonna e consegna dei propri nodi. Il tutto finirà lunedì 28 settembre con la festa della Madonna dei Nodi. Alle ore 17:15 Santo Rosario e consacrazione a Maria, alle ore 18 Santa Messa e al termine nel chiostro il falò dei nodi. Saronno, venerdì 25 settembre alle ore 19 presso il Bar Casotto in via Monte Pasubio 11, esibizione del Vicolo del Jazz, un trio musicale che propone brani jazz, swing e classici italiani e internazionali. Rovello Porro, nel weekend del 25, 26, 27 settembre e il weekend dopo 1, 2, 3 ottobre, presso l'area feste in via Luini, si terrà la sesta edizione dell'Ottoberfest, organizzata dalla Proloco di Rovello Porro e Restate Positivi. Eventi con musica dal vivo, cucina tirolese e bavarese, birra, spettacoli e iniziative dedicate anche alle famiglie. Per informazioni e prenotazioni, consultare il sito della Proloco di Rovello Porro. Saronno, sabato 26 settembre, dalle ore 9 alle ore 11, presso la casa di Marta, ci sarà la raccolta degli indumenti, abbigliamento uomo sportivo.

Piazza Ronno, sabato 26 settembre dalle ore 10:45, Happy Birthday 20 anni Danzarte Studio. Al mattino presso le vie del centro di Saronno e nel pomeriggio presso Danzarte Studio ci saranno esibizioni, angolo dei ricordi e snack corner. Saronno, domenica 27 settembre, Stra Saronno, manifestazione podistica aperta a tutti, 10 km a passo libero e cronometrata, partenza alle ore 9:45, 5 km family run, partenza alle ore 10. La partenza sarà dal villaggio CLS in via Don Volpi 10. Per informazioni e iscrizioni contattare il numero 335 68 44 271 oppure scrivere un'email a info@strasaronno.it. Gerenzano, domenica 27 settembre alle ore 16:30 presso Palazzo Fagnani in via Marchese Fagnani 14, un tè con l'autore, cerimonia del tè con una maestra di tradizioni giapponesi. Saronno fino al 27 settembre presso la Sala Neviera in cortile di Casa Morandi in Viale Santuario 2 ci sarà una mostra per riflettere sulle origini e le conseguenze del dualismo maschile e femminile. Pensare per immagini, il femminile tra maternità e seduzione. È possibile visitare la mostra il lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 14:30 alle 19, invece il venerdì, sabato e la domenica dalle 10 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 19. Caronno Pertusella Art for Gaza, mostra e testimonianze. L'esposizione sarà ospitata fino al 26 settembre nel Palazzo Comunale. Saranno esposti i disegni dei bambini di Gaza negli orari apertura del municipio. Nello spazio della mostra, giovedì 24 settembre alle ore 17, si svolgerà un incontro pubblico con Roberto Asculati e Arnoldo Mosca Mondadori, che racconteranno la loro testimonianza in zone di guerra. Ed eccoci arrivati al termine di questa prima parte di mattinata. Oggi facciamo gli auguri a tutti coloro che vogliono festeggiare un compleanno, un anniversario o un onomastico, qualsiasi cosa voi vogliate festeggiare. E con questa canzone finale io vi saluto, ci sentiamo alla prossima, buona giornata a tutti e ciao!

0: In Blu 2000, news.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. In Ucraina ancora una notte di attacchi russi su Kiev. 2 persone sono morte, 8 sono rimaste ferite. Attacchi anche a Odessa. Nuovo allarme in Polonia. Un elicottero russo viola lo spazio aereo per 42 secondi. Varsavia fa decollare i caccia. Nel suo discorso ieri all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il presidente ucraino Zelensky ha attaccato Putin. Non può vivere senza una guerra. È da lui che il conflitto si diffonde. Intanto il quotidiano spagnolo El Mundo avverte: la Russia prepara attacchi contro Spagna, Francia e Italia. Al via negli Stati Uniti la visita di Stato del leader cinese Xi Jinping. Trump lo ha accolto direttamente all'aereo con una stretta di mano fra i due. La visita durerà 3 giorni. Intelligenza artificiale, Iran, Taiwan e commercio, alcuni dei temi principali in discussione. Oggi è in programma la cerimonia di benvenuto alla Casa Bianca con i bilaterali, mentre in serata c'è la cena di Stato a cui parteciperanno i big della tecnologia e della finanza. E all'ONU c'è andato di scena ieri sera lo scontro fra Stati Uniti e Iran. Il giorno dopo le minacce di Trump, il presidente iraniano Pezeshkian ha mostrato all'Assemblea Generale le foto dei bambini uccisi dalle bombe americane e ha avvertito: siamo pronti al dialogo, ma non ci piegheremo ai bulli. La delegazione degli Stati Uniti ha lasciato l'aula. Il Colosseo resta chiuso anche oggi dopo il tragico incidente sul lavoro costato ieri la vita ad Andrea Moretti, 22 anni, operaio specializzato negli interventi in altezza, caduto da 10 metri mentre stava allestendo la nuova illuminazione nel sito. Il giovane lavoratore, secondo i primi rilievi, aveva l'imbracatura sganciata dalla fune. La procura indaga per omicidio colposo, ieri sera affiaccolata davanti all'anfiteatro per ricordare la vittima. L'annuncio gioioso nel messaggio di salvezza che ci ha portato Cristo deve restare al centro della vita della Chiesa di ogni cristiano. Questo è il fulcro del dibattito che si è sviluppato a Roma nel Consiglio Episcopale Permanente. Sentiamo Monsignor Giuseppe Baturi nella conferenza stampa di ieri pomeriggio.
2: La priorità resta il Vangelo per noi Chiesa, poterlo incontrare, poterlo annunciare, poterlo conoscere. Il problema si pone a titolo particolare circa la possibilità di annunciarlo ad una società che, ne siamo convinti, cerca ragioni di vita e di speranza più grandi, che quindi ha un'attesa che noi dobbiamo saper intercettare. L'annuncio del Vangelo è l'annuncio di ciò che gli uomini aspettano, anche se non consapevoli. Annunciare Cristo, allora, si è detto nel comunicato, non è una semplice dichiarazione di intenti, ma l'essenza stessa della vita dei credenti.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB+ a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
3: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti. Ciao a tutti!
4: Sono Elena. Ricordate, cari radioascoltatori, che la domenica alle 17:25,
5: all'ora del tè,
4: Elena e
5: Elena Maria
4: vi aspettano per condurvi nel favoloso mondo dell'operetta.
5: Vi aspettiamo.
6: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Arte e artisti, a cura di Teresa Santinelli.

0: Un caro saluto a tutti voi all'ascolto di Radio Orizzonti nella nostra trasmissione dedicata all'arte e agli artisti da Teresella e Don Davide. Ecco, oggi staremo con voi in questa prima mezz'ora di Arte Artisti e andremo a presentarvi, ripeto la parola, un grande artista. Siamo a presentare il genio del Rinascimento nordico e stiamo parlando di Dürer, Albrecht Dürer. È stata una figura dominante del Rinascimento del Nord. Dürer viaggiò molto e diffuse in tutta la Germania e soprattutto nei Paesi Bassi i valori artistici e anche le idee che lo impressionarono anche durante la visita in Italia, perché venne diverse volte, soprattutto a Venezia, però si fermò anche a Pavia, poi in mano a Don Davide vedremo anche tutto il percorso.
1: È andato anche a Bologna proprio per parlare con un discepolo di Leonardo che era Giovanni da Lodi.
0: Ecco, diciamo che oltre ad avere la nomina di miglior incisore del suo tempo, eseguì anche delle opere notevoli con altre tecniche, quali che appunto la pittura, l'olio e persino l'acquerello. Però Don Davide, prima di entrare a illustrare ai nostri radioascoltatori i lavori di Dürer, ci sentiamo Vincent.

0: Ecco, don Davide, allora con Durer diamo un po' di informazioni, chiamiamole tecniche. Nacque a Norimberga in Germania il 21 maggio del 1471. Era figlio di un orafo di origine ungarica e Barbara, che era figlia anche lei di un orafo. Diciamo che era il terzo di 18 figli, di 18 fratelli ovviamente, due dei quali intrapresero come lui la carriera artistica. Lui però era molto bravo nel disegno e quindi aveva un talento davvero senza uguali, e questo lo si può anche vedere da un delicato autoritratto che aveva fatto un paio di anni prima, e quindi si poté perfezionare e anche andare a scuola, diciamo, di serigrafia, di xilografia. Ecco, da lì poi parte la sua
1: capacità di fare tante incisioni, tant'è vero che hanno fatto perfino un volumetto di parecchie pagine, di oltre 500 pagine, tutte dedicate alla xilografia e all'incisione, ed è diventato davvero anche colui che ha cercato poi di valorizzare le opere di tantissimi personaggi e di pittori, perché per dar la possibilità di far sì che le parrocchie o le chiese avessero delle riproduzioni di capolavori, così da far arrivare poi in tante famiglie questi, potremmo dire, santini, ma anche ha fatto opere di commento a opere storiche, ha fatto delle incisioni riguardo sia la Bibbia dell'Antico e del Nuovo Testamento, come anche si è divertito a incidere alcuni animali, tra cui un rinoceronte favoloso, e così via. Cioè la sua arte non è passata soprattutto attraverso l'incisione, ma anche attraverso la pittura e attraverso anche l'acquarello. Ma pittura e acquarello, potremmo dire, sono opere secondarie.
0: Certo, anche se sono molto belle e anche se appunto ha lasciato veramente dei capolavori. Diciamo che anche in quel periodo si usava fare quello che noi ora chiamiamo anno sabbatico, oppure andare in giro, nel loro caso era vagabondaggio.
1: Più che vagabondaggio, potremmo dire un acculturarsi secondo lo stile e le mode del suo tempo in vari posti. Ecco perché non solo girerà la Germania, ma verrà anche in Italia, starà a Venezia, andrà a Padova, ma andrà anche a Bologna. A Bologna, cioè queste grosse città del nord dove l'arte era veramente valorizzata.
0: E andò anche in Svizzera, don Davide, perché penso che in quel periodo a Basilea, soprattutto tra il 1492 e 93, era uno dei maggiori centri europei per l'editoria, quindi a lui fu facile trovare lavoro come illustratore. Quindi diciamo, insomma, che ha vissuto anche bene, perché si è sposato con una che aveva proposto il padre, ovviamente.
1: Era lo stile di vita da allora.
0: Ecco, però lui la lasciava spesso e volentieri. Esatto, sì, ma però lui prendeva, ecco, e se ne andava tranquillamente. Cosa facciamo? Sottoponiamo qualche opera, vuole descriverla lei, don Davide?
1: Ad esempio, una delle prime che ha fatto è stata un'incisione di San Gerolamo, che era fatta nel 1492. È chiaro che l'incisione è solo in bianco e nero. Adesso. Va bene. Ecco, si vede questo studio di San Gerolamo vicino a sé a un leone. Perché? Perché San Gerolamo è uno dei santi del deserto insieme a San Paolo, e nello stesso tempo questo studio, la parte alta fa vedere un po' la camera dove c'è il letto con la tenda, poi c'è una specie di camino e poi la finestra che dà all'esterno. Ma la cosa strana è questo leggio enorme, o questa scrivania, dove si vede un testo in lingua ebraica, un testo in greco e un testo in latino, perché San Gerolamo è il primo che traduce direttamente dalla Sacra Scrittura in ebraico alla Sacra Scrittura in latino, e questa traduzione latina è durata, diciamo, oltre un millennio. Dopo è stata ristrutturata, riscritta. Ecco, San Gerolamo porta il cappello da cardinale perché era un sacerdote di Roma, e il quale poi, siccome era un carattere forte, non sempre andava d'accordo, ha pensato bene di andare in Israele, in Palestina, e lì tradurre tutta la Sacra Scrittura. Ecco, quindi con questa visione che Durer fa di San Gerolamo abbiamo una visione completa della realtà della vita all'epoca di Durer, ma nello stesso tempo inserita in quella che era la vita di San Gerolamo nel III secolo.
0: Ecco, quindi vediamo che per Durer il tema religioso era la base di tutti i suoi lavori. Comunque mi sembra che abbia fatto anche dei temi mitologici. Però ci fermiamo e ci sentiamo un po' di musica.

0: Ecco, Don Davide, parlavamo appunto di Dürer come incisore, ma con più che incisioni si chiamano xilografie. E questa è una tecnica, una prima tecnica per stampare, e che ebbe origine nell'Estremo Oriente. Arrivò in Europa nel 1420 circa, e durante il tempo di Dürer divenne il metodo più usato per appunto illustrare libri e le singole, anche le singole stampe, diciamo, sì. Quindi come si ottiene questa xilografia? Si ottiene incidendo un blocco di legno, il legno deve essere tenero, con le sgorbie, che sono degli attrezzi che permettono.
1: Attualmente usano anche il linoleo, un pezzo
0: anche
1: di
0: sì.
1: Linoleo,
0: ecco.
1: Che viene poi inciso.
0: Quindi queste sgorbie con dei coltelli per rimuovere le parti che poi appariranno bianche nella stampa, mentre quelle parti che dovranno essere, che dovranno ricevere l'inchiostro, diciamo così, sono lasciate in rilievo. Cosa faceva Dürer all'inizio? Incideva gli stessi blocchi, ma diventando famoso, ha tralasciato appunto l'incisione e faceva semplicemente il disegno, lasciando l'incisione a chi esatto, ai suoi assistenti.
1: I grandi pittori che facevano fare delle parti ai loro allievi in modo da completare quello che era la tela o l'affresco.
0: Ecco, diciamo che le xilografie di Dürer erano piuttosto tradizionali per quanto riguarda i soggetti, però erano una novità nelle misure, nella complessità e anche nella ricchezza pittorica. E qui come esempio, Don Davide, abbiamo un animale che è questo rinoceronte, e in questo caso segnano il massimo sviluppo della tecnica prima che fosse superata dall'incisione, per poi riuscire a produrre delle copie multiple di un disegno su carta. E ecco, questo rinoceronte veramente è un capolavoro.
1: È un capolavoro. Innanzitutto è un rinoceronte con un solo corno. La seconda particolarità è che non è la pelle, non è liscia come pensiamo noi del rinoceronte, ma è stata suddivisa, diciamo così, in blocchi, in modo tale che questo animale appaia quasi anche un animale un po' fantasioso. E allora abbiamo sul muso il corno con una faccia abbastanza triangolare, e poi abbiamo sulla schiena già, lasciamo da parte che peli non ce ne sono, ma c'è anche una protuberanza quasi fosse un cornetto, ma sulla schiena. E poi tutto il corpo è stato diviso in diversi blocchi, ad esempio la coscia che arriva fino al garrese, ecco, è stata incisa attraverso dei piccoli cerchietti, uno più grosso con dentro uno più piccolo. La parte centrale del corpo, ecco, dove c'è la pancia, anche lì non è tutta fatta a cerchietti, ma l'ultima parte invece è lasciata libera, come se ci fosse degli archi, delle piccole finestre, in modo da dare quasi la volumetria del corpo. Così anche la parte posteriore ha questa suddivisione in piccoli disegni, lì molto scuri, e mentre la parte della coda, vicino alla coda, è fatta a strisce. Così anche la coscia è fatta tutta a cerchietti, mentre le gambe dell'animale, le quattro zampe, hanno sì una specie di rete che indicano queste quattro zampe, e poi hanno le unghie del rinoceronte. Cioè diventa un po' un animale quasi misterioso, ma nello stesso tempo dà l'immagine veramente di questo animale africano. E questa incisione è stata fatta nel 1515, quindi è un'incisione veramente, potremmo dire ai nostri occhi, strana e fantasiosa, ma nello stesso tempo richiamava la realtà di questo animale africano e a quei tempi non era conosciuto da molta
0: infatti,
1: gente.
0: Certo, magari nemmeno l'aveva visto fisicamente, quindi era un lavoro di fantasia. Senta, Don Davide, abbiamo visto che Durer ha disegnato diciamo per tutta la vita e utilizzava anche varie tecniche, alternava magari degli schizzi abbastanza semplici a degli studi anche molto molto rifiniti. Diciamo che gli esempi più classici sono con dei bozzetti per dipinti, ma alcuni non si riferiscono ad altri lavori e sono probabilmente delle creazioni a sé stanti. Vediamo un po' per realizzare cosa faceva. Usava molto spesso l'inchiostro, ma disegnava anche a inchiostro col pennello e si serviva pure del carboncino, del gessetto e della punta d'argento. Ecco, sembra strano pensare al 1400 che queste tecniche già c'erano, invece non c'è niente di nuovo sotto il sole.
1: Ad esempio,
0: come si dice.
1: Anche quello dell'incisione, eccetera, per fare bene le cose, qui abbiamo degli stili. Innanzitutto usava il retino, cioè faceva, come si usa anche i nostri giorni, faceva delle reti e poi inseriva in queste reti le facce per dare la giusta proporzione, oppure anche sulla realtà della persona faceva in modo che le misure venissero veramente tenuto calcolo, sia anche della prospettiva, sia se era il volto era diretto, se era di profilo, se era di tre quarti e così via. Ecco, in questo modo lui riusciva poi a fare anche l'incisione. Perché? Perché avendo fatto quello che era il retino, lo studio precedente, l'incisione poteva essere fatta poi meglio. Per cui lui dava le dritte, potremmo dire così, perché poi il suo aiutante finisse per incidere poi per la xilografia. E in questo modo Durer ha cercato di fare tantissime cose. Perché? Perché lui tante volte si fermava solo al disegno e gli altri andavano avanti. Allora, essendo abile nel disegno, poteva fare tantissimi disegni e poi l'incisione la facevano gli altri. Così anche riguardo a quello che potrebbe essere delle incisioni, diciamo, noi oggi diremmo i cartoon dei fumetti, no? Ecco, anche qui ha fatto delle scenografie di teatro, oppure anche le scenografie dell'Antico Testamento, del Nuovo Testamento, come siamo abituati a, non so, a vedere le Via Crucis. Ecco, anche lui ha fatto tanti episodi della vita del Signore Gesù, oppure anche delle realtà che venivano richieste per dei libri a stampa. E allora ha fatto i frontespizi, ha fatto anche magari il ritratto dell'autore del libro e così via. Ecco, questo ci fa capire come Durer veramente è stato un personaggio poliedrico nell'uso della stampa.
0: Ecco, Don Davide, per finire parliamo magari anche dell'acquerello che avevamo detto, appunto, che aveva fatto anche questo. Qui abbiamo due illustrazioni, uno è paesaggio alpino del 1494-95 e anche si dice che questo acquerello lo dipinse nel viaggio di ritorno da Venezia. Poi però ce n'è un altro che si chiama Diluvio, l'acquerello Diluvio, e raffigura un sogno apocalittico che Durer fece nel giugno del 1525, e la sua lunga scritta termina con la frase che infatti l'abbiamo letto prima, Don Davide ci ha così lasciato un po' perplessi, dicendo: possa il Signore migliorare tutte le cose. Quindi anche a quel tempo mi sa che c'erano cose che non funzionavano.
1: Ecco, qui in questo acquarello si vede quello che è il terreno sul giallo con dell'ocra per spezzare. Ma poi la cosa strana è che il cielo appare bianco o giallino, ma la pioggia è fatta a scrosci. E poi si vede che cosa? Una tromba d'aria con nera che sale verso il cielo, quelli che sono questi turbini che è dei nostri giorni, che fanno capire come ci sono delle realtà, realtà che anche ai tempi di Dürer quindi c'erano, fanno spavento, ma nello stesso tempo fanno parte di quella che è la natura umana della Terra.
0: Ecco, mentre in questo paesaggio alpino, sempre con questi bellissimi colori tenui, e probabilmente sì, lasciando Venezia, lui aveva
1: i colli euganei, certo. Poi è stato anche a Padova, quindi vedeva, e qui si vede un pochino la campagna, ma si vede anche su una collina più in basso quello che è il paesaggio, quel paese che lui ha voluto raffigurare in modo tale da dare questo movimento, ma anche qui usa dei colori tenui contrapposti, dei colori molto scuri, più che verdi quasi sul nero.
0: Ecco, Don Davide, abbiamo visto Dürer, è nato nel 1421, il 21 maggio a Norimberga, ed è morto il 1528, il 6 aprile, ed è sepolto nella chiesa di San Giovanni a Norimberga. Quindi è stato un grande artista, è anche stato famoso ai suoi tempi, che non a tutti succedeva, e se l'è meritato. Giusto?
1: Quello sì, anche perché ha cercato di valorizzare anche i pittori del suo tempo attraverso le incisioni, quindi è stato veramente un grande, soprattutto per le incisioni, anche se ha fatto altre cose. È un personaggio che è conosciuto poco, anche se le sue incisioni, se uno le vuole comprare, deve sborsare parecchio.
0: Va bene, grazie Don Davide, lasciamo lo spazio un po' di musica e poi lo spazio alla regia. A tra poco.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. In Ucraina ancora una notte di attacchi russi sul paese. 7 persone sono morte in un raid che ha colpito un'azienda agricola in un villaggio nella regione di Kharkiv. Sotto attacco anche Odessa e Kiev, dove sono morte 2 persone. Nel suo discorso ieri all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il presidente ucraino Zelensky ha attaccato Putin. Non può vivere senza guerra, è da lui che il conflitto si diffonde. Secondo il quotidiano spagnolo El Mundo, Mosca starebbe preparando attacchi con droni in Spagna, Francia e Italia. E poco fa la notizia che 4 droni russi hanno violato lo spazio aereo della Moldavia. Al via negli Stati Uniti la visita di Stato del leader cinese Xi Jinping. Il presidente Trump lo ha accolto direttamente all'aereo con una stretta di mano fra i due. La visita durerà 3 giorni. Intelligenza artificiale, Iran, Taiwan e commercio, alcuni dei temi principali in discussione. Oggi sono in programma i bilaterali, mentre in serata c'è la cena di Stato a cui parteciperanno i big della tecnologia e della finanza. E all'ONU scontro ieri fra Stati Uniti e Iran. Il giorno dopo le minacce di Trump, il presidente iraniano Pezeshkian mostra all'Assemblea Generale le foto dei bambini uccisi dalle bombe americane. Avverte: siamo pronti al dialogo, ma non ci piegheremo ai bulli. E la delegazione degli Stati Uniti lascia l'aula. Il Colosseo resta chiuso anche oggi dopo il tragico incidente sul lavoro costato ieri la vita ad Andrea Moretti, 22 anni, caduto da 10 metri mentre stava allestendo la nuova illuminazione nel sito. Il giovane lavoratore, secondo i primi rilievi, aveva l'imbracatura sganciata dalla fune. La procura indaga per omicidio colposo. Ieri sera fiaccolata davanti all'anfiteatro per ricordare la vittima. I lavoratori chiedono più controlli e più sicurezza. La premier Meloni parla di morte inaccettabile. L'Italia verso ritorno al nucleare dopo 40 anni. Il Senato approva in via definitiva il disegno di legge delega firmato dal ministro Pichetto Frattin, che ha lo scopo di ridare al Paese una normativa sull'energia atomica e riaprire le centrali chiuse dopo il referendum del 1987. Una scelta coraggiosa e di buon senso, commenta la premier Meloni. Una follia economica, il ministro ci dica dove mette le scorie, attaccano AVS e Movimento 5 Stelle. E negli Stati Uniti un giudice federale ha temporaneamente bloccato la decisione di Trump di vietare l'accesso alla Casa Bianca a 3 testate giornalistiche, ordinando che CNN, MS Now e Politico possano tornare nei locali destinati alla stampa. La misura non rappresenta una decisione definitiva sul caso, ma serve a mantenere invariata la situazione mentre il tribunale approfondisce la vicenda. Trump aveva annunciato il bando il 18 di settembre. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
3: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10:30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Onda Libera è il programma che conduco a Radio Orizzonti Blu ogni domenica alle ore 11. È la trasmissione di curiosità a 360 gradi della nostra radio. Sono Gisella Viccardi e ti aspetto. Non mancare!
1: Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Arte e artisti, a cura di Teresa Santinelli.

Eccoci nella seconda parte di Arti Artisti. Dovevamo collegarci telefonicamente con Anna Clerici, ma ci sono dei problemi e quindi ci raggiungerà fra qualche minuto. E Anna ci dovrebbe parlare di questo progetto che si realizzerà il 2 ottobre alle 21 presso la Piazza Prealpi qui a Saronno. E quindi tra qualche minuto appunto parleremo direttamente con Anna Clerici. Nel frattempo vi voglio segnalare che è stato riaperto il Museo dell'Illustrazione. Come sapete, il Museo dell'Illustrazione è un piccolissimo museo, io chiamo come se fosse un bignè, talmente piccolo e talmente ricco e pieno di meraviglie, e si trova in via Caduti della Liberazione al numero 25. Del museo non ci sono vetrine perché è in questo cortile interno. Troverete magari sul portone le varie locandine che via via ci saranno durante la stagione museale, e questa stagione apre appunto con una mostra, e questa mostra è il Cantico Inascoltato, quindi il Cantico Inascoltato delle creature, 800 anni di Francesco. Cosa sono? Sono delle miniature di Clarissa von Bandorf, 1478 Friburgo. Questa è stata aperta, questa mostra che appunto inizia il percorso museale, il 19 settembre, e la potete vedere sino al 4 di ottobre. I giorni sono sabato e domenica dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:00.

Allora vi ricordo anche che qui a Saronno abbiamo il bellissimo museo Giuseppe Gianetti, che si trova in via Carcano al numero 9. Il museo Gianetti ha diverse iniziative, e quindi se volete partecipare, perché tiene anche diversi corsi sia per bambini che per adulti, vi potete collegare appunto al sito del museo e avrete tutte le informazioni. Anzi, magari vi anticipo che la prossima settimana la direttrice curatrice del museo, la dottoressa Mara De Fanti, potrebbe essere anche i nostri microfoni. Come i nostri microfoni, settimana prossima ci sarà l'ingegner Gian Lorenzo Paoletti. Gian Lorenzo Paoletti è diciamo il total manager, ecco, adesso non mi viene un altro nome, dell'associazione di Fare Arte. L'associazione di Fare Arte è a Caronno Pertusella, è curata dal direttore artistico, il pittore di Saronno, Vanni Saltarelli, mentre per quanto riguarda l'incisione c'è un corso di incisione che è curato dal maestro Giudici, e anche per chi volesse appunto partecipare alla coppia dal vero. Ma diciamo che anche questo, come posso dire, questo nuovo anno dell'associazione Fare Arte vi verrà poi spiegato dall'ingegner Paoletti. Allora noi rimaniamo in attesa di collegarci con Anna Clerici e vediamo se Matteo alla regia ci manda un po' di musica.

0: Ecco, ci ha raggiunto telefonicamente Anna Clerici. Ciao Anna e ben trovata a Radio Orizzonti.
1: Ciao Teresa, grazie mille sempre di questo piacevole incontro, per questa bella opportunità sempre che mi dai e ci dai come associazione. Grazie ancora.
0: Grazie, grazie. Un piacere, grazie a te. Dimmi tutto, raccontaci.
1: Allora, sì, volevo parlarvi di questi due eventi prossimi, perché allora il 2 ottobre al Teatro Prealpi alle 21 ospitiamo la quarta edizione del tour denominato Musichiamo. L'Orchestra Fisarmonica di Sacconago, in collaborazione con i ragazzi dell'Associazione Progetti Fantasia, che accoglie ragazzi prevalentemente autistici ma non solo, con disabilità varie, portano in scena questo meraviglioso momento musicale rappresentando le colonne sonore dei film più celebri, da Toy Story a altre che adesso non mi viene in mente, però comunque molto famose, belle. Ho visto il programma.
0: Se sono questi che ci sono nell'elenco, il Gladiatore,
1: bravissima,
0: il Leone, la Bella e la Bestia, gli Avengers, Oceania, ok.
1: Brava, perché parlo sempre a braccio, non mi preparo mai, quindi la memoria ogni tanto, va bene? E i ragazzi collaborano anche attivamente, nel senso che canteranno alcune canzoni, presenteranno e faranno anche dei piccoli sketch. L'entrata è offerta libera e il ricavato va interamente devoluto ai ragazzi dell'Associazione Progetti Fantasia. Quindi un bel momento, diciamo, di bello, di inclusione vera e fattiva, quella che piace a noi come associazione, insomma, perché sennò è inutile, se non si dà un senso poi alle parole, restano veramente parole a vuoto. Quindi, insomma, siete tutti invitati a partecipare e a intervenire.
0: Questo allora il 2 ottobre alle ore 21, giusto?
1: Esatto, al Teatro Cinema Prealpi.
0: Prealpi, perfetto.
1: Esatto. Poi il 3 ottobre, il 3 e il 4 ottobre invece, quindi subito dopo, il giorno dopo, abbiamo in Sala Nevera, ospitiamo una mostra portata diciamo in scena da ragazzi dai 14 ai 21 anni dell'Istituto Moda, che dal riutilizzo di abiti dismessi hanno creato dei nuovi abiti. A corollario di questi abiti ci sono anche i quadri dell'insegnante, che è Angela Esposito, che rafforzano proprio questo messaggio che si vuole mandare. Il titolo è Ricucire il futuro, generazioni in crescita, quindi un messaggio forte anche diciamo trasversale del riutilizzo della materia, del ricucire il futuro, nel senso che dal passato poi ci si proietta verso un futuro dove ci si innova ma utilizzando del materiale già utilizzato.

0: è un bellissimo esempio di questi giovani, insomma questa bellissima gioventù che è creativa, ha questa bella invettiva, ha questa bella voglia di fare. Ecco, e quindi è la mostra visibile, il vernissaggio è alle 10 del sabato mattina.
1: Perfetto.
0: Ci sarà anche un piccolo momento musicale e poi è visibile sia il sabato che la domenica fino alle 7 di sera, dalle 10 alle 19 di sera.
1: È bellissima questa iniziativa del riuso, puoi vedere appunto dei ragazzi giovani che si cimentano.
0: Brava.
1: In nuove esperienze, per loro è solo un toccasana.
0: Esatto.
1: Sì. Senti Anna, quindi questo è detto in Sala Nevera sabato 4. Sì,
0: esatto,
1: alle 10
0: e la domenica. E la
1: domenica.
0: Il vernissaggio è alle 10, però diciamo è visibile sui due giorni, dalle 10 alle 19. Ecco, non anticiperei altro, basta così.
1: Okay. Immagino che c'è sempre un fermento quando
0: esatto.
1: Ci sei tu. Senti Anna, davvero tanti complimenti, mi fa solo piacere appunto dare così alla radio le informazioni sui tuoi progetti e anche sulle tue realtà, che appunto sono per ora queste due, il 2 di ottobre diciamo presso la Teatro Prealpi a Saronno e invece il 4 ottobre per questa inaugurazione di questa mostra appunto di abiti dismessi.
0: Scusa Teresa, il 3, perché il giorno dopo proprio il 3 il vernissaggio, il 4 cioè visibile il 3 e il 4.
1: Ah, ok, ecco, anche io non ho sotto mano il calendario e con le date sono un po'.
0: Perfetto, ecco, bene, ci facciamo buona compagnia.
1: Così, guarda,
0: grazie
1: io,
0: di cuore.
1: Niente, grazie a te,
0: grazie
1: di essere
0: Teresa.
1: Intervenuta e complimenti.
0: E un caro
1: Anna.
0: Saluto a tutti i vostri ascoltatori. Grazie,
1: grazie
0: Teresa.
1: Grazie.
0: Buona giornata.
1: Altrettanto,
0: ciao.
2: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia. Ai, ai,
3: ai, ai, cosa mi fai?
1: Ecco Matteo con questa ultima canzone messa in scaletta per voi, vi ringrazio di essere rimasti all'ascolto e vi do appuntamento per la prossima trasmissione. Comunque continuate ad ascoltare Radio Orizzonti.

0: e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Fare radio per fare rete con Gabriella Girola.
2: Buongiorno cari amici radioascoltatori, bentrovati nel nostro spazio Fare Radio per Fare Rete. Con me Gigi.
3: Buongiorno carissimi radioascoltatori, bentrovati sugli 88 MHz di Radio Orizzonti in Blu, degli studi di Saronno. Abbiamo Matteo alla regia, coadiuvato con Dino, che è un benvenuto per una nuova entrata a livello di regista. E abbiamo il piacere di avere con noi
2: degli ospiti graditissimi. Sono la dottoressa Roberta Venieri, che è psicologa, consulente della cooperativa CLS ASTT Valle Olona. Poi abbiamo Ferraro Fiorenzo, ESP, poi spieghiamo bene cosa significa questo acronimo, Gritti Maria, ESP, e Reina Andrea, anche lui ESP. Bene, dottoressa, cominciamo un attimino anche a spiegare questo termine che magari per qualcuno è arabo.
4: Allora, gli ESP sono esperti in supporto tra pari, in questo caso in salute mentale. È una figura che in Lombardia c'è all'incirca dal 2006 e nasce da un progetto all'interno delle aziende ospedaliere, che poi si è sviluppato fino a essere attualmente a livello regionale e anche nazionale, quindi non riguarda solo noi ma tutta l'Italia, e questo è un pregio grande. Certo. Con adesso anche un'associazione che si chiama IPESP, che lavora per il riconoscimento formale, quindi per rendere questa attività un lavoro vero e proprio, con un riconoscimento proprio del Ministero del Lavoro. Quindi queste persone fanno un corso di formazione, sono sì, tutte persone che hanno avuto o hanno un disagio mentale e che mettono la loro esperienza e la loro consapevolezza a disposizione di altre persone, è proprio un supporto alla pari, facendo però un corso di formazione bello articolato, perché è un corso tra teoria e pratica circa di 350 ore.
2: Tanto.
4: Quindi insomma sono all'incirca 9 mesi di corso con un esame finale, una tesina, e attualmente avremo un corso che partirà a febbraio 27 circa.
2: Sì, poi magari ci risentiamo per quella data, diciamo, lo ricordiamo anche.
4: Assolutamente.
2: Ecco, io vorrei cominciare a sentire qualcuno di loro, non so chi vuole parlare per primo, e parlare di questa esperienza, magari anche del corso, come è stato, quello che vi hanno insegnato, che avete imparato, e poi quello che fate in modo concreto, pratico, con gli altri, con i vostri amici, non so come dire, no? con chi deve essere seguito un attimino.
5: Allora, io sono Andrea, sono ESP dal 2013, il corso è partito appunto da lezioni che riguardano vari argomenti, non solo la psichiatria, magari anche un po' sui farmaci,
2: sì.
5: E si è concluso con una tesina e un esame. Da lì ho iniziato a fare appunto questo mestiere.
2: Questa attività.
5: E questa attività, esattamente. Allora, l'attività è varia, nel senso che ogni ESP è diverso dall'altro, proviene da un disagio che sì, è un disagio simile, ma non sempre uguale.
2: Certo.
5: Questo ci consente di avere una sensibilità verso chi soffre, e per cui riusciamo a aiutare, a intervenire in maniera varia. Infatti il lavoro si struttura magari in attività che hanno un tempo determinato,
2: sì,
5: per cui si decide l'obiettivo, si decide quante persone, si possono seguire persone individualmente o anche gruppi, e ed ecco, diciamo, sui gruppi, che gruppi ho seguito io? C'erano, per esempio, sono a volte attività che possono sembrare semplici, però aiutano anche in funzione del fatto che si lavora in equipa, cioè noi non veniamo messi lì da così soli, a caso,
2: da soli, sì, sì, sì.
5: No? Per esempio ho seguito dei ragazzi, mi hanno detto questi ragazzi asseriscono al centro diurno, però vorremmo che cerchino di essere autonomi, sì. E io ma era una cosa semplice, cercare di fare in modo che loro andassero a mangiare, sì, autonomamente.
2: Beh,
5: in centro,
2: comunque.
5: Sì, perché poi spesso uno si pone dei limiti, ma che sono limiti che a volte non pensa neanche di poter, sì, superare, affrontare, ecco, questo, in questo aiutiamo noi, ecco.
2: Perché avete la sensibilità anche di capire qual è magari il limite che si pongono queste persone, no?
3: Sì. Ecco, Andrea, una domanda.
5: Sì.
3: Tu hai dovuto fare questo famoso corso che diceva appunto la dottoressa.
5: Sì.
3: È un corso pesante, è un corso che hai fatto volentieri, che ti ha dato ricchezza, che ti ha...
5: Allora il corso sicuramente ti aiuta a mettere delle basi un po' più, diciamo, solide, cioè il semplice, semplice esperienza ti dà tanto, però devi esserne consapevole, per cui devi magari lavorarci sopra. Il corso sicuramente ti aiuta a, termine non mi viene, saldare dentro di te un po' tutte queste,
3: sì,
5: cose.
3: Hai detto la parola giusta, saldare dentro di te.
5: Esatto, no? E per cui sì, assolutamente, è stato per me anche abbastanza, la relazione, anche soltanto quella, per me è stato un lavoro che ho fatto inizialmente, perché adesso mi ricordo quante lettere, pagine dovessero essere, ma erano parecchie per me, diciamo, come faccio?
3: No, anche perché 350 ore, roba del genere, se hai capito bene,
2: poche,
3: cioè,
2: sì,
3: non è un,
2: sì,
3: corso. Cino,
5: sì,
3: cioè,
5: no,
3: è una, poi... una tesi di laurea quasi,
5: È un anno,
2: è una tesina,
5: sì, è un annetto, sì, sì, è un corso impegnativo. Poi ovviamente c'erano anche altri corsisti insieme a me, per cui si è creato anche
2: un gruppo,
5: dei legami con quelli che poi,
2: certo,
5: sarebbero diventati magari miei colleghi, ecco. Non so, potrei andare avanti. Le attività invece individuali, per esempio, è un ragazzo che ha difficoltà, aveva difficoltà nella comunicazione con gli altri, no? Per cui l'ho affiancato, e questo poi soprattutto crea anche dei legami. Tu senti comunque quando fai qualcosa di buono, non tanto perché te lo dici tu, ma perché spesso lo vedi, ti viene rimandato questo dalle persone che aiuti.
6: Che adesso la patente.
5: Ah sì, adesso per esempio c'è questa ragazza che fa fatica nell'apprendimento, ma mi hanno chiesto di affiancarla, e lei appunto... è una cosa che viene
3: e ti dà anche soddisfazione,
5: sì,
2: certo, perché quando vedi che riesci ad aiutare a fare qualcosa di buono, è bello, insomma.
5: Esattamente,
2: no?
5: Cosa,
3: ecco,
5: sì,
3: in effetti nell'immaginario collettivo, chiamiamolo tale, di noi che grazie a Dio non abbiamo subito dei disagi, no? In questo senso è bello sapere, conoscere che non si è lasciati a se stessi.
5: No.
3: Perché nell'immaginario collettivo parlare di CLS una volta, scusatemi il termine, ma voleva dire vabbè, sono là, no?
5: Esatto.
3: E nessuno sa, no? Non è vero, perché c'è una storia, c'è una vita, c'è un vissuto, c'è un quotidiano che non solo le persone preparate tipo la dottoressa Roberta porta avanti, ma c'è un gruppo che si chiama a questo punto ESP, e abbiamo scoperto che vuol dire esperti in salute mentale,
5: supporto,
3: no?
5: Tra pari,
3: che,
2: supporto tra pari,
3: che porta appunto, sì, le proprie esperienze a favore e benessere delle persone che magari hanno disagi ancora e devono uscire da questo, chiamiamolo tunnel, non lo so, la luce c'è, perché comunque la luce c'è per tutti. Okay. Sentiamo qualcun altro?
2: Magari sì, sentiamo Maria. Ecco, quando buongiorno innanzitutto.
7: Buongiorno a tutti.
2: Quando è diventata ESP e che tipo di esperienza sta facendo o ha fatto?
7: Io sono ESP dal 2016. Lavoro per la CLS. Però volevo dire anche una cosa, cioè questo, la scuola, questo corso che, sì, ho fatto parte da una, disagio, star male nostro,
2: sì,
7: prima di arrivare comunque a questo c'è questo passaggio, ma ci deve essere sotto proprio la rete e vabbè, in questo caso
3: la dottoressa
7: Roberta Venier, sì,
3: certo,
7: perché prima parte tutto comunque dell'aiuto di aver trovare fiducia in noi,
2: certo,
7: stessi,
2: brava, sì,
7: poi di riflesso devi crederci, di riflesso è faticoso, molto faticoso,
2: sì,
7: ma poi alla fine comunque è molto gratificante, ma la rete sotto c'è, perché poi dici ma io ce la farò, ma questa cosa prima tu devi prendere fiducia in te stessa,
2: certo,
7: se
2: per
7: non...
2: poter poi aiutare gli
7: ma
2: altri,
7: certo,
2: se no non...
7: Ma certo, è questo che secondo me poi viene vero il nostro lavoro, quando poi raggiungi che ci credi, sì, e delle consapevolezze, e la rete sotto, perché quando inizi questo percorso non ti riconosci tante cose, e è faticoso, e se, e però questa rete sotto, se non crede e non inizia a darti un po' di fiducia anche a te stesso,
2: non
3: posso,
2: puoi,
3: dirti,
2: non puoi crearla negli
3: posso
2: altri.
3: Dirti una cosa, noi facciamo radio da tanti anni, Gabriele, facciamo una trasmissione che si chiama Fare Radio per Fare Rete. Tu sei la persona che ha spiegato meglio di tutte le associazioni che abbiamo invitato qui che cosa vuol dire fare rete.
7: Fare rete, è vero.
2: Sì, sì,
7: è
2: che vero, ci vuole un supporto sotto, è vero quello che hai
7: detto. Premetto che sono orgoliosa di essere qua a raccontare
3: la forza,
7: questo mio dolore, lavoro, ma sono orgogliosa.
2: Sì, okay,
7: di avere anche un'equipe e loro, sì, perché poi parlare del lavoro che si fa sugli altri,
2: sì,
7: ma bisogna anche conoscere un po' le fatiche, perché
2: certo,
7: è bello, sì, sentire a parole, no?
2: Esatto.
7: C'è una fatica, però.
3: E averla vissuta sulla, sì, propria pelle, soprattutto.
2: Poi, ecco, una cosa che volevo chiedere. Tra gli ESP si è creata questa rete?
7: Sì, è una anche squadra,
2: ecco,
7: siamo una squadra.
2: Per cui avete anche la forza tra di voi, no?
7: Ma infatti date, nasce, ecco, così, passo, sì, dopo passo, e la cosa è crederci. Mm. Essere consapevoli. Poi ci sono i momenti che ti viene di mollare, ma se non ci sono queste, dire no, ce la fai, dice, oh, ma cavoli, ma se ci crede loro,
2: perché non devo riuscire?
7: Ma questa cosa parte però da,
2: sì,
7: te stesso,
2: certo,
7: la curiosità,
2: sì,
7: la,
2: sì,
7: curiosità di dire, la scuola mi ha aiutato davvero,
2: sì,
7: tanto, quelle persone lì, della recovery me ne sono, te ne,
2: ecco, sì, adesso parliamo anche di questo,
7: perché,
2: sì,
7: arrivi agli altri sulla guarigione di te, e devi essere sempre presente tu come persona, non ti devi vedere già che aiuti gli altri,
2: certo, devi
7: la
2: vedere
7: scuola
2: prima la
7: serve
2: tua...
7: aiutare te,
2: certo,
7: stessa,
2: esatto,
7: che è la parte più difficile,
2: infatti,
7: ma è anche la parte poi
2: che può
7: con le consapevolezze più gratificanti.
3: Ecco,
2: sì,
3: io direi una cosa, Gabriele, se sei d'accordo, prima,
2: sì,
3: di andare a parlare e scoprire che cos'è questa recovery famosa che diceva appunto Maria adesso, io andrei con uno stacco musicale veloce veloce, perché abbiamo tante cose da dire
2: e poi
3: ancora,
2: abbiamo anche
3: e conoscere degli ESP
2: da sentire. Fiorenzo.
6: Volevo vivere una vita senza regole, allora ho preso questa strada da artista. Credevo fosse come nelle favole, che è sempre tutto oro quello che luccica. Volevo andare su una strada liscia e senza buche come quelle di Roma. Volevo farmi scivolare addosso lavoro, amore e

0: Rieccoci Gigi in diretta con la dottoressa Venieri, che è psicologa consulente della cooperativa CLS ASTT Valle Olona, con Gritti Maria e Rein Andrea e Ferraro Fiorenzo, che adesso sentiremo, ESP.
1: Ecco, adesso... Ferraro, la tua esperienza, tu sei già venuto in radio, per cui non è una novità, non c'è ghiaccio da rompere perché l'hai già rotto, no?
2: Sì, non è la prima volta che faccio questa esperienza, come ci tengo a dire anche esperienze tipo convegni dove noi con i colleghi abbiamo anche parlato di fronte a platee, ma ciò non toglie l'emozione sana che trasporta anche la gente di chi ti ascolta, perché comunque sono argomenti importanti e a volte li trattiamo con tutta l'importanza del caso, perché ci sono persone che soffrono. A volte anche con un po', per cui noi abbiamo anche studiato nel corso, un po', lasciatemi il termine, di gioco un po' meno seria per passare un...
0: Sì, per approcciare anche
2: per approcciare,
0: con...
2: Giusto, la parola giusta, per approcciare ed entrare in relazione con persone che hanno bisogno di svariati modi di intervento, dove anche io sono un po' professionista della parte ludica.
0: Bene, dai.
1: Beh, potremmo andare d'accordo io e te per la parte ludica.
2: C'è solo un giocherellone da una vita. Se non che vorrei ricordare ancora ai radiospettatori che dal 2010 che ho fatto questo corso, quindi... se dovessi dire tutte le attività, esperienze, bellissime esperienze che ancora tuttora continuano, e quindi anche sapere che adesso partirà un altro corso, anche per i miei colleghi è qualcosa di orgoglio, che nel 2010 non sapevamo se tutto andava avanti, se noi avremmo avuto le capacità di portare avanti, insieme ai miei colleghi abbiamo portato avanti
0: tutto il progetto,
2: e siamo stati, per essere arrivati qua vuol dire che siamo stati bravi.
0: Ecco, bello, questo è motivo di orgoglio in effetti.
1: Ma lo siete stati veramente, credici.
2: Grazie. Volevo dire, rispondendo a Maria, che noi siamo colleghi anche fuori, ci terrei a dire, perché comunque ci vediamo, ci sentiamo, quando qualcuno...
0: Vi confrontate,
2: ci confrontiamo, ci aiutiamo a vicenda, perché comunque noi... sappiamo aiutare gli altri, ma anche tra di noi, cioè, ci sappiamo aiutare, ormai ci conosciamo.
0: Questo è molto molto
2: siamo
0: importante.
2: Siamo un gruppo da diverso tempo, quindi ci siamo anche affiatati. Poi oltre di noi ci sono altri.
0: In quanti sarete su per giù?
2: In otto, siamo in otto. In otto.
0: Beh, quindi è un bel gruppone, insomma.
2: Poi volevo... ci tenevo proprio questo di un'attività che abbiamo fatto, quindi nominare il clandestino di Saronno, che è una realtà di Saronno,
0: esatto,
2: dove noi abbiamo fatto delle attività per aiutarli un po' nell'autonomia.
0: Questo dell'autonomia è un punto molto importante.
2: Sì, no, non solo il clandestino, ovviamente riguarda anche altri...
0: Sì, no, ma è un punto importante perché è quasi un traguardo, no? Di rendere autonomi magari chi ha un po' più di difficoltà, diciamo.
1: Io vorrei ricalcare il discorso della rete e dare voce alle altre associazioni. Imparate.
2: Certo.
1: Imparate da loro. Io però a questo punto sono curioso perché voglio sapere che cos'è questa parola recovery. Uno di voi tre mi deve dare una risposta.
3: Allora, nel corso che ho fatto deve scattare comunque, parte sempre da sé, deve scattare dentro anche a te un qualcosa, quello che mi ha fatto innamorare del corso e la parola è la recovery, perché poi quando viene rappresentata ci sono questi filmati o esempi, sì, in cui la persona e l'ESP aiuta gli altri, ma in quel momento lì non ho proiettato la mia cosa sugli altri, in quel momento lì, perché quando fai l'ESP comunque anche il corso non sei guarito, cioè hai questo,
0: sì,
3: percorso,
0: c'è sempre da fare questo percorso, certo,
3: sì, tutta la vita,
0: questo
3: tutta la vita. E poi ho visto proprio nelle immagini la cosa che mi aveva colpito, me stessa, dico, ma cavoli, proiettato, questo è quello che stanno facendo a me. Allora lì ho cominciato a entrare e capire che potevo farlo anch'io, perché quando comunque esci da una storia tua personale di dolore, disagio e di tutto di più, vedere che torni nella realtà e puoi comunque aiutare te
0: e gli altri,
3: a ridare la speranza e la fiducia che nella scuola e la tua rete ti aiuta a riconoscere, è tanta roba,
0: perché vedi un futuro anche proprio,
3: sì, ma in quel
0: proiettato
3: momento lì, sì, sì, vedi questa cosa, ma se ne è presente, cioè lì ho detto voglio,
0: sì,
3: e devi essere curioso, ho detto voglio.
0: Bello.
3: E perciò la recovery ho detto sì, lo voglio fare, ci credo e fino a quando è la porterò avanti.
4: Sì, anche recovery, perché nella salute mentale è più, diciamo, difficile parlare di guarigione, per cui si utilizza il termine recovery perché,
0: sì,
4: che vuol dire in inglese recupero, ripresa, per cui ognuno ha un percorso di recovery personale che varia, certo, per cui non, guarigione si torna a quello che eri prima, no? Invece recovery è qualcosa che si evolve, sì.
0: Bello.
1: Ma posso dirvi una cosa?
4: Sì.
1: Nessuno di noi è guarito.
4: Ognuno di noi.
1: Nessuno,
4: affronta,
1: non pensate che
4: modo,
1: gli altri,
4: certo,
1: siano. No, voi avete avuto la consapevolezza, vi siete esposti in questo corso, siete diventati ESP, avete il coraggio di continuare e di guardarvi allo specchio. No?
4: Sì.
1: Sapete quanta gente non ama guardarsi allo specchio?
4: Questo è importante, sì,
0: sì.
4: Nel senso che...
0: Prego, Maria.
3: In questa recovery poi volevo dire anche le attività.
0: Sì.
3: No, ma non...
0: Recovery.
3: Vabbè, comunque sì.
0: Va bene.
1: Ma l'avete spiegato perfettamente che cos'è questa...
3: Succede che quando comunque la vedi e metti in pratica su te... Poi nelle attività in cui abbiamo svolto, ho svolto individuali e di gruppo, c'è sempre la parte più facile e
0: quella
3: più difficile. La più difficile credo che sia l'individuale.
1: Ecco, io arriverei, perché purtroppo il tempo poi arriva a scemare, no? Però penso che sia il life motive, chiamiamolo tale, che voi dovete avere per aiutare gli altri.
4: Sì.
1: Che cosa vi sentite di dire, se non ti senti, ma vi sentite tutti e tre o tutta la rete insieme di dire che sta soffrendo e ha paura di chiedere aiuto?
4: Allora, la paura è generalmente lo stigma, nel senso,
0: sì,
4: che tu dici, ma se io chiedo aiuto vuol dire che, detta male, sono pazzo, non sono normale o queste cose qui. In realtà il disagio mentale è un disagio, cioè, poi a vari livelli magari uno vede quelli più eclatanti e non vuole associarsi a quelli, no? Di per sé anche la depressione, si sa, è,
0: certo,
4: una questione proprio chimica, no? Per cui non bisogna aver paura, anche se è una cosa che uno dice non è così grave, non è così, ce la faccio da solo, questo secondo me va affrontato con un po' più di pragmatismo. Ho un disturbo, voglio aiuto. E,
0: come per
4: diciamo,
0: un'altra
4: io
0: malattia,
4: penso che comunque
0: insomma,
4: negli anni, no? Perché noi io ho 47 anni, ho iniziato prima dei 20 a avere problemi. Io direi che già da allora ad oggi
1: affronti la vita in maniera diversa.
4: Sì, sì, sì, assolutamente. Io anche quello che io posso dire è che ora avrei dei buoni consigli da dare all'Andrea che aveva 20 anni su tantissime cose. Non bisogna aver paura comunque di affrontare, quindi di cercare di
0: manifestare questo,
4: migliorare la propria vita,
0: si migliora.
1: Dottoressa, dobbiamo chiudere questa trasmissione e penso che magari la chiusura della trasmissione la debba fare lei. Tanta soddisfazione.
5: Allora, tantissima soddisfazione, questo progetto è partito sperimentale, adesso si sta concretizzando, come dicevo all'inizio, si è divulgato a livello nazionale. Sicuramente ancora tante cose da fare, perché rendere concreto qualcosa del genere non è semplice, bisogna crederci e crederci tanto. E tanto orgogliosa del fatto che le persone loro presenti, ma anche le altre che oggi non ci sono e tutti quelli che stanno facendo questo percorso, hanno il coraggio comunque di mettersi in gioco e di metterci un volto, perché come diceva Andrea, il problema vero è che quando una persona ha un disagio, soprattutto per quello che riguarda la salute mentale, ha paura di dirlo agli altri, mentre è importantissimo chiedere aiuto. I servizi ci sono, le opportunità per avere un aiuto ci sono ed è fondamentale saperlo, non si è da soli. E Andrea, Fiorenzo, Maria, ma tutti gli altri, per chi volesse, sono anche a disposizione, perché a volte forse è un pochino più facile parlare con qualcuno che c'è già passato.
0: Certo, grazie. Anzi, la ripresa è migliore. Bene.
1: Io direi a questo punto, ragazzi, abbiate sempre il coraggio di guardarvi allo specchio.
0: E ci avete insegnato tanto, davvero. Grazie.
4: Grazie a voi.
0: Grazie.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. In Ucraina ancora una notte di attacchi russi sul paese. 7 persone sono morte in un raid che ha colpito un'azienda agricola nella regione di Kharkiv. Sotto attacco anche Odessa e Kiev, dove sono morte 2 persone. Nel suo discorso ieri all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il presidente ucraino Zelensky ha attaccato Putin e da lui che il conflitto si diffonde. Secondo il quotidiano spagnolo El Mundo, Mosca sta preparando attacchi con droni in Spagna, Francia e Italia. E la presidente Moldava Maria Sandu denuncia 4 droni russi hanno violato lo spazio aereo della Moldavia. Negli Stati Uniti c'è attesa per l'incontro alla Casa Bianca fra il presidente cinese Xi Jinping e Donald Trump. Ieri il presidente cinese è stato accolto con tutti gli onori da Trump al suo arrivo. I temi al centro dei colloqui: l'intelligenza artificiale, le questioni economiche e i nodi geopolitici. Questa sera la cena alla Casa Bianca con i big della tecnologia e della finanza. La Corte di Giustizia Europea ha stabilito che un'impresa in difficoltà come l'ex Ilva, Acciaierie d'Italia, non può accedere alle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica o gas. Gli aiuti di energia, precisa la Corte, non possono essere assimilati agli aiuti al salvataggio che perseguono finalità diverse. Il Colosseo resta chiuso anche oggi dopo il tragico incidente sul lavoro costato ieri la vita ad Andrea Moretti, 22 anni, caduto da 10 metri mentre stava allestendo la nuova illuminazione nel sito. Il giovane lavoratore, secondo i primi rilievi, aveva l'imbracatura sganciata dalla fune. La procura indaga per omicidio colposo. Ieri sera una fiaccolata davanti all'anfiteatro per ricordare la vittima e chiedere più sicurezza e controlli. E oggi un altro tragico incidente mortale sul lavoro. Un 50enne di origini albanese è stato trovato morto la notte scorsa in un cantiere edile a Padova, dove sono in corso lavori di ristrutturazione in un edificio. L'uomo, titolare di una ditta specializzata in muratura, sarebbe precipitato nel vano ascensore e morto a seguito della caduta. A trovare il corpo sono stati i poliziotti entrati nella struttura la notte scorsa dopo l'allarme lanciato dai familiari che non avevano più notizie del congiunto. Il cadavere di un uomo è stato trovato stamani sulla rampa di accesso al pronto soccorso di Bitonto in provincia di Bari. Si tratta di un 32enne del posto con precedenti per reati contro il patrimonio. Sul corpo non ci sarebbero segni riconducibili ad armi da fuoco da taglio, ma sarebbero presenti dei traumi. Sono in corso accertamenti sul caso e indaga sul caso il commissariato locale. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
3: Ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
4: Tutti i sabati alle 10.30, con replica alle 19.10, Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
5: Tutti i giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu, Lifestyle, dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.

0: Radio Orizzonti Blu, la radio più vicina a te.
1: Pianeta Lavoro, a cura di Gabriella Girola.
2: Buongiorno cari amici radioascoltatori e bentrovati nella seconda parte del nostro programma. Con me è sempre Gigi.
3: Buongiorno carissimi radioascoltatori, benvenuti su Radio Orizzonti in Blu dagli studi di Saranno. Con noi in regia abbiamo Angelo, ecco. Sibelli, che salutiamo e ringraziamo di essere con noi. Ma bene. Il gradito e dolce ospite
2: dolce,
3: di
2: veramente.
3: Oggi è invece signora.
2: Il signor Mantegazza Vittorio, buongiorno,
4: buongiorno,
2: che è il titolare Gigi della pasticceria Nord di Saronno. È una pasticceria conosciuta,
3: dolce,
2: conosciutissima.
3: Non per niente, ecco.
2: Infatti, signor Vittorio, da quanto c'è questa pasticceria e da quando lei ha preso le redini?
4: Allora, la pasticceria c'è dal 1972, ha aperto mio padre insieme a mia madre, appunto nel 1972. Io l'ho presa in mano tipo negli anni 80, ho affiancato i miei genitori e insieme a loro abbiamo sviluppato la pasticceria. È un'attività molto impegnativa. Io al mattino mi alzo alle 5.
2: Perché possiamo dire, è lei anche che è nel laboratorio?
4: Sì, certamente. No? Sì,
2: ecco,
4: sì.
2: E il suo lavoro allora in che cosa consiste?
4: E io fare i dolci.
2: Proprio fare
4: i dolci, le torte.
2: Le brioche, tutto.
4: Tutto, sì.
2: Ecco, ricordiamo anche che la pasticceria Nord è proprio di fronte alla stazione,
4: sì,
2: Nord.
4: Infatti, si chiama Nord perché è di fronte alle ferrovie.
2: E quindi lì passa di tutto, studenti
4: magari casalinghe, oppure turisti.
3: Domanda, signor Mantegazza,
4: sì.
3: Cioè, pasticcere è una professione ma anche passione.
4: Sì.
3: Perché non si inventa niente se non si ha passione, specialmente nel discorso della pasticceria, che non è una cosa semplice, no?
4: No.
3: Richiede tempo, dedizione.
4: Sì.
3: E fatica. Lei parlava appunto dalle 5 mattine in laboratorio,
4: sì,
3: perché la brioche calda che uno vuole o il pasticcino fresco non esce così tanto.
4: No,
3: preparato, ha bisogno della lievitazione, ha bisogno di tutti quegli accorgimenti che un pasticcere sa fare.
4: Sì.
3: Ce lo racconta un po' la sua giornata lavorativa.
4: Appunto, io comincio alle 5 in pasticceria, inizio a cuocere le brioche. Quando poi sono raffreddate le riempio con la crema,
2: sì,
4: con quant'altro, e poi inizio a preparare anche i pasticcini, i bignè, i cannoncini, le paste alla frutta, in modo da avere quantomeno una base quando apro alle 7:15, perché essendo in stazione c'è movimento presto,
3: certo,
4: e quindi bisogna essere
3: pronti
4: presto, sì.
2: Beh, comunque è garantita la freschezza,
4: sì,
2: questo
4: sì,
2: possiamo,
4: beh, questo posso dire.
3: È assoluto,
4: sì.
3: Ma volevo dire, ma quando si parla di pasticceria, cioè si parte da una base, cioè c'è un prodotto che assolutamente deve partire prima e dopo piano piano in scaletta arrivano gli altri, o uno va a fantasia?
4: No, bisogna avere una certa programmazione, perché ci sono tempi diversi. Appunto, la brioche lievita tutta notte, io la preparo alla sera prima, lievita, e al mattino arrivo la cuocio. E la crema si prepara al mattino, perché così è più fresca
2: sì,
4: e via. Cioè, il cannoncino bisogna anche preparare la sfoglia il giorno prima per poterla, diciamo, lavorare per fare il cannoncino e poi cuocerlo. Insomma, ci vuole una certa programmazione, diciamo, del lavoro.
2: È un bel da fare comunque, perché
4: sì,
2: mentre sono magari in forno alcuni, lei sta già facendo altre,
4: esatto,
2: altre preparazioni.
4: Esatto, sì, sì.
3: E quante ore passa in laboratorio?
4: Sinceramente non lo so.
3: Beh, ho capito che essendo titolare non ha lo stipendio, di conseguenza non si contano le ore, però
4: no,
3: cioè, non penso che
4: la mia vita, e quindi per me
3: la sua vita è il laboratorio.
4: Io appunto arrivo sia alle 5, vado via all'ora, vado a casa a mangiare e dopo alle 3:30 riapro. Perché al pomeriggio ci sono io alla vendita, e quindi
3: perfetto,
4: sono lì. E se occorre anche posso preparare una torta, quant'altro.
2: Ecco, ma la fantasia, ad esempio, dopo arriviamo anche alla, diciamo, al suo prodotto tipico, anche, no? Nuovo, tipico e tipico di Saronno. Ma per, ad esempio, viene un qualcuno che le chiede, non so, una torta per compleanno, le chiede il tema, cioè le dice il tema, e lei si riesce a,
4: sì,
2: a creare tutto il,
4: sì, sì, tutto, sì, il, si cerca col cliente, certo, diciamo, di trovare una soluzione, sì, sì, a tema, perché adesso ci sono poi tantissimi i temi,
2: sì, sia quelli dei,
4: per i bambini, quei cartoni, quelle cose lì, sì.
2: E
4: sì,
2: lei tutto, fa tutto lei?
4: Sì.
2: Mamma mia.
4: Beh, allora, ho due collaboratori.
2: Sì, certo, però anche sì, vanno diretti magari,
4: sì,
2: no?
4: Sì,
2: per
4: sì,
2: cui,
4: sì.
2: Eh beh, bene, dai, quello. Adesso passiamo.
3: Però
2: a dire...
3: c'è una cosa che...
2: volevo dire.
3: Dirla, la lascio a te.
2: Okay. No, figurati, dai.
3: No, la lascio a te.
2: No,
3: andiamo
2: no,
3: avanti un quarto d'ora.
2: Adesso quarto... Dai, no, Gigi, vai.
3: No, c'è qualcosa che è tipico della pasticceria saronnese, perché, però qui è... c'è una rivisitazione, se vogliamo chiamarla tale, con qualcosa che adesso ci spiegherà lei. Stiamo parlando del famoso amaretto di Saronno.
4: Eh sì, Saronno è famoso per gli amaretti, appunto.
3: Sia liquore che pasticcino, però qui parliamo di pasticcino.
4: Allora, a me chiedono più il biscotto,
2: sì,
3: certo,
4: più che il liquore, perché il liquore lo si trova al supermarket.
2: Esatto.
4: E io porto avanti una ricetta che ho, diciamo, ereditato da mio padre, che ho leggermente modificato aggiungendo il fruttosio come ingrediente allo zucchero.
2: Sì.
4: Il fruttosio ha la prerogativa di trattenere il liquido, quindi rende il biscotto più morbido, perché il, diciamo, l'amaretto di origine era un biscotto da intingere, come il cantuccino.
2: Sì. Come il cantucci, sì.
4: Era da intingere nell'amaretto, però rimaneva duro. Invece col fruttosio rimane più morbido, più friabile.
3: Più poroso.
4: Sì, rimane più un biscotto. Ecco, non dico come una pasta frolla, però...
3: Non voglio fare l'unificazione dei due prodotti,
4: sì,
3: però io mi ricordo, è un dolce che io amo ancora tuttora, il brutto buono di Gabbianate.
4: Sì.
3: Assomiglia un po' al biscotto...
4: No,
2: perché è una allora, pasta molto morbida.
4: Il brutto e buono è a base di meringa con le noccioline tostate. Praticamente è una meringa con le noccioline. E invece l'amaretto è proprio...
3: No, la meringa.
4: Allora, c'ha la sbume come il brutto e buono, ma ha tanto zucchero, e poi ci sono le mandorle amare, le armelline, che danno il sapore particolare.
2: E poi rimane bello morbido.
4: Sì, e poi rimane più morbido. Invece il brutto e buono è più friabile.
2: Ho capito, non c'è
3: spieghiamo... Io non sono goloso,
2: no, guardi, spieghiamo che è un amaretto proprio tipico di Saronno, come gli amaretti di Saronno, della Lazzaroni,
4: sì,
2: sono però un'altra cosa, giusto?
4: Allora,
2: questo è un amaretto biscotto,
3: questo è un prodotto da pasticceria,
2: che fanno prodotto industriale,
4: certo,
2: giusto, senza togliere niente al prodotto industriale.
4: Allora, i miei non hanno diciamo additivi,
2: esatto,
4: non hanno conservanti.
2: Comunque dobbiamo provarli tutti,
4: giusto?
2: È vero, Gigi, io penso che tu sarai uno dei primi.
3: Sono prodotti dietetici, vero?
4: Sì.
2: E c'è il fruttosio, adesso,
4: sì,
2: adesso con la scusa del fruttosio.
4: E poi diciamo, sono anche senza glutine.
2: Ecco,
4: diciamo, dove lo produco ci può essere la contaminazione, però
2: sì,
4: nella ricetta non c'è il glutine.
2: Quindi anche per i celiaci.
4: No, ecco, se proprio
2: c'è
4: una celiachia,
2: proprio,
4: c'è un discorso
2: sì,
4: di contaminazione. Però se uno è intollerante, diciamo,
2: si può prendere.
4: Sì,
2: questo è importante, dai. Tu non sei né celiaco né niente, quindi
3: no, quando guardo il menù già in grasso, solo leggere il menù, per di conseguenza.
2: Non fare finta di essere che non mangi il resto, dai.
3: No, ma io mangio di tutto, anzi, forse anche di più.
2: No, comunque effettivamente.

0: con questi si può andare tranquilli.
1: Ecco, una cosa che mi viene da chiederle, ma rispetto a lei dal 72, beh, dall'80 che opera, perché ha dato una mano ai suoi, di conseguenza dall'80 che lei gestisce pasticceria lì, sono cambiate le tendenze, le richieste?
2: Sì, molto, molto. Una volta, non so, la domenica si usciva da messa e si andava a comprare i pasticcini. Adesso sarà un po' perché si va meno in chiesa, però è molto cambiato.
0: Però è vero.
1: Per cui dovremmo
0: dire
1: ai parroci di dare indicazioni, attenzione, sì, che la domenica una volta si prendevano i pasticcini.
2: E anche le feste sono cambiate. Per esempio, una volta Carnevale era una festa importante, adesso è Halloween. Halloween è diventata una festa importante.
0: Sì, ci siamo un po' spostati.
2: Si cambiano.
0: Comunque anche per Halloween lei crea delle...
2: Sì, io faccio tanti biscotti.
0: Con le forme
2: con
0: varie.
2: Con le forme, con i soggettini, di pasta di zucchero, per i bambini.
0: Per i bambini,
2: perché
0: certo.
2: Halloween è una festa per bambini.
0: E invece per Natale cosa prepara?
2: Panettone.
1: Ecco, ma dopo ci spiegherà come fare il panettone, perché adesso andiamo con uno stacco musicale e ritorniamo a parlare poi di pasticceria.

0: E siamo ritornati negli studi di Saronno per questo momento dolce, come ho voluto iniziare la trasmissione. Abbiamo con noi Mantegazza Vittorio, che è il pasticcere, nonché proprietario della pasticceria Nord di Saronno, sì, che troviamo proprio in...
1: Di fronte alla stazione
0: Ferrovia Nord, in piazza Cadorna.
1: Impossibile.
0: Stavamo parlando appunto di panettone, no? Perché, vabbè, a parte la storia del panettone, che lì bisogna andare indietro nel tempo, che era il pan de Toni, che
1: sì,
0: era di tutte queste storie famose che
1: tutto,
0: racconteremo, ricorderemo ancora nel periodo natalizio, ma com'è il panettone di Mantegazza Vittorio?
2: È totalmente con lievito naturale, è esclusivamente quello. Il mio lievito

0: ho già incominciato, cioè praticamente tornato dalle ferie ho già iniziato a lavorarlo, perché è un, come dire, una pianta, bisogna coltivarla così prende forza e poi riesce a sviluppare il panettone.
1: Cioè, mi sta dicendo che ci vuole mesi perché si prepari il lievito per il panettone.
0: Sì. Io tutte le
1: mattine convinto che il lievito fosse una roba, non dico in bustina, no, ma lì per tempo d'acqua, va bene.
0: No, non quello dei panettoni.
1: No. Non quello dei panettoni. Per cui lì c'è una grossa esperienza. Ma un'altra domanda che le voglio fare, anche perché vabbè, un nipote che sta facendo alberghiera, no? Ed è portato per la pasticceria. Non so perché, non, forse per passione, magari
2: no, per me per DNA.
1: Ma proprio per DNA, va bene, lo diceva Gabriella, forse ci credo, è vero, no? Ma lei invece arriva proprio dal lato pratico, nel senso che cioè è nato in pasticceria praticamente, girando fra i cannoncini e i bignè.
0: Sì, sì, io fin da piccolo.
2: Ha respirato l'aria della pasticceria e ha rubato il lavoro a suo padre.
0: Quando ero piccolo aiutavo magari a riempire i piatti, delle paste, così, e poi pian piano ho iniziato a fare qualcosa. Sono andato a Milano in una pasticceria che erano molto bravi col cioccolato, per imparare il cioccolato.
2: Anche quello, che ci vuole. Eh sì, ha fatto una scuola pratica, diciamo, sì, molto pratica. E lei pesa ancora tutto oppure ormai? Sì. Ecco, è importante il peso, sì, anche quando facciamo noi le torte, che non si possono paragonare a quelle della pasticceria.
1: Si chiamano mattonelle, più che altro.
0: No, soprattutto degli impasti così.
2: Sì. È fondamentale, cioè il lievito deve essere un tot con la farina,
0: esatto,
2: un tot.
0: Sì. Cioè uno sviluppa una ricetta,
2: sì,
0: ma e ci mette anche tempo per svilupparla, cioè bisogna fare tante prove,
2: vedere quella che viene
0: quando
2: meglio.
0: Si arriva a quella ricetta lì,
2: non ne avere.
0: La base deve essere quella. Dopo si possono fare naturalmente delle varianti, per esempio appunto del panettone, invece dell'uvetta si può mettere il cioccolato, si può mettere l'ananas, l'arancia. Però la base deve essere quella, se no l'impasto
2: non viene come dovrebbe venire,
0: esatto.
2: Bene, e poi abbiamo ogni festa, comunque quelle diciamo le più importanti, lei le celebra anche con un dolce abbinato, giusto?
0: Sì.
2: Ricordiamo una cosa, che il panettone di pasticceria costerà un po' di più perché vediamo anche tutto il lavoro che c'è dietro, però non ha niente a che fare con i panettoni che prendiamo industrialmente. Quindi magari uno solo, ma buono, come si dice.
0: È auspicabile.
2: No? Certo, no, perché c'è tutto un lavoro alle spalle, inizia adesso.
1: Mi parla già di lievitazione, preparare il lievito adesso per una produzione che solitamente va in porto a dicembre, per dire, ecco, perché magari la gente si sveglia in quel periodo.
2: Fine novembre, per cui ci vuole tempo.
1: Ecco, proprio. Senta, invece noi abbiamo un nemico, il tempo, perché stiamo per concludere il tempo a disposizione per la trasmissione, però io vorrei ricordare ai nostri radioascoltatori che a parte il fatto di essere un punto dolce, per cui aprite quella porta e uscite logicamente spingendo la porta con i piedi, perché in mano dovete avere un gabarè meno di pasticcini o qualcosa, perché ne vale la pena. Io devo ringraziare invece la Pasticceria Nord perché sono sponsor di Saranno Famosi 2026, che è il contest ormai che stiamo portando a termine per quest'anno. Siamo in tema di semifinali proprio questa settimana, dopodiché andremo poi alla finale in ottobre e devo Roger ringraziare uno sponsor nella persona di Mantegazza Vittorio, la moglie, perché comunque si parla di pasticceria.
0: È un piacere aiutare le iniziative di Saronno, se devo essere.
2: Certo, perché è bello se Saronno si muove un po', insomma.
0: Deve muoversi, deve essere viva. E se non si aiutano le iniziative,
2: esatto,
1: perfetto.
2: Comunque è molto viva la Pasticceria Nord.
1: Assolutamente sì. Io ringrazio ancora signor Mantegazza Vittorio di essere stato ospite nostro. Invito i nostri radioascoltatori a andare a visitare Pasticceria Nord, perché ne vale veramente la pena.
2: Ci sarà la signora
1: io
2: Marilena,
1: farò causa alla Pasticceria Nord, perché nel frattempo sono aumentato di un chilo solamente sentire il discorso dei pasticcini, per cui che cosa volete che vi dica, il mondo è dolce e va vissuto intensamente. Grazie ancora.
0: Grazie,
2: grazie signor Mantegazza. Grazie.

Mistero e spiritualità si fondono in uno dei parchi rupestri più grandiosi al mondo, incastonato nella dorsale di basalto delle colline Sharanandri, in India, le grotte di Ellora. Secoli di mistica devozione delle tre religioni più influenti nell'area asiatica. Questo ha dato impulso a una straordinaria creazione architettonica, estrapolando dalla roccia gli spazi per un culto radicatosi all'incirca tra il V e il X secolo. 34 sono le grotte visitabili. Tra le strutture più celebri, il grandioso tempio di Kailasa, grotta 16, con pianta a forma di carro, dedicato al dio Shiva. Questo impressionante complesso appare decorato da elaborate sculture che lo rendono uno scrigno dell'arte antica. Un altro luogo notevole è il Dumarlena, reso ancora più scenografico dalla presenza di una cascata naturale inserita per valorizzare il culto di Shiva.

personaggio misterioso. E soprattutto a questo scienziato francese, nato poco più di 200 anni fa, che si devono alcune delle principali rivoluzioni in ambito medico e scientifico dei nostri tempi. Passato alla storia come il fondatore della microbiologia, i suoi studi portarono a delle scoperte rivoluzionarie, tra cui in special modo quella del vaccino antirabbico, con cui prese il via l'inoculazione preventiva delle malattie infettive. Furono ancora i suoi innovativi studi sui germi e batteri a mettere in evidenza l'intrinseca relazione tra tasso di mortalità dei pazienti e l'igiene e pulizia, o meglio, la mancanza di esse, degli ospedali e degli stessi medici, portando come conseguenza alla sterilizzazione del materiale medico e alla pulizia dei professionisti. Stiamo parlando di Pasteur.

0: Radio Orizzonte in Blu, la radio più vicina a te.
1: Ciak e Sipario.
2: Cinema e teatro alla radio.
3: Eccoci, buongiorno agli ascoltatori, buongiorno a Chiara Palumbo.
1: Ciao Aldo Guidi.
3: Buongiorno Matteo Serenelli alla console di regia e Chiara, abbiamo una marea di film.
1: Questa, e quindi oggi partiamo dal cinema.
3: Perché è iniziata questa nuova stagione e anche nei cinema di Saronno vediamo una programmazione con un carnet di pellicole per tutti i gusti. Allora, cominciamo da oggi che è giovedì, per quelli chiamiamoli più giovani, al cinema Prealpi di Saronno, la DreamWorks, che oddio è un nome che è una garanzia, presenta il film di animazione L'isola dei ricordi. È la storia di due amiche da sempre che prima di prendere strade diverse dovranno ritrovarsi appunto sull'isola dei ricordi. Lo vedrete per tutto il weekend, poi gli orari, quelli giusti, li trovate come sempre sul sito cinemasaronno.it. Ma attenzione, perché oggi, sempre oggi alle ore 18, al cinema, l'altro cinema, il cinema Silvio Pellico di Saronno, sarà proiettato ancora una volta il vero blockbuster di quest'estate, ovvero Spider-Man Brand New Day. Mentre alle 21, sempre al Pellico, potrete assistere a Couture con Angelina Jolie. Apro una parentesi, tra l'altro sia Spider-Man che Couture sono entrambi a 3,50 euro, perché oggi è l'ultimo giorno della promozione nazionale Cinema in Festa e quindi c'è questo sconto. Allora, di che cosa parla Couture? Forse, come potete intuire dal titolo, il film è molto glamorous e patinato, è ambientato durante la Fashion Week di Parigi, ma al di là della patina racconta la storia di tre donne, una delle quali appunto è Angelina Jolie, che fa la regista e ha una relazione con il suo direttore della fotografia, che è interpretato da Louis Garrel, che ormai è lanciatissimo questo giovane attore, ma ahimè la Jolie scopre di avere un tumore al seno. Non dico altro. Alle 21 invece, all'altro cinema, il cinema Prealpi, verrà proiettato The Invite, cioè l'invito, della regista Olivia Wilde, che è anche una delle protagonisti del film insieme a Penelope Cruz, Edward Norton, ed è la storia di una coppia il cui matrimonio sembra ormai un po' logorato dalla routine e che si trovano a invitare a cena i loro nuovi vicini di casa, che invece sono molto affascinanti, spregiudicati, ma mi fermo qua. Lo potrete vedere per tutto il weekend. Voglio segnalare anche un nuovo Maigret in questi prossimi giorni per gli appassionati del genere al cinema Silvio Pellico, appunto Maigret, L'amore e la morte, fin del 2026, quindi nuovissimo, ma mi preme soprattutto segnalare due film che ci arrivano direttamente dalla mostra del cinema di Venezia che si è appena conclusa e di cui abbiamo ampiamente già parlato giovedì scorso con Laura Succi, e sono I figli della scimmia con Riccardo Scamarcio, e il premiato NASA, premio speciale della giuria, che potrete vedere dal lunedì 28, martedì 29 e mercoledì 30 settembre al cinema Silvio Pellico, da non perdere ovviamente, ma di questi ultimi film avremo modo di parlarne anche sabato prossimo più ampiamente. Ti lascio la parola.
1: Tra l'altro anche Scamarcio un premiato nella sezione Orizzonti,
3: sì,
1: se
3: nella
1: non
3: sezione
1: sbaglio.
3: Orizzonti, però quell'altro è premio speciale,
1: sì,
3: della giuria.
1: E oltretutto è un film assolutamente importante da vedere, ne parliamo abbondantemente poi sabato.
3: E tra l'altro c'è anche la coincidenza, perché ormai la programmazione sia del Pellico che del cinema Prealpi, ogni giorno c'è qualcosa di nuovo, cioè non è più come una volta che c'era un film che rimaneva in cartellone per una settimana intera e basta. Ogni ora, si può dire, c'è una qualcosa,
1: quindi bisogna prestare attenzione nostro Aldo, se no ci si perde.
3: Ok.
1: Allora, invece io vi do gli appuntamenti. Intanto comincio col darvi le cose importanti, ovvero gli appuntamenti saronnesi del teatro delle
3: ottimo.
1: Prossime settimane. Perché, come abbiamo già abbondantemente detto, ma ve lo ricordiamo perché è il caso. Allora, innanzitutto la pre-stagione apre con i Legnanesi il 27, questi Legnanesi che reimmaginano i Promessi Sposi e il Don Lysander, quindi assolutamente da recuperare, ma poi soprattutto sta per arrivare l'inizio ufficiale della stagione di Giuditta Pasta, che è il mitico Porte Aperte che abbiamo iniziato a conoscere gli anni scorsi e ad apprezzare perché c'era sempre un gran pienone, quindi posso dirlo. Quest'anno doppiamente, perché torna una che ormai è di casa e con cui parleremo tra qualche giorno, che è Lucilla Giagnoni, che ci accompagna al Teatro Giuditta Pasta da veramente tanti tanti anni, e questa volta fa addirittura due spettacoli. Sono due spettacoli gratuiti, per cui per iniziare alla grande la stagione, per aprire come vogliamo fare il teatro davvero a tutta la città, con un'avvertenza che il primo dei due appuntamenti, venerdì 2 ottobre alle 20.45, che è alla chiesa di San Francesco, perché è dedicato a San Francesco per gli 800 anni francescani, in realtà è sold out, però voi fate un tentativo, perché magari qualcuno non si presenta, chi lo sa. Io un tentativo lo farei, anche perché lo spettacolo è veramente potente. Anche su un racconto un po' diverso di quello che ci si aspetta di Francesco, quindi assolutamente da vedere. Poi invece il secondo appuntamento in teatro, assolutamente da non perdere, è l'ultimo pezzo del viaggio di Lucilla Giagnoni, che come sapete ormai procede per trilogie, per cui di fatto questa è un po' una summa. Si chiama Sinfonia Fantastica ed è un viaggio nell'età della vita, cioè torna con uno spettacolo che davvero ci permette di fare un viaggio che è un viaggio esistenziale tra musica, parole, immaginazione, ed è davvero per ogni età, ognuno trova il suo pezzetto di verità e di magia. Nel mezzo c'è al pomeriggio, la serata del sabato alle 19.30, il teatro si racconta, nel senso che, come era successo l'anno scorso, il nostro direttore artistico Andrea Chiodi è presente, ma non è solo presente come l'anno scorso, ma fa proprio un punto e racconta la città.
3: Ma non è
1: mi
3: solo,
1: tocca dire che non
3: è
1: solo,
3: perché c'è questa presenza che Chiara Palumbo, che vi sta parlando
1: da questa parte del microfono, sì, ci sono anch'io, raccontiamo insieme l'inizio della stagione. Perché? Perché in realtà in quel momento non solo il teatro si apre alla città, ma vuole fare veramente un invito a fare del teatro, come abbiamo detto tante volte, la propria casa. Perché in quei giorni, proprio il 2 e il 3, e solo in quei giorni, mi raccomando, in particolare in quei giorni, sarà possibile infatti sottoscrivere l'abbonamento dedicato, l'abbonamento Porte Aperte, che ha una formula speciale e condizioni economiche agevolate, ovviamente, per chi vuole iniziare un percorso con il teatro e per chi vuole continuarlo, per chi ha imparato ad apprezzare in questi anni e nel tempo quello che facciamo, ma anche chi vuole farsi stupire. In questi anni Andrea Chiodi ci ha abituato anche a delle scelte particolari. Io sono curiosa di invitare proprio quelli che magari sono rimasti un po' stupiti da alcune scelte, perché nel tempo secondo me si costruisce, si capisce il senso di tante cose e si costruisce insieme la strada che il teatro prenderà. Per cui, a maggior ragione, se siete curiosi, lasciatevi tentare, tanto costa meno e quindi avete anche meno sensi di colpa, no, davvero da fare. Sono sei spettacoli, sei titoli, prosa classica e prosa contemporanea, tra grandi testi, nuove scritture, dagli emergenti ai grandi nomi, insomma. Adesso vi faccio giusto una carrellata e vi anticipo che qualcuna di queste le risentiremo. Dico queste perché sono soprattutto donne, ma non solo. Laura Morante, Ivana Monti, Ambra Angiolini, Arianna Scommegna, che abbiamo sentito tante volte, ma anche Claudia Coli e Alfonso De Vrese, che è un giovane talentuosissimo, e grandi registi. Insomma, davvero il modo per imparare a vivere il teatro insieme ad amarlo e anche a lasciarsi sorprendere. Per cui l'appuntamento dopo i Legnanesi, ribadisco, porte aperte 2-3 di ottobre. Sono gratuiti, è il vostro momento, mi raccomando.
3: Ottimo.
1: Adesso spero di essere stata chiara e di aver detto abbastanza tutto. Adesso, visto che vi ho anticipato queste cose e vi anticipo che di riporte aperte riparleremo, perché ovviamente certo, noi puntata per puntata avremo gli ospiti della stagione, quindi non possiamo non parlare abbondantemente sia di Sinfonia Fantastica che di Francesco. Oggi vi faccio fare un piccolo scantonamento, facciamo una cosa un po' strana. Andiamo lontano, andiamo a Roma.
3: Wow.
1: Andiamo a Roma e vi do un mese di tempo, così avete tempo di
3: organizzarci.
1: Di organizzarvi, esatto. Ma soprattutto vi faccio raccontare, noi parliamo spesso di sconfinamenti di mondi in realtà, e io questa volta vorrei raccontarvi una cosa un po' diversa, cioè come il teatro diventa uno strumento per parlare di poesia in particolare, nel senso che c'è un festival molto bello che inizia il 3 di ottobre e finisce il 21 di novembre, per cui molto lungo, che si chiama Letterature senza esercito, che di questi tempi mi sembra una cosa importante, e in particolare dentro a questo festival lunghissimo gestito dall'associazione Mondo Scrittura, che si svolge in particolare ma non solo nelle sedi dell'Università La Sapienza di Roma, gratuito, per cui se passate a Roma mi raccomando, ci sono alcuni appuntamenti particolari che sono quelli poetici, e sono in particolare tre. C'è un primo appuntamento con una slam poetry, tra gli altri, per cui anche questa dimensione performativa che torna molto. C'è una piccola rassegna recuperi poetici tra il 20 e il 23 ottobre, che si svolge invece alla UBIC Tiburtina, e poi c'è un ultimo evento che è quello di cui mi piacerebbe parlarvi in particolare oggi, perché è un evento che ci consente di parlare di poesia di nuovo in forma teatrale, come Patria Interiore. Sono scritture migranti e scritture del margine. Adesso ci facciamo raccontare meglio il tutto da un protagonista di due di questi tre appuntamenti, in realtà, cioè sia della rassegna alla UBIC, sia di questo ultimo appuntamento che attraversa, dove ci sono altri nomi che parlano di grandi poeti, Mahmud Darwish, un grande poeta albanese, ma non so, di Michele Pane, insomma tanti, proprio con quest'idea della scrittura del margine. Il nostro protagonista si chiama Filippo Golia e credo ci stia sentendo, adesso vediamo se ci sente.

0: Eccolo, dovremmo avere Filippo lì al telefono, vediamo se ci sente. Eccolo, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Allora, Filippo Golia ha una storia anche professionale di cui a me piacerebbe stare a parlare per giorni, ma non ne abbiamo il tempo. È un cronista ed è un cronista di cose di cui abbiamo molto bisogno di parlare. Ha attraversato mondi, tra cui quello di cui abbiamo parlato prima, peraltro. È un premio Maria Grazia Cutuli, cioè una persona che ha veramente vissuto il mondo nei suoi teatri più complessi e dove le cose cambiano le dinamiche del mondo. Però in questo caso noi ce l'abbiamo al telefono come autore, anzi come riscopritore di una poeta che si chiama Assunta Finiguerra, in un libro che esce per la Nascenda Connessioni Editore, che verrà presentato il 22 di ottobre, come vi dicevo, alla UBI, che poi sarà parte dell'appuntamento del 31 di cui parliamo tra un attimo. Il libro si chiama Senza mai darsi pace, vita e poesia di Assunta Finiguerra. Allora io, Filippo, comincerei da qui. Perché Assunta Finiguerra? E ti faccio anche la domanda da cui mi piaceva partire con i nostri spettatori: perché la dimensione della voce, che diventerà parte in particolare dell'evento del 31, ha senso per riscoprire questa voce poetica?
2: Beh sì, appunto, Assunta Finiguerra, se mi chiedete chi è, potrei darvi tre risposte. E una risposta è stata una sarta, una casalinga, a cui è stato in gran parte impedito di studiare. Un'altra risposta che potrei dare è una grande importante poeta, un grande importante poeta, una grande importante poetessa, ma la risposta a cui tengo di più è soprattutto una voce, cioè è una donna che a un certo punto ha trovato dentro di sé una voce potente, forte, ed è riuscita a trasferirla sulla carta, è riuscita a trasferirla nella sua poesia. Era un esito per nulla scontato. Quando lei ha trovato questa voce aveva 53 anni, aveva già pubblicato delle poesie in italiano che non coincidevano con la sua voce, erano delle poesie abbastanza comuni, e poi all'improvviso, ritornando al proprio dialetto, ritornando alla propria lingua madre o alla lingua del suo terribile padre, ha trovato questa voce potentissima, ed è una voce che risuona ancora oggi se andiamo a leggere le sue poesie, cosa che assolutamente va fatta, anche se poi magari è stata un po' dimenticata. Io ho scritto un libro proprio perché questa voce venisse ricordata.
0: Sì, Assunta Finiguerra è l'emblema di quelle scritture del margine che sono un po' l'oggetto della parte poetica del Festival Letterature Senza Esercito. Allora, tu che di margini ne hai visti e attraversati tanti, quest'idea di letteratura del margine, di ridare voce a questi racconti apparentemente laterali, ma che in realtà sono appunto dove le cose accadono, nel senso che anche questo titolo, il titolo di questo evento del 31, che si svolge nella sala degli affreschi dell'università della Sapienza, è significativo perché partiamo da resistenza patria interiore. Allora, quest'idea della patria interiore, della resistenza accostata al margine, perché è particolarmente significativa?
2: Ricordiamo appunto che noi ci troveremo alla Facoltà di Ingegneria il 31 con questo evento organizzato in collaborazione con l'Associazione Calabresi Capitolini e con il mio editore Connessioni Editori. Appunto, resistenza patria interiore è importante perché questi margini, queste patrie interiori finiscono per sovrapporsi, per toccarsi, per entrare in una sorta di rete. Diciamo che il mondo, che è diventato un mondo globalizzato e che ora sta subendo una sorta di reazione contro la globalizzazione, in questi processi di globalizzazione e deglobalizzazione, di margini, di limiti, di patrie marginali, ne ha create così tante che poi appunto finiscono inevitabilmente per mettersi in rete, collegando posti che sono assolutamente lontani tra di loro, come in questo caso, in questo evento che faremo, saremo metteremo in rete il Kosovo con la Palestina, con la Calabria, una Calabria addirittura americana, con Michele Pane e con la Basilicata di Assunta Finiguerra. Si mettono talmente tanto in collegamento che io noto una cosa singolare. Michele Pane, di cui si parlerà appunto in questo evento alla Sapienza, è poeta calabrese negli Stati Uniti, poeta che continua a scrivere in calabrese negli Stati Uniti. La prefazione del nostro libro su Assunta Finiguerra è stata scritta da Claudia Durastanti, che in qualche modo ha una storia simile o collegabile, cioè è stata bambina negli Stati Uniti, la cui famiglia però parlava in lucano, e poi si è ritrovata reemigrata in Lucania a 6-7 anni, e quindi ha questa storia di spaesamento che le ha fatto sentire vicina alla nostra poetessa Assunta Finiguerra, di cui parleremo appunto il 31. Quindi vediamo che tutti questi margini sono talmente tanti che si collegano tra loro alla fine, si parlano.
0: Sì, il 31 e anche il 22 di ottobre, come dicevamo, insieme a Pierpaolo Di Mina e Veronica Leff, in questo caso alla UBIC.
2: Però in questo caso solo di Assunta Finiguerra, sì, senza parlare degli altri, di Mahmoud Darwish, di Michele Pane, di Salvatore Toma e così via.
0: Sì, questo appuntamento del 22 sta dentro una rassegna a sua volta che tiene dentro Susanna Chavez Castillo, tiene dentro Pierpaolo Di Mino, appunto tanti altri mondi che si incontrano. Tu prima hai sollevato un altro tema, che è quello della lingua, nel senso che Finiguerra ha una storia appunto di poeta, adesso poeta, poetessa, decidete voi cosa vi piace di più, e anche con la Bianca Einaudi, quindi insomma molto riconosciuta in italiano e non solo. Per cui, a proposito di voci, questo evento in particolare del 31 sarà dentro, sarà di fatto uno spettacolo teatrale, sarà dentro un monologo teatrale per voce di Fiorella Potenza. Per cui questa cosa della voce che diventa voce e dialetto e quindi lingua di un mondo è un'altra cosa che mi sembra potente, questa idea di fare poesia in una lingua che non è l'italiano, è la propria delle radici.
2: E allora, innanzitutto su poeta e poetessa volevo precisare che io nel libro ho usato entrambe le forme. Mm-hmm. Ho parlato di Assunta Finiguerra come un poeta, come una poeta e come una poetessa. E io credo che se il vocabolario si arricchisce vanno usate tutte le parole. Non mi piace l'idea che una parola venga ad escludere un'altra. E staranno a raccontare sfumature diverse, saranno ad esprimere momenti diversi di un racconto, e quindi le ho usate tutte a seconda di quello che mi sembrava più naturale usare in un dato momento. E per quanto riguarda la lingua che ha scelto Assunta Finiguerra, che è una lingua pietrosa, difficile, ostica, è un dialetto del sud di un paese che è rimasto molto isolato e quindi con molte forme arcaiche, antiche, e la cosa davvero singolare è questo fatto che lei sostanzialmente alla fine è una donna che ha vissuto una situazione di grande conflitto con il padre, avrebbe voluto studiare oltre la quinta elementare, e io poi nel raccontare la sua vicenda mi sono reso conto che forse non è una vicenda isolata, forse tante ragazze dei primi anni 50 del Novecento a San Fele non ebbero l'occasione di andare a studiare, forse non è solo lei. La sua particolarità è che lei chiese di studiare, lei chiese con forza di proseguire gli studi oltre la quinta elementare e non le fu concesso, e quindi ha avuto una vicenda di forte conflitto con il padre, ma quando è andata a trovare questa voce in questo dialetto, quello che bisogna riconoscere, quello che bisogna ammettere è che quello era un dialetto sicuramente materno, Assunta Finiguerra aveva un ottimo rapporto con la madre, ma era anche il dialetto paterno, e quindi era il dialetto in cui le erano arrivate le posizioni, i divieti e a volte anche di peggio, a volte anche le urla, le violenze, diciamo, le violenze verbali. Mm-hmm. E quindi credo che ci sia voluto molto coraggio per lei per prendere in mano questa lingua, che per lei è stata la lingua della violenza subita, non rifiutarla, accoglierla e trasformarla nella lingua del suo potere poetico, un potere poetico immenso, perché ogni poeta ha un grande potere in mano, ogni poeta che sia un vero poeta ha il potere di Prospero della tempesta, il potere di fare magie, e quindi lei ha preso la lingua della violenza, l'ha trasformata nella lingua della magia sostanzialmente, a 53 anni, a 50 anni, non l'ha fatto dopo una lunga elaborazione, ma c'è riuscita.
0: A proposito anche di età della vita e di tempo, è potente anche perché queste poi non sono, quella di Finiguerra ci hai raccontato bene, non sono identità pacificate, cioè forse proprio da questa dimensione di conflitto sorge la poesia come strumento anche di liberazione, per cui di nuovo ecco la resistenza anche in questo caso. Io adesso faccio una piccola traversata di che cosa succede quel giorno solo per farvi capire, nel senso che c'è appunto il monologo di apertura di Fiorello Potenza e poi ci sono Michele Paine raccontato da Carmine Chiodo, voce della Calabria migrante popolare, Salvatore Toma con la voce di Michelangelo Zizzi, Assunta Finiguerra raccontata da Filippo Golia, quell'immaginario appunto l'abbiamo detto meridionale, ma inteso come possibilità di essere anche irregolari e dissacranti rispetto a quello che ti viene imposto. A me quello che ci raccontavi prima faceva pensare un po' alla crescita di Grazia Deledda, per dire una storia abbastanza simile. Poi l'ipodimia raccontato da Ionida Prifti, che è una finalista del premio Strega, quindi siamo nella grande poesia albanese. Poi Mahmoud Darwish, appunto la voce della poesia palestinese forse più nota, raccontato da Tema Abed. Allora, tutto questo per raccontare davvero come la poesia sia una strada di liberazione. Io volevo chiedere allora a te, Filippo, che hai un'altra storia personale completamente, che come entra la poesia? È un po' adatto la mia domanda feticcio classica, cioè la domanda che faccio sempre, cioè come entra questa cosa in particolare nel tuo percorso di vita, nel tuo caso è professionale, nel tuo caso diventa particolarmente interessante perché mi sembra un salto quantico, forse no,
2: io sono un giornalista, mi occupo di esteri, ho fatto per 10 anni l'inviato anche in teatri di guerra, sono stato un po' ovunque, sono stato in Afghanistan, sono stato tanto in Libia, sono stato a Gaza nel 2014 durante l'operazione israeliana Margine Protettivo, e sono stato in tanti posti e naturalmente i giornalisti dovrebbero leggere poesia, dovrebbero leggere normalmente è naturale che i giornalisti abbiano, noi abbiamo adesso per esempio una grande giornalista, la Mannocchi, che ha pubblicato con Einaudi un libro di poesie molto potente in cui racconta proprio dei margini, racconta molto la Palestina con delle poesie eccellenti, devo dire, quindi è bene che i giornalisti leggano la poesia. Poi il mio è un caso abbastanza particolare, io credo di aver sempre avuto una sorta di doppia vita, nel senso che per me la letteratura e la poesia sono sempre stati fondamentali, ma ho sempre avuto molto quest'altro mondo, questo del giornalismo, questo della comunicazione dentro di me, e penso che siano mondi comunicanti, è bene che siano comunicanti, sono però due mondi, non saprei rinunciare a nessuno dei due, credo, nel senso che esiste una figura del letterato, di chi frequenta le lettere, la poesia che non ama i giornalisti e non ama il giornalismo e spesso addirittura disprezza il giornalismo e così, e questo non mi appartiene, per me sono due mondi molto importanti e ognuno ha la sua funzione, è bene che comunichino, ma ognuno ha la sua funzione, ognuno ha la sua utilità, la sua importanza, le sue caratteristiche.
0: Sono assolutamente d'accordo, mi associo assolutamente all'invito, leggete poesia se siete giornalisti, ma non solo. Allora, io ringrazio di cuore Filippo Golia librerie, vi ridò un paio di appuntamenti. Intanto vi dico che appunto il libro Senza mai darsi pace uscirà per Connessioni Editori e viene presentato appunto prima il 22 di ottobre e poi il 31 dentro a questo festival bellissimo a Roma che si chiama Letterature Senza Esercito. Trovate tutti i dati anche sul relativo sito Letterature Senza Esercito, per cui mi raccomando, spero di incontrarvi lì. Nel frattempo io di solito dico ci vediamo a teatro, in questo caso vi dico dico a Filippo Golia, che intanto lo ringrazio, e che ci vediamo al festival.
2: Grazie a voi e ci vediamo al festival.
0: Grazie, eccoci.
1: Beh, puntata ricchissima di spunti, di riflessioni. Anche quest'ultimo parallelo tra giornalismo e poesia è estremamente stimolante, no?
0: A volte serve sconfinare, sì, davvero.
1: Sì, ed è che è un po' il come si dice, l'obiettivo dell'arte, no?
0: Certo.
1: Stare sempre nel proprio orticello non porta niente di buono.
0: Sono assolutamente d'accordo. Allora, leggete poesia, andate al cinema e andate a teatro. Io ringrazio di cuore Aldo Guidi.
1: Io soprattutto ringrazio Chiara Palumbo per la sua presenza e poi anche per il suo nuovo ruolo che di Virgilio in quello del teatro Giuditta Pasta.
0: Ci vediamo lì. Grazie a Matteo Serenelli in regia.
1: Alla prossima sabato.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. In Ucraina ancora una notte di attacchi russi, 7 persone sono morti in un raid che ha colpito una fattoria nella regione di Kharkiv, raid anche a Odessa e Kiev, dove sono morte 2 persone. Detriti di un drone hanno danneggiato una clinica di maternità. Nel suo discorso ieri all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il presidente ucraino Zelensky ha attaccato Putin, è da lui che il conflitto si diffonde. La presidente della Moldavia, Maia Sandu, denuncia 4 droni russi hanno violato lo spazio aereo della Moldavia. Mosca starebbe preparando attacchi contro Francia, Spagna e Italia, lo scrive il quotidiano spagnolo El Mundo, secondo cui i servizi segreti statunitensi hanno raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino. Secondo fonti qualificate contattate dall'agenzia ANSA, però, il presunto alert diffuso da El Mundo al momento non sarebbe giunto ad alcun livello operativo, né di intelligence, né diplomatico, né militare del nostro paese. C'è attesa per l'incontro alla Casa Bianca fra il presidente cinese Xi Jinping e Donald Trump. Ieri il presidente cinese è stato accolto con tutti gli onori da Trump al suo arrivo a Washington. La visita di Xi durerà 3 giorni. I temi al centro dei colloqui: l'intelligenza artificiale, le questioni economiche, i nodi geopolitici. Questa sera la cena alla Casa Bianca con i big della tecnologia e della finanza. I prezzi del diesel nelle stazioni di servizio dell'Unione Europea hanno toccato un nuovo massimo di 2,23 euro al litro contro i 2,16 euro della settimana precedente, e quanto emerge da un'analisi realizzata dall'agenzia France Press su dati nazionali pubblicati dalla Commissione Europea. Record in 19 paesi dell'Unione, fra cui Germania, Francia e Italia, a causa dello shock energetico causato dai conflitti in Medio Oriente e Ucraina. Prorogata fino a nuova disposizione la chiusura del Colosseo dopo il tragico incidente sul lavoro costato la vita ieri ad Andrea Moretti, 22 anni, caduto da 10 metri mentre stava allestendo la nuova illuminazione nel sito. Secondo i primi rilievi, il giovane aveva l'imbracatura sganciata dalla fune. La procura indaga per omicidio colposo. Ieri sera la fiaccolata per ricordare la vittima. Ma la lista delle morti sul lavoro si allunga. Un 51enne di origini albanesi è stato trovato senza vita la notte scorsa in un cantiere edile a Padova, dove sono in corso lavori di ristrutturazione. L'uomo, titolare di una ditta specializzata in muratura, sarebbe precipitato nel vano ascensore e morto a seguito della caduta. A trovare il corpo i poliziotti dopo l'allarme lanciato dai familiari, che non avevano più notizie del congiunto. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
3: Tutti i lunedì alle 9.30 e in replica alle 17.08 con Monsignor Giuseppe Marinoni, il confronto con la parola. Conducono Giancarlo e Carlo.
4: Bastardi senza gloria, storie di perdenti magnifici, ribelli sconfitti e geni incompresi.
5: Bastardi senza gloria va in onda la prima e la terza domenica di ogni mese alle ore 22, solo su Radio Orizzonti.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
6: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in Blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, Federico Bisi, diacono a 27 anni. A Varese, Sacromonte, i volontari al lavoro. A Saronno, marciapiedi rotti, partita la mappatura. E a Busto si festeggia con la battaglia dei cuscini.
2: Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale. Milena Reina, Mara Biamonte, alla regia Matteo Serenelli. Questi titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo.
1: Saronno. Oggi è insolito sentire di un ragazzo che diventa prete. Tornando indietro di una o due generazioni, pressoché ogni famiglia annoverava una zia suora, un cugino sacerdote. Ma un po' tutto conferma uno scenario che spesso viene definito di crisi. È la riflessione del saronnese Federico Bisi, che sabato 3 ottobre sarà ordinato diacono in Duomo Milano, con altri 10 compagni ed alcuni candidati del PIME, mentre è già prevista il 12 giugno l'ordinazione sacerdotale. Anche le nascite, i matrimoni, il potere d'acquisto e vari altri indici stanno diminuendo, come quelli della mia età si sentono ripetere da tempo. Quindi si può dire che io e i miei coetanei ci siamo cresciuti negli annunci di crisi. Allo stesso tempo devo però riconoscere che nella mia storia questo scenario a tinte fosche è sempre stato temperato da vivaci pennellate di colore opposto. Nella mia bella famiglia sono cresciuto bene, così come nella comunità di Saronno, che considero una cittadina molto a misura d'uomo, e nel locale gruppo di scout con il quale ho condiviso numerose e liete avventure. Bisi è stato ispirato in particolare dall'arcivescovo di Milano Mario Delpini. Negli anni del liceo, andando in Duomo alle veglie organizzate dalla diocesi, ho avuto modo di conoscerlo. Come una voce fuori dal coro parlava di speranza futura e occasioni favorevoli. Io rimanevo stupito dalla fiducia con cui guardava il nostro tempo. Ho poi iniziato a frequentare maggiormente incontri di preghiera. Il futuro diacono ha poi partecipato al pellegrinaggio a Roma del 2018 alla presenza di Papa Francesco. È stato un momento decisivo, racconta. Da Roma sono tornato con il desiderio di focalizzare quali sogni avessi nel cuore per affidarli al Signore. E in poco tempo ho compreso che più di tutto bramavo capire cosa fare della mia vita. Volevo entrare in seminario. A Venegono ho trovato l'incredibile corrispondenza tra quanto stavo vivendo io e il volto della Chiesa, accogliente e solare. Un percorso spirituale che non si è più interrotto. Da allora molte cose sono cambiate nella vita e nel complesso di ciò che a distanza di 6 anni mi sento di riconoscere con gratitudine è che il seminario ha reso possibile un cammino di crescita. Conclude Bisi. Percorso non esento da fatiche, ma oggi ho potuto guardare con consapevolezza che il Signore mi chiama a servirlo nel ministero ordinato.
2: Varese. Non solo sacchi, teli di plastica, forbici e piccoli attrezzi per il giardinaggio, ma anche decespugliatori e rasaerba. Donne e uomini del CAI Senior si sono messi all'opera per ripulire la via sacra. Dalle 7 alle 13 e a volte anche il pomeriggio sono tutti volontari e tutti con assicurazione. Un gruppo di 15-20 persone che più volte l'anno si dà da fare per mantenere in ordine questo gioiello. A sorprendere sono la costanza e la dedizione di questi ragazzi che di primavere alle spalle ne hanno parecchie e si rimboccano le maniche lungo la strada più evocativa e mistica del territorio, la Via Sacra, dove sorgono le cappelle seicentesche progettate da padre Agugiari. L'opera dei volontari colpisce per la costanza dell'attività, portata avanti da una decina di anni. Il progetto si è sviluppato quando un socio CAI, collegato agli amici del Sacromonte e che faceva fatica a compiere alcuni lavori di giardinaggio. E lo ricordiamo che è della parrocchia di Santa Maria del Monte, ma è un patrimonio di tutti da tutelare. Chiese aiuto agli amici del CAI. Da quel giorno la pulizia del verde è diventata un appuntamento che si ripete più volte l'anno. Non si tratta di raccogliere immondizia. L'erba cresce sui due lati del selciato e sono 50.000 metri quadrati. In alcuni punti per pochi centimetri, in alti anche per un metro e oltre. Infatti, soprattutto in estate, la vegetazione sale, riduce il percorso dei pellegrini e si rischia di scivolare.
1: Saronno, operazione sicurezza sulle strade cittadine. Stiamo mappando i marciapiedi per disporre interventi e sistemazioni in diverse parti della città per risolvere i problemi lamentati dai cittadini, spiega l'assessore ai lavori pubblici Lattuada. Tra le zone dove sono in programma le sistemazioni dei percorsi pedonali figurano quelli di Via Piave e Concordia. Altri interventi attuati in programma riguardano sistemazioni della segnaletica sia verticale che orizzontale nei diversi quartieri della città. In particolare l'idea è di disporre delle manutenzioni mirate ed omogenee nei quartieri, a partire dalla Cassina Ferrara. Una serie di operazioni finanziate nell'ambito dell'accordo quadro, portato avanti dalla passata amministrazione comunale, proprio al fine di coordinare il più possibile le manutenzioni in programma sulle strade cittadine. Intanto l'ufficio tecnico comunale sta coordinando negli ultimi ripristini delle carreggiate legate agli interventi che sono stati attuati in precedenza dai nuovi collegamenti alla rete gas posa della fibra. Da parte del comune sono previste anche sistemazioni mirate dei marciapiedi della centrale via Mazzini in attesa di una riqualificazione più articolata. Per evitare problemi ai ciclisti e ai passanti sono stati di recente tagliati alcuni rami delle piante di via Roma e Don Bellavita che sporgevano un po' troppo verso la strada e i percorsi ciclo pedonale.
2: Busto Arsizio. Sotto il campanile della chiesa di Sant'Edoardo c'è una lapide che ricorda come da lì, all'alba del 25 aprile 1945, fu impartito ai partigiani l'ordine di liberare la città. È una delle piccole chicche della storia della parrocchia che si potranno scoprire questo fine settimana, grazie alla visita guidata alla parrocchia organizzata in occasione della festa dell'oratorio di San Giovanni Bosco. L'appuntamento è per sabato alle ore 15:30, quando una guida accompagnerà i visitatori alla scoperta della chiesa. Domenica invece l'avvio di un nuovo anno pastorale in via Bergamo sarà celebrato con un evento inconsueto quanto caratteristico. A partire dalle 16:30 si scatenerà una battaglia di cuscini organizzata da una compagnia teatrale che trasformerà il gioco in un vero spettacolo. Sempre domenica alle 15 sono in programma alcune delle gare che per l'assegnazione del Palio delle Contrade, che si concluderà a metà ottobre e che da un paio d'anni cerca di diventare una tradizione condivisa per unire Sant'Edoardo. Il rientro del ricco programma di eventi del fine settimana a cavallo tra le due comunità comincerà in realtà già venerdì sera, con una serata al Cineteatro di via San Giovanni Bosco, dedicato alle famiglie e ai legami educativi genitori e figli, promossi in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Bertacchi e con il supporto del Centro Davide.
1: Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina. Marabiamonte e Milena Reina, con Matteo Serenelli alla regia, vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti Blu.
0: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.
3: (333) 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre

0: Ai microfoni Mara Biemonte e Milena Reina, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. La farmacia di turno è a Turate, della farmacia comunale in via Roma 24. Il telefono è lo 02 964 89 444. I cinema in programmazione a Saronno sono presso il cinema Silvio Pellico, Couture alle 21 e Spider-Man alle 18. Presso il cinema Prealpi, L'Isola dei Ricordi alle 16.15 e alle 18.15. E invece alle 21 verrà proiettato il film Il piacere è tutto nostro.
1: Comunità pastorale Crocifisso Risorto, santuario della Beata Vergine dei Miracoli. È in corso la novena alla Madonna dei Nodi. Alle ore 17.15 fazzolettata, salutando l'esposizione della statua. Alle ore 18 Santa Messa, con supplica alla Madonna e consegna dei propri nodi. Lunedì 28 settembre, festa della Madonna, alle ore 17.15 Santo Rosario e consacrazione a Maria. Alle ore 18 Santa Messa e al termine, nel chiostro, il falò dei nodi.
0: Radio Orizzonti organizza le semifinali del concorso Canoro Saranno Famosi. Prossimo appuntamento presso l'oratorio Sacra Famiglia venerdì 15 settembre alle ore 20.45 e presso l'oratorio Regina Paci sabato 26 novembre alle 20.45. Ingresso libero.
1: E di nuovo la comunità pastorale, festa degli oratori, fino al 27 settembre, festa dell'oratorio della Sacra Famiglia, al Prealpi e alla Regina Pacis, e sabato 26 settembre alle ore 21 all'oratorio della Sacra Famiglia avrà luogo il musical Hercules.
0: Caronno Pertusella, Earth for Gaza, mostre e testimonianze. L'esposizione sarà ospitata fino al 26 settembre nel Palazzo Comunale. Saranno esposti i disegni dei bambini di Gaza negli orari di apertura del municipio.
1: Decanato di Saronno, da mercoledì 30 settembre per 5 mercoledì, dalle ore 21 alle ore 22.30, presso la sala della comunità della parrocchia di Uboldo, corso biblico. Il biblista Massimo Bonelli accompagnerà nella lettura e nella conoscenza del libro dell'Esodo e delle 10 parole.
0: Saranno venerdì 25 settembre alle ore 19 presso il bar Casotto in via Monte Pasubio 11, esibizione del Vicolo del Jazz, trio musicale che propone brani jazz, swing e classici italiani e internazionali.
1: Rovello Porro, dal 25 al 27 settembre e l'1, il 2 e il 3 ottobre presso l'area feste via Luini, la sesta edizione dell'Oktoberfest organizzata dalla Proloco di Rovello. Restate positivi. Eventi con musica dal vivo, cucina tirolese e bavarese, birra, spettacoli e quant'altro. Per informazioni e prenotazioni consultare il sito della Proloco di Rovello Porro.
0: Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: La giornata di venerdì 25 settembre comincia alle 9.30 e 17.05.

0: E con salute e benessere con Rosangela Busnelli, capire, agire, vivere tutto quello che serve per dormire bene. E a seguire 10.05 e 17.40 Amici a quattro zampe, seguirà alle 10.30 e 19.10 Territorio e Salute, dove Gianni Branca e Antonella Colmegna intervistano Alba Sciascera, primaria medicina dell'ospedale di Saronno. Alle 11.05 e 10.40 Antonella e Gabriella con la dottoressa Antonella Costa in pillole e psicologia.
1: La fascia della tarda mattinata e del tardo pomeriggio 11.30 e 18.25 offre Vangelo e Vita con Don Andrea Rabassini e Popoli a cura di Igea Mazzucchelli, per finire alle 21.30 con l'intrattenimento musicale di Party Time insieme a Gianluca e Vittorio. Inoltre seguite su Spotify anche Riflessi, leggende metropolitane dal dire al fare, di analisi in buone mani. Parliamo di soldi e soldoni. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

vederti dal balcone mi fa male, lo so. Ma ricordati che non ho giurato che tornerò. Hai il vizio di parlare male di noi, di me, di come preferivi il Campari ghiacciato.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: I migliori sono tutti matti.
2: Matti?
1: I migliori sono tutti matti.

mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Ucraina, notte di raid su tutto il paese. Il ministro Crosetto precisa: nessuna conferma di potenziali attacchi russi all'Italia. Attesa per l'incontro alla Casa Bianca fra il presidente cinese Xi Jinping e Donald Trump. Il presidente americano ha accolto ieri l'omologo cinese con tutti gli onori al suo arrivo negli Stati Uniti. Resta chiuso anche oggi il Colosseo dopo la morte dell'operaio 22enne Andrea Moretti. Oggi un altro decesso sul lavoro a Padova. La questione climatica è una questione di giustizia, così Papa Leone e i membri della Pontificia Accademia delle Scienze. Buongiorno da Antonella Mitola. In Ucraina ancora una notte di raid russi. 7 persone sono morte in un raid su una fattoria a Kharkiv. Il ministro Crosetto intanto smentisce la minaccia di attacchi con droni russi sul nostro paese. Sentiamo Fabio Bolzetta.
2: La Russia starebbe preparando nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo, la Francia, la Spagna e anche l'Italia. Lo scrive il quotidiano spagnolo El Mundo. Smentisce il ministro italiano della difesa Crosetto, che aggiunge: non gettiamo benzina sul fuoco. Sono le ore in cui la presidente della Moldavia, Maia Sandu, ha denunciato la violazione di 4 droni russi dello spazio aereo nazionale da parte della Russia. Almeno uno è esploso. 7 persone sono state uccise e 10 ferite in un attacco di un drone russo contro un'azienda agricola nella regione ucraina di Kharkiv. Un massiccio attacco missilistico contro la capitale Kiev ha causato la morte di 2 persone e il ferimento di almeno altre 8, provocando anche incendi. Il presidente ucraino Zelensky ha discusso con il segretario generale della NATO Rutte del rafforzamento della difesa aerea e di un pacchetto di sostegno per l'inverno. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Le forze armate yemenite hanno colpito basi militari e centri economici in diverse aree dell'Arabia Saudita, lo riporta l'agenzia di stampa iraniana Tasnim. Sirene d'allarme sono risuonate in diverse zone. Le autorità saudite hanno diramato un allarme per rischio di attacco per la città della Mecca. Attesa per l'incontro alla Casa Bianca fra Trump e il presidente cinese Xi, accolto ieri con tutti gli onori al suo arrivo negli Stati Uniti. Sentiamo Antonio Soviero.
3: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump accoglie di persona, fatto insolito, l'omologo cinese Xi Jinping su una pista aerea alle porte di Washington. Alle 10 ora locale, le 16 in Italia, inizierà alla Casa Bianca l'attesissimo bilaterale. Sul tavolo dazi commerciali, i due paesi hanno già concordato di prorogare fino a gennaio la tregua, intelligenza artificiale, armamenti, Taiwan e le crisi geopolitiche, su cui Xi è in una posizione di forza, mentre Trump si è impantanato nella guerra all'Iran. La Cina, che acquista più dell'80% del petrolio di Teheran, è l'unica che può convincere il regime a trattare, e anche su Putin ha più di una carta da giocare, ma il dragone guarda anzitutto ai suoi interessi, che sono opposti a quelli americani. A proposito di Iran, all'Assemblea Generale ONU il presidente Pezeshkian mostra le foto dei bambini uccisi dalle bombe americane e avverte: siamo pronti al dialogo, ma non ci pieghiamo ai bulli. Il rappresentante degli Stati Uniti lascia l'aula. Lo scontro continua a Palazzo di Vetro. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: E ora la politica, con al centro la questione scuola. Atteso per oggi il Consiglio dei Ministri, che dovrebbe varare il decreto sul tetto degli alunni stranieri nelle classi. Ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
4: Buongiorno Antonella, ultime limature ad un testo ormai quasi pronto. Il governo lavoro per il via libera nel pomeriggio al decreto scuola, con il tetto del 30% nelle classi di studenti stranieri che non parlano bene l'italiano. Previste tuttavia delle deroghe per quelle situazioni particolarmente complesse, per l'alta presenza di stranieri, e anche per venire incontro alle linee tracciate dal presidente della Repubblica Mattarella nel suo discorso ad Amatrice di una scuola inclusiva. Nel provvedimento si trova anche lo stop ad indossare burka e niqab nelle classi. Sulle barricate le opposizioni, che invece parlano di misure da campagna elettorale. E sul campo del confronto politico torna proprio la riforma della legge elettorale. In Commissione Affari Costituzionali della Camera si iniziano a votare gli emendamenti. Il testo atteso in aula il 30 settembre. Il governo sarebbe intenzionato a porre la fiducia, ma poi resta l'incognita del voto segreto sul provvedimento da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Resta chiuso anche oggi il Colosseo per il secondo giorno consecutivo, in seguito alla morte dell'operaio 22enne Andrea Moretti. E oggi la notizia di un altro decesso sul lavoro a Padova. Sentiamo Antonella Mazzateruel.
5: Il cantiere dove stava lavorando a Padova è stato trovato privo di vita dalla polizia questa mattina, allertata dai familiari dell'uomo che nella notte non aveva fatto ritorno a casa. Il 51enne di origini albanesi, titolare di una ditta edile, è deceduto cadendo nel vano di un ascensore di una casa in fase di ristrutturazione. Intanto a Roma ieri pomeriggio i sindacati confederali hanno organizzato un presidio di protesta davanti al Colosseo, dove nella notte tra martedì e mercoledì è morto un operaio specializzato in edilizia acrobatica di 22 anni, Andrea Moretti, precipitato da un'altezza di 10 metri. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo contro ignoti. Il rocciatore, dipendente di un'attrezzata ditta abruzzese che nell'anfiteatro lavorava in subappalto per il nuovo impianto di illuminazione, aveva indosso la imbracatura ma non era allacciato alle funi di sicurezza e la sua attrezzatura sarà sottoposta a perizia tecnica. Sulla salma, all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza, verrà eseguita l'autopsia nei prossimi giorni. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: I prezzi del diesel nell'Unione Europea hanno toccato un nuovo massimo di 2,23 euro al litro contro i 2,16 euro della settimana precedente, emerge da un'analisi realizzata dall'agenzia France Press sui dati nazionali pubblicati dalla Commissione Europea sulla scia degli shock energetici causati dai conflitti Medio Oriente e Ucraina. In Sicilia c'è la protesta degli armatori. Sentiamo Caterina Dall'Olio.
6: Dopo l'autotrasporto, anche il settore della pesca professionale in Sicilia rischia la paralisi a causa degli aumenti del gasolio. È già in atto un fermo volontario delle imbarcazioni, le spese per il carburante superano i ricavi, l'uscita in mare è antieconomica. La Federazione Armatori Siciliani ha inviato una richiesta formale al presidente della regione per chiedere un intervento immediato. Viene richiesta una rimodulazione straordinaria dei fondi europei e regionali destinati alla pesca. Secondo i pescatori, le risorse devono essere dirottate prioritariamente sulla compensazione dei costi energetici per garantire il lavoro. Alcuni armatori stanno valutando, come già avvenuto in passato, il cambio di bandiera delle proprie imbarcazioni verso paesi come Tunisia, Libia e Malta, dove ritengono di poter beneficiare di maggiori vantaggi fiscali e di una maggiore attenzione da parte delle autorità locali. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
1: La cronaca: una ragazza di 20 anni è stata accoltellata ed è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Accaduto ieri sera nel centro storico di Salerno. Dalle prime informazioni la ragazza si trovava da sola in zona ed è stata colpita alle spalle da uno sconosciuto. La ventenne non è in pericolo di vita e sono in corso accertamenti per identificare il responsabile. Il giudice federale ordina alla Casa Bianca di riammettere i giornalisti che erano stati banditi da Trump. Ce ne parla Elena Seno.
7: Tornano alla Casa Bianca i giornalisti di CNN, MS Now e Politico. Il giudice federale Timothy Kelly ha ordinato all'amministrazione Trump di ripristinare temporaneamente l'accesso alle testate che erano state bandite. Secondo il magistrato, la revoca dei pass stampa è avvenuta senza garantire un giusto processo. La regola generale, si legge nella sentenza, è che i reporter debbano ricevere un preavviso e l'opportunità di essere ascoltati prima che il governo li privi di un interesse protetto dalla Costituzione. Venerdì scorso il presidente Trump aveva annunciato con un post il divieto per i tre media, accusandoli di fake news. Solo processo avviato, la Casa Bianca ha notificato ai giornalisti la possibilità di ricorrere contro la decisione, giustificandola con motivi di sicurezza nazionale. Ma le argomentazioni fornite dal governo, osservato ancora il magistrato, offrono scarso sostegno a questa presunta tesi. Ora l'ordine restrittivo emesso dal giudice Kelly sospende il bando delle tre testate per 14 giorni, così da concedere più tempo per esaminare il caso. Elena Seno, linea allo studio.
1: La questione climatica è una questione di giustizia, lo ha ribadito il Papa ricevendo in udienza i membri della Pontificia Accademia delle Scienze. Sentiamo Rita Salerno.
8: La questione climatica non è semplicemente una sfida ambientale, è fondamentalmente una questione di giustizia, dignità umana e solidarietà tra popoli e generazioni. Papa Leone XIV prende nuovamente posizione sul tema della salvaguardia ambientale in occasione dell'udienza con i membri della Pontificia Accademia delle Scienze, riuniti in sessione plenaria sul tema The Future of Science in a Changing World. Non possiamo rispondere a queste sfide solo dopo che il disastro si è già verificato, sottolinea il pontefice, secondo cui dobbiamo passare dalla risposta alle emergenze alla prevenzione, dalla vulnerabilità alla preparazione e da misure a breve termine a una visione saggia e lungimirante per l'umanità, e continua affermando che è necessario un approccio responsabile e attento alla scienza, considerando anche fin dall'inizio le conseguenze che le scelte scientifiche e tecnologiche possono avere per l'umanità. Da Roma, Rita Salerno.
1: Con questo è tutto, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Lorenzo Sade, regia, da Antonella Mitolo, una buona giornata.

volte dirsi ti amo è più finto di un dai ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore. Da quando hai buttato le Barbie per giocare con le persone.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Il cuore è andato in guerra, ma la vita non l'ho persa. È andato, è tornato ed è sgomento ciò che resta.

gridando più forte che puoi. Io che conto già i tuoi battiti, resto qui

0: centro.
1: In Blu 2000 News.
2: Buon pomeriggio da Chiara Placenti. Anche la CIA rilancia l'allarme arrivato questa mattina da fonti giornalistiche spagnole in merito a possibili attacchi di droni russi contro Italia, Spagna e Francia. Per il ministro della difesa Crosetto non ci sono conferme. Il presidente del COPASIR Guerini parla di notizie da verificare. Attesa per l'incontro alla Casa Bianca tra Trump e Xi, il presidente cinese è stato accolto ieri all'aeroporto dal leader americano.
3: Alle 10, ora locale, le 16 in Italia, inizierà alla Casa Bianca l'attesissimo bilaterale. Sul tavolo dazi commerciali, i due paesi hanno già concordato di prorogare fino a gennaio la tregua, intelligenza artificiale, armamenti, Taiwan e le crisi geopolitiche, su cui Xi è in una posizione di forza, mentre Trump si è impantanato nella guerra all'Iran. La Cina, che acquista più dell'80% del petrolio di Teheran, è l'unica che può convincere il regime a trattare, e anche su Putin ha più di una carta da giocare, ma il dragone guarda anzitutto ai suoi interessi, che sono opposti a quelli americani. A proposito di Iran, all'Assemblea Generale ONU il presidente Pezeshkian mostra le foto dei bambini uccisi dalle bombe americane e avverte: siamo pronti al dialogo, ma non ci pieghiamo ai bulli. Il rappresentante degli Stati Uniti lascia l'aula. Lo scontro continua a Palazzo di Vetro. Antonio Soviero, linea allo studio.
2: Ancora una morte sul lavoro a Padova. Oggi un operaio è precipitato nel vano ascensore di un cantiere in cui lavorava. Intanto verrà affidato lunedì l'incarico per svolgere l'autopsia sul corpo di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto in un incidente sul lavoro all'interno del Colosseo, che anche oggi resta chiuso. L'inchiesta della Procura di Roma procede per omicidio colposo in relazione alla violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro. Il 47% dei contribuenti italiani versa solo il 5% dell'IRPEF. È quanto emerge dal rapporto di Itinerari Previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi 2024. Una ragazza di 20 anni è stata accoltellata ed è stata trasportata in codice rosso in ospedale. È accaduto ieri sera in largo San Tommaso d'Aquino, nel centro storico di Salerno. Dalle prime informazioni, la ragazza, residente in provincia, sarebbe stata colpita alle spalle da uno sconosciuto. L'approccio dell'Unione Europea sulla Russia non cambierà, anche se il presidente russo Putin parteciperà alla riunione della G20. Lo ha dichiarato il portavoce della Commissione europea nel briefing quotidiano con la stampa, rispondendo ad una domanda sull'invito avanzato dal presidente americano Trump al presidente russo. Questa era l'ultima notizia. A più tardi.

0: classifiche. Libri, musica, cinema, le classifiche. Con Max Occhiato.
1: Dopo l'informazione ritorniamo noi per augurarvi ancora buon pomeriggio in questo giovedì 24 settembre. Non sono da solo, come sapete c'è il nostro Sabino D'Alessandro in regia e siamo pronti per voltare pagina. È una pagina dedicata, magari la pagina del vostro libro preferito, visto che nelle classifiche di oggi riprendiamo il filo conduttore dei libri più venduti nel nostro paese, quindi dati incrociati dal web anche dalle librerie fisiche per la top 10 dei libri, insomma, scelti dagli italiani come letture preferite in questo periodo. Ci sono tante nuove entrate, tante sorprese rispetto al passato, neanche tanto remoto, della scorsa settimana in cui insomma abbiamo ripetuto che tanti libri di successo durante l'estate rimanevano sempre lì in top 5. Adesso è tutto un po' cambiato, ve lo racconterò tra poco. Vi racconterò poi nella seconda parte delle classifiche di oggi come va il box office nel nostro paese, quindi andremo al cinema per vedere quali sono i 10 film più visti in assoluto negli ultimi 7 giorni. Quindi piatto ricco anche oggi, siete benvenuti attraverso la posta elettronica, i vostri messaggi cinematografici e a carattere letterario, perché no, all'interno delle vostre mail diretta a radioinblu.it, questo è il nostro indirizzo. Allora, un salutone a quelli che amano la musica come me degli anni 80 e qui ragazzi si balla a questo punto, Walking on Sunshine.

0: I libri.
1: Una bella parte delle classifiche di oggi dedicate ai libri, come al solito nella prima parte la top 10 dei libri più venduti, iniziando dalla numero 10, dove troviamo una nuova entrata scritta da Madeline Cash. Questa storia dal titolo Pecorelle smarrite, la storia di una famiglia, Bud e Catherine Flynn, che hanno tre figlie, tre piccole pecorelle smarrite per l'appunto, tra queste Abigail, 17 anni, carina come la protagonista di una soap opera, ma con grande preoccupazione di Catherine riversa le sue attenzioni, diciamo, su un tizio soprannominato Crimini di guerra, che voglio dire è già un soprannome non molto carino. A questo punto, con l'ironia che contraddistingue questa autrice, che Madeline Cash, lo ripetiamo, ci dà questo ritratto indimenticabile della vita sociale familiare odierna, in cui delle piccole donne moderne si sono trasformate in queste pecorelle smarrite, come il titolo del libro che troviamo in nuova entrata, la numero 10 questa settimana. Al numero 9 si parla di scenari internazionali, di politica, di personaggi molto chiacchierati come Donald Trump, come se ne esce il mondo dopo Donald Trump. Tutto questo è stato raccontato dalla penna di Francesco Costa, anche questo è un libro che ritorna in top 10 questa settimana. Al numero 8 abbiamo l'ex numero 1, è scesa di tante posizioni, la storia romance First Lady per caso, lo sappiamo benissimo, questa autrice che si cela sotto lo pseudonimo di Felicia Kingsley, in realtà lei è italianissima, scende questa settimana al numero 8. Numero 7 abbiamo una nuova entrata ancora, La scala di seta, ed è un libro molto particolare, che ci offre anche in questo caso un ritratto di donne diverse. Da una parte Serena Martini, questa chimica di professione, dall'altra Corinna Stelea, che è una sovrintendente di polizia con il suo forte senso del dovere. Lei è alta 1,90 m di professionalità e tenacia, e in questo racconto da dipanare ci sarà una bella matassa, anche perché c'è di mezzo un omicidio, e anche in questo caso un bel giallo che ritorna nonostante sia passato il periodo estivo, quello deputato diciamo alle letture più leggere, comunque dedicata al giallo e al thriller. La scala di seta si conferma in nuova entrata alla numero 7. Al numero 6 abbiamo una storia familiare ma anche storica, dal titolo I Lazar di Nelio Biderman, questo è il nome dell'autore, ed è una storia che ci porta nello splendore e declino di una grande famiglia sulle rive del Danubio all'alba del Novecento. Questa famiglia sta in un castello nel sud dell'Ungheria, si chiamano i Lazar, che accolgono l'ultimo nato un po' con sospetto, devo dire, perché al tempo stesso è miracolo con le maledizioni. Il piccolo si chiama Lajo von Lazar e non assomiglia ai genitori perché ha una pelle quasi trasparente e occhi azzurri come l'acqua. Certo, l'inizio di questa storia è abbastanza inquietante, perché questa famiglia purtroppo ne passerà di cotte di crude e saranno travolti anche da sconfitte, periodi non facili della loro vita, ma non rinunceranno mai a questa incessante ricerca dell'amore. Quindi c'è una sorta di messaggio positivo all'interno dei Lazar di Nelio Biderman, nuova entrata anch'essa alla numero 6. Continueremo tra poco a scalare la chart dei 5 libri più venduti a questo punto, appunto andando dalla numero 5 alla vetta della settimana, e magari tra questi c'è anche il volume che avete scelto di leggere in questo periodo o un altro libro, quindi comunicatecelo a diretta@radioinblu.it. Oh, si ritorna alla musica, di solito ascoltiamo un protagonista un po' nella chart Italia, un po' nella nostra classifica di Inblu 2000 che vi abbiamo raccontato giusto ieri. Lei è presente in questo periodo, Elisa, è ritornata alla grande con questa canzone che si intitola Kintsugi.

Scende con Take a Message. Ritorniamo alla top 5 di libri più venduti all'interno delle classifiche di oggi. Siamo arrivati al numero 5 per un classico che ci ha accompagnato e ha accompagnato lo svago, le letture degli italiani anche al mare, in montagna, insomma in vacanze in generale, con questa sorta di sudoku arricchito da misteriosi enigmi da risolvere. Si chiama Murdoku volume 1, con 80 omicidi misteriosi da risolvere con la logica. È il primo libro che unisce crime e sudoku, un libro abbastanza innovativo di Marcel Garand, che insomma è stato praticamente uno dei grandi successi dell'estate 2026. Numero 5 questa settimana. Al numero 4 in discesa abbiamo il ladro di zucche, questa edizione a colori di Alice Hemming, questo racconto per bambini molto illustrato, molto carino. Al numero 3 un'altra illustrazione doc, un libro molto interessante per i più piccoli dal titolo Nonna Gruffalò, edizione a colori per Julia Donaldson, l'autrice che si piazza in new entry al numero 3 questa settimana. Al numero 2 ritorna il crime in vetta, quello raccontato da Pier Giorgio Pulizzi, che ci ha abituato a questi queste investigazioni degli investigatori del martedì, che sono formati da Marzio, il protagonista principale della storia, con i suoi inseparabili gatti neri che si chiamano Marple e Poirot in onore ai mitici investigatori del crimine. Quindi ritorna con il fattore gatto, questo è il titolo del libro, nuova entrata direttamente alla numero 2. Un pizzico di mystery non guasta neanche in questo mese di settembre. La lettura preferita degli italiani è appena uscito e neanche a dirlo è balzato subito alla numero uno, come per tutti i suoi libri che sono diventati dei best seller. Parliamo dell'ultima fatica tra virgolette di Aldo Cazzullo, che si intitola Quando l'Italia rinacque, cioè il nostro rinascimento. I Medici, Leonardo, Michelangelo, Raffaello, Colombo, Galileo, insomma Aldo Cazzullo con questo libro continua il suo viaggio nella storia, ci conduce per mano attraverso il rinascimento in quest'epoca segnata da guerre, intrighi e anche tradimenti. L'Italia vide questa fioritura senza precedenti davvero in tutti i campi del sapere umano e con la sola forza di queste menti geniali che abbiamo appena citato ha saputo rivoluzionare il mondo dando inizio alla modernità. Quindi un altro viaggio incredibile nel rinascimento, quando l'Italia rinacque, il nostro rinascimento, il libro più letto, più venduto dell'ultima settimana in Italia, firmato da Aldo Cazzullo. 14:23, tra poco si apriranno ufficialmente le sale cinematografiche, seduti in poltrona comodamente a guardare un buon film.

0: cinema.
1: E come già anticipato, la seconda parte delle classifiche di oggi, di questo giovedì 24 settembre, è dedicata ai film più visti negli ultimi 7 giorni nel nostro paese, con il box office aggiornato ovviamente a oggi, secondo i dati Cinetel. E a proposito, da questa stagione cambierà qualcosa nel weekend, perché nelle classifiche del weekend di solito ricordavamo anche i dati di cinema e libri, però siccome ci siamo accorti che effettivamente poi ogni giorno cambiano questi dati e le classifiche diventano, non dico obsolete, ma quasi, i dati dei libri e del cinema li diamo soltanto una volta la settimana all'interno dei nostri pomeriggi e le classifiche, mentre invece nel weekend ci concentreremo esclusivamente sulle belle canzoni che ascoltiamo nelle varie chart della settimana, sempre qui insieme dalle 14 alle 15. Quindi vediamo cos'è cambiato realmente negli ultimi 7 giorni al cinema nel nostro paese. In discesa abbiamo la commedia, la seconda parte di Amore e Incantesimi, con Nicole Kidman e Sandra Bullock, che ritornano al cinema con il capitolo 2 di Practical Magic. Numero 9 per un altro film che scende questa settimana. Parliamo di animazione dedicata ai più piccoli, personaggi ormai noti, quelli di Paw Patrol, con Missione Dinosauri. Alla numero 8 abbiamo, e lì non lo schioda nessuno ormai, l'uomo delle ragnatele, Spider-Man, con Brand New Day, distribuito dalla Eagle Pictures e dalla Sony, che continua a essere uno dei film di punta nonostante l'estate sia bella che passata. Nel periodo estivo infatti sono usciti 2 film di maggiore incasso totale globale, non solo nel nostro paese: da una parte appunto Spider-Man Brand New Day, dall'altra Odissea, che troveremo ancora in alto in cima in questa classifica. Numero 7 per Oceania, film prodotto dalla Disney, praticamente il live action del noto cartone animato, che ha un sottotitolo che poi il titolo originale è Moana, negli Stati Uniti d'America. Andiamo alla numero 6, dove continua il successo, anche se in discesa, di Coyote versus Acme, questo film che la Warner aveva realizzato un bel po' di anni fa, poi ha deciso di mettere nel cassetto, di non distribuirlo, perché avevano fatto delle prime proiezioni di test che andarono un po' male, lasciando pensare che non sarebbe piaciuto. In realtà c'era già stato un film legato al mondo dei Looney Tunes che si era rivelato un grosso insuccesso, ovvero Space Jam New Legends, il seguito del mitico primo Space Jam, se non sbaglio, e la Warner cosa fece? Preferì archiviarlo, minimizzare le perdite e il danno al marchio dei Looney Tunes, e quindi non decise di produrre, anzi di distribuire in sala, questo film sul Will Coyote e Bip Bip, ovviamente il mitico Road Runner. In questo caso tutta praticamente la distribuzione fu affidata a un'altra società, la Ketchup, che se l'è aggiudicato, la Ketchup Entertainment, società molto piccola che pagò questo film 50 milioni di dollari. La Warner quindi ha incassato i soldi della vendita, ma è rimasta beffata, perché Coyote vs. Acme è rimasto ed è effettivamente un successo planetario che piace veramente a tutti, quindi queste proiezioni di test erano un po' ingannevoli. In realtà il film è stato un grande successo e adesso la Warner si mordicchia le dita, ecco perché si è lasciata sfuggire una sorta di gallina dalle uova d'oro. Lucky Red distribuzione con Ketchup per Coyote vs. Acme, che è il film che troviamo al numero 6 questa settimana nel box office italiano. Avete visto uno di questi film? Andrete al cinema a breve? Fateci sapere, noi siamo qui. Adesso il nuovo singolo di Aaron.

Capolavoro di Lucio Dalla qui su In Blu 2000. Buon pomeriggio alle classifiche. Era Futura 1980. Ritorniamo ai giorni nostri con La grande odissea di Nolan, che occupa invece la posizione numero 5 dei film più visti. Incredibile l'incasso non solo nel nostro paese ma a livello globale e mondiale, tanto che la Universal sta già scaldando i motori per le nomination ufficiali ai prossimi premi Oscar. Sapete che poi ogni casa di produzione pompa maggiormente il proprio film con un grande dispiegamento di mezzi e anche di pubblicità per insomma ingolosire i membri dell'Academy che devono votare, e quindi anche nelle varie categorie che riguardano gli attori. E Odissea ha degli attori di primo piano, che poi diciamo che mezzo cast lo ritroviamo anche in Spider-Man Brand New Day, l'altro film colossale di questo periodo. Ai nastri di partenza anche la decisione di Universal Pictures di confermare ufficialmente la strategia che farà discutere per tutta la stagione dei premi, ovvero candidare e far gareggiare come attrice non protagonista, tra l'altro molto brava nel film, Anne Hathaway, per il suo ruolo di Penelope nell'Odissea appunto di Christopher Nolan. Una decisione che mette fine diciamo a varie voci di corridoio, anche speculazioni degli addetti ai lavori delle ultime settimane, che posiziona l'attrice in cima alla conversazione per la categoria appunto di miglior attrice non protagonista ai prossimi Oscar 2027. Ma lei non è da sola, perché a dividersi la torta, la fetta anche della pubblicità da parte di Universal anche per la spinta alle nomination, c'è il grande Matt Damon, attore protagonista che interpreta appunto il personaggio principale che è Ulisse, ed è l'unico nome posizionato al momento come protagonista della Universal nella corsa ai premi legati appunto a Odissea di Christopher Nolan, che mantiene la sua posizione stabile numero 5 questa settimana. Nel box office italiano abbiamo una new entry che diciamo è stagionata da 20 anni, è stata tirata fuori ovviamente come sorta di fenomeno, anche per ricordare i 20 anni di questo film. Io mi sento molto vecchio, ragazzi, parliamo di Cars, motori ruggenti, a 20 anni dal debutto cinematografico di questo gioiellino dell'animazione. Torna al cinema il film Disney Pixar, che sarà proiettato ed è proiettato nelle nostre sale già da qualche giorno, e offre al pubblico l'occasione di ritrovare i protagonisti indimenticabili della nostra infanzia, ovvero Setta McQueen, Cricchetto, gli abitanti di Radiator Springs. L'iniziativa fa parte delle celebrazioni internazionali che sono dedicate ovviamente al 20° anniversario del film, che ha dato vita a numerosi appuntamenti poi legati al mondo delle corse dell'automobilismo. Mi pare abbiano fatto 2 o 3 seguiti dopo Cars, motori ruggenti di 20 anni fa, ed è in nuova entrata alla numero 4 questa riedizione. Ritorneremo a parlare di cinema tra poco con la top 3 della settimana. Vediamo un po' cos'è cambiato. Beh, ci sono diciamo dei film nuovi, soprattutto alla vetta è cambiata qualcosa, perché insomma c'è un nuovo film, un film documentario musicale di cui parleremo tra poco. Grazie anche al nostro Sabino D'Alessandro in regia, e ringraziamo anche chi ci sta scrivendo, ad esempio Laura, che ha visto il secondo capitolo di Amori e Incantesimi. Le è piaciuto molto nonostante la critica l'abbia massacrato, perché giusto la scorsa settimana, lo ricordo a te Laura ma anche a tutti i nostri ascoltatori, abbiamo parlato di queste critiche non molto positive sul secondo capitolo di Amori e Incantesimi, mentre invece il primo film era andato molto bene anche dal punto di vista non solo degli incassi ma anche della critica internazionale. Però poco importa, perché insomma quando un film o degli attori o delle attrici piacciono, in barba diciamo alla critica cinematografica ci può stare il proprio ed è giusto sacrosanto giudizio personale. Continuate a scriverci diretta at radioinblu.it. Ma io questi ritmi li riconosco, sono molto riconosco la chitarra mitica di Carlos Santana, e non la batte nessuno nel corso dei decenni. Ritorno in questo caso dagli anni 70 questa Black Magic Woman su In Blu 2000.

Niente di meno, la nuova di Anna Castiglia. Qui su In Blu 2000 ci sono le classifiche con la top 3 dei film più visti nel nostro paese e al numero 3 mantiene la sua posizione stabile Il piacere è tutto nostro, sottotitolo per The Invite, questa deliziosa, anzi dolce amara commedia di Olivia Wilde che richiama un po' i classici di un tempo di Woody Allen, tutti sul carro di questa attrice, sceneggiatrice, attrice e anche di questo remake effettivamente di un film spagnolo dal titolo Sentimental, già coverizzato anche dalle nostre parti con risultati un po' altalenanti, diciamo la verità. Infatti il film, la versione italiana di questo film era Vicini di casa di Paolo Costella di un po' di tempo fa. In questo caso la storia di queste due coppie, un film si può definire d'appartamento, girato quasi interamente in un appartamento dove ne succedono veramente di tutti i colori e non resta che scoprirlo al cinema, perché è una sceneggiatura veramente impeccabile, molto bella, che è stata anche apprezzata dalla critica. The Invite si trova al numero 3 questa settimana stabile. Numero 2 per Resident Evil, non cambia nulla rispetto a 7 giorni fa, il film della Eagle Pictures rimane lì stabile e se non sbaglio questo è tratto da un noto filone di videogiochi, mi conferma il nostro Sabino D'Alessandro che ci gioca praticamente quasi tutti i giorni quando non suona la batteria, ovviamente quando non lavora. E poi parliamo invece della nuova numero 1, ormai questa cosa della batteria questa cosa della batteria è diventata fantastica, mentre invece alla numero 1 abbiamo il nuovo film di Ultimo, non l'ha girato lui ma è un documentario sullo straordinario evento live di Tor Vergata, infatti si intitola Ultimo, tutto live a Tor Vergata, è uscito nella giornata di mercoledì scorso e il documentario diretto da Giorgio Testi ripercorre il grande appuntamento live del 4 luglio a Tor Vergata e presenta ovviamente tutti i dettagli di questo grande evento a cui hanno partecipato 250.000 persone, è distribuito da Nexo Studios che ha pubblicato poi diciamo i dettagli di questo film che mostra ogni sfaccettatura del concerto dei record di Ultimo, seguendo fedelmente lo scorrere del tempo, il crescendo delle emozioni che hanno accompagnato la favola per sempre di Ultimo, brano dopo brano i fan possono rivivere così sul grande schermo ogni momento di questo live leggendario. Quindi Ultimo funziona non soltanto musicalmente, non soltanto live, ma anche al cinema con questo film documentario tutto live a Tor Vergata, che è il film più visto degli ultimi 7 giorni nel nostro paese. 14:53, chiudendo ufficialmente le due classifiche dei libri del cinema, e adesso ancora di cinema parliamo con questa colonna sonora del mitico Flashdance.

0: Al ritmo di Flash Dance, ricordi di cinema e di musica insieme, noi chiudiamo l'appuntamento di oggi con le classifiche, ma lo riapriremo domani, un'altra classifica musicale da vivere insieme a partire dalle 14, sempre qui su Blue 2000. Grazie a Sabino D'Alessandro in regia, tra poco le news, vi aspetto tra poco per le parole.
1: Se fossi qui di...

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Chiara Placenti. Ancora pesanti raid russi in Ucraina. Intanto l'intelligence statunitense riprende e rilancia l'allarme arrivato questa mattina da fonti giornalistiche spagnole in merito a possibili attacchi di droni russi contro Italia, Spagna e Francia. Per il ministro della difesa Crosetto non ci sono conferme a questi allarmi.
2: La Russia starebbe preparando nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo, la Francia, la Spagna e anche l'Italia. Lo scrive il quotidiano spagnolo El Mundo. Smentisce il ministro italiano della difesa Crosetto, che aggiunge: non gettiamo benzina sul fuoco. Sono le ore in cui la presidente della Moldavia, Maia Sandu, ha denunciato la violazione di 4 droni russi dello spazio aereo nazionale da parte della Russia. Almeno uno è esploso. 7 persone sono state uccise e 10 ferite in un attacco di un drone russo contro un'azienda agricola nella regione ucraina di Kharkiv. Un massiccio attacco missilistico contro la capitale Kiev ha causato la morte di 2 persone e il ferimento di almeno altre 8, provocando anche incendi. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Il 47% dei contribuenti versa solo il 5% dell'IRPEF. 24 milioni di italiani non versano neppure un euro al fisco. È quanto emerge dal report di Itinerari Previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi 2024. L'agricoltura è un comparto chiave, deve essere sviluppato e difeso. Lo ha detto il presidente Mattarella intervenendo al Teatro Regio di Torino all'inaugurazione Terra Madre, Salone del Gusto. A Padova un operaio è morto precipitando nel vano dell'ascensore del cantiere dove lavorava. Intanto verrà effettuato lunedì l'assegnazione per l'autopsia sul corpo di Andrea Moretti, ragazzo di 22 anni morto in un incidente sul lavoro all'interno del Colosseo, che resta chiuso anche per oggi. Prezzi del petrolio leggermente in calo, il Brent è a $102,29 al barile. Intanto a livello europeo i listini del diesel nelle stazioni di servizio hanno toccato un nuovo massimo di 2,23 euro al litro. Attesa per l'incontro oggi alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il leader cinese Xi, arrivato ieri sera a Washington. Dalla gennaio alla 22 settembre al sistema di sorveglianza nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità risultano 312 casi confermati di dengue, 47 sono autoctoni mentre tutti gli altri sono associati a viaggi all'estero. Non ci sono stati decessi. 3 i focolai in corso nelle province di Livorno, Lecce e Milano. E questa era l'ultima notizia.

0: Le parole di Inblu 2000.
1: Queste sono le parole di Inblu 2000 anche per questo giovedì 24 settembre 2026. Ben ritrovati, stiamo insieme fino alle 16.30, un'ora e mezza ricca di musica, concerti, notizie che arrivano dal panorama nazionale, internazionale, appunto a livello musicale, ma poi parleremo anche di un grande evento, ragazzi, che ci attende per la giornata di domani, venerdì 25 settembre. Andiamo ovviamente con ordine, ricordiamo i nostri modi per raggiungerci e ovviamente ascoltarci in streaming attraverso il DAB e anche il canale digitale terrestre, il canale 728, e poi ricordate di scaricare la nostra app Play 2000, ma andarci a trovare anche sul sito play2000.it, dove trovate tutta la ricca programmazione di Inblu 2000, ma anche quella di TV 2000. Iniziamo subito con una delle novità di questo periodo, e attenzione perché è raccomandata anche dal nostro Sabino. Ecco, l'avevo detto che avrebbe raccomandato qualche canzone, no, all'ascolto di questo pomeriggio, e quindi iniziamo subito con questa canzone che è molto particolare, quindi da ascoltare tutta con attenzione. Orbiter, la nuova di Noah Kahan.

Canzone del boss, Born in the USA, Bruce Springsteen, ovviamente, qui su Blu 2000. Buon pomeriggio, queste sono le parole insieme anche per raccontarvi attraverso le parole ma anche la musica quello che accade oggi nei live che sto per elencarvi di questo 24 settembre a Massa Carrara, questa sera in Piazza Aranci, Gianni Morandi. Ci sarà anche il live di Giorgia che sta per uscire con questa riedizione di GPU, ne abbiamo parlato giusto ieri, con delle canzoni inedite e anche versioni nuove delle vecchie canzoni, vecchie per modo di dire, diciamo, del precedente album. Sarà questa sera a Roma al Palazzo dello Sport, mentre invece il volo, protagonisti a Mantova al Palazzo Te in Viale Te al numero 13. Alan Sorrenti sarà con il suo live a Roma in Villa Lazzaroni in Via Appia Nuova. Per quanto riguarda invece il live di Motta, vi aspetta a Firenze al Museo dell'Opera del Duomo a partire dalle 21:15. C'è anche Emma, protagonista questa sera al Mattatoio Testaccio, appunto nella capitale. Andiamo a vedere cosa accadrà invece domani. Domani 25 settembre Ligabue vi attende alla Kione Arena di Padova, mentre Biagio Antonacci sarà al Teatro Grande Scavi di Pompei, ovviamente a Pompei, Napoli. E poi vi attendono anche i Pooh a Bergamo al Course Life Arena. E poi chiudiamo con l'anticipazione del concerto di Paola Turci, protagonista d'Alba in provincia di Cuneo al Teatro Sociale Giorgio Busca. A proposito, c'è proprio un'ascoltatrice che si chiama Alba che ci ha scritto negli ultimi minuti e che ci augura buon pomeriggio. Noi ricambiamo ovviamente con grandi abbracci non solo a te ma anche per tutti i nostri amici che ci stanno seguendo e che ascoltano anche la nostra bella musica. È il momento di ritornare in Italia con Bella Giornata, Rare.

Classico dei classici degli ABBA, Dancing Queen. Adesso ci trasformiamo in investigatori nel nostro paese per verificare dove possono esistere iniziative che ci fanno risparmiare qualche soldino. Si parla di centesimi, ma un centesimo oggi, 10 centesimi domani, 25, 50 centesimi, quelli che sono. Insomma, quando si va al bar ormai non sai più quanto costa il caffè, perché da un giorno all'altro te lo ritrovi a cifra nuovamente maggiorata rispetto al passato. Tutto questo ha fatto venire in mente una esercente di un bar a Venafro in provincia di Isernia, una bella iniziativa per aiutare chi non ce la fa. Praticamente portandosi la tazzina da casa si paga il caffè soltanto 50 centesimi. Prezzi popolari, signori e signori. Allora, una bella iniziativa davvero. Il caro vita, lo sappiamo, non allenta la presa. Il numero di famiglie che fatica ad arrivare a fine mese continua a crescere. Voi direte sì, ma per una tazzina di caffè

anche quello incide. Da questa constatazione parte l'idea di questo locale in provincia di Isernia. Chi si presenta al banco con la propria tazzina portata direttamente da casa paga l'espresso appena 50 centesimi, cioè meno della metà della tariffa ordinaria. Ed è un patto vantaggioso per entrambe le parti, secondo chi lo ha messo a punto. È al contempo un bel risparmio per il cliente, anche di risorse per noi, lo ha spiegato la titolare dell'attività. Ogni servizio in meno da lavare, ovviamente parlando di tazzine, in altre parole, alleggerisce la bolletta e riduce anche il consumo di prodotti per l'igiene, quindi una convenienza che poi si spalma, diciamo, in qualche modo su tutta la filiera del gesto più quotidiano che ci sia, quello di andare a bere il caffè al bar. Resta il dubbio pratico, quello di chi si immagina, diciamo, una certa scomodità nel portare magari il set di tazzine, perché magari ci vai al bar in compagnia, no, con i tuoi colleghi d'ufficio, e per risparmiare tutti quanti portate tutte le tazzine da casa, o uno le porta per tutti. Certo, deve portarsi una schiscetta a parte, dove una borsettina dove contenere tutte le tazzine. Diciamo che una tazzina entra in qualsiasi borsa di un qualsiasi signore o signora, nessun ingombro, dunque nessuna complicazione nel portarsi dietro il recipiente. Una regola esiste, non è negoziabile: per ottenere questa agevolazione occorre presentarsi in questo bar con un contenitore in ceramica, mentre carta e plastica non vengono ammesse. È una scelta ovviamente sostenibile, così si evita lo spreco del monouso, come ha chiarito la proprietaria. Quindi iniziativa che è nata come forma di sostegno a chi tira la cinghia, finisce per intrecciare queste due esigenze che di solito viaggiano separate, cioè difendere il potere d'acquisto e anche contenere i rifiuti. Il risultato è un piccolo gesto quotidiano per quanto duri poco e basti poco, cioè una tazzina in borsa può rendere più leggero il conto e insieme, diciamo così, alleggerire anche la pattumiera dai rifiuti, che è una cosa importante anche per l'ambiente. Bella questa iniziativa davvero.

0: intitola proprio Paparazzi, il ritorno di Cesare Cremonini, il nostro disco in blu 2000 della settimana, energia pop rock insieme, ma nulla a che vedere con l'energia che si sprigionerà domani sera al TAM, Teatro Arcimbol di Milano. Per parlare di questo grande evento con noi abbiamo Fabio Castaldi. Benvenuto Fabio, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, Fabio Castaldi, lo diciamo per tutti quelli che ci seguono, fa parte dei Pink Floyd Legend, nati nel 2005, considerati, riconosciuti come il gruppo italiano che in tutti gli spettacoli praticamente rendono omaggio nel migliore dei modi ai mitici Pink Floyd, i migliori in assoluto.
1: Grazie, sì.
0: Allora Fabio, tu sei ovviamente voce basso ma anche regista di questo grande spettacolo che arriverà domani sera al Teatro Arcimboldi. Ce ne vuoi parlare? Di cosa si tratta?
1: Ma domani sarò al Arcimboldi a fare lo spettacolo degli spettacoli dei Pink Floyd, The Wall, che poi che noi abbiamo fatto in tanti anni, tanti dischi, insomma abbiamo contestualizzato sempre queste bellissime location, altri spettacoli, abbiamo fatto Partner of the Moon, abbiamo fatto Animals, abbiamo fatto Wishfulia. The Wall però poi non è solo la musica, i musicisti sul palco, ma The Wall è tanto altro. The Wall è un'opera rock che quindi comprende anche scenografie, comprende anche proiezioni sul muro, questo muro che cresce, un muro alto 4 metri, alto 20, che cresce di canzone in canzone, no? Per Breaking the Wall, insomma, il grido che decanta questo album, ci saranno dei gonfiabili, ci saranno degli attori, dei ballerini, insomma è uno spettacolo veramente totale dove scenografia, musica, arte, ma insomma si fonde tutto insieme.
0: Ecco, immagino sia abbastanza complicato per te, oltre a essere uno dei membri dei Pink Floyd Legend, anche dirigere tutto questo spettacolo incredibile.
1: La regia l'abbiamo fatta prima, insomma l'ho fatta prima, abbiamo messo insieme insomma tutti abbiamo fatto un allestimento insomma importante, perché poi portare far convivere scenografie, danze, cose varie inizia a diventare complicato, quindi abbiamo fatto tutto in maniera preventiva. Poi oltre alla regia, insomma, io sono anche in frontman, certo, di questo spettacolo, quindi suono, ballo, canto, faccio un po' tutto.
0: Sei omnipresente sul palco e anche dietro le quinte, diciamo così. Fabio, ma voi avete raccolto veramente numeri incredibili, si parla di 200.000 spettatori negli ultimi 5 anni. Quali sono state le risposte degli spettatori ogni volta che vi siete esibiti? Cioè, entusiasmo, meraviglia, stupore, quali sono le caratteristiche?
1: Beh, guarda, la cosa più bella è quando vi dicono chiudo gli occhi e sento Pink Floyd. Per noi noi guadagniamo di fedeltà assoluta, insomma, oltre a The Wall anche per gli altri spettacoli. Alla fine gli svegliani sono quelli che Dark Side of the Moon lo mettono dal primo secondo fino all'ultimo secondo dell'album senza mai interrompere, sanno dove è la transizione, sanno dov'è la sveglia dell'orologio che suona, quindi i dettagli sono fondamentali. E noi in questa maniera gallica abbiamo cavalcato insomma questi 20 anni di musica per arrivare a questo che è insomma lo spettacolo veramente emozionante.
0: Sotto ogni punto di vista, di grande impatto visivo e anche di coinvolgimento musicale. Tra l'altro, non tornando tantissimo indietro nel tempo, voglio citare soltanto uno dei vostri grandi successi ultimi nel 2024, con una 5 giorni che avete vissuto con più di 7.000 spettatori al Teatro Olimpico di Roma, avete riproposto integralmente 6 album in 5 giorni, quasi da Guinness dei primati.
1: No, veramente, perché poi alla fine mi ricordo che preparavamo le canzoni, insomma, anche se le suoniamo da tempo, siamo professionisti, però suonare quasi 60 canzoni differenti in 50 canzoni differenti, quante erano in 5-6 giorni, sai, quando fai uno spettacolo fai sempre quello, sono le 10-12 canzoni, 15, e lì fu veramente un'impresa incredibile. Partecipò anche Harry Waters, il figlio di Roger Waters, bassista, fondatore storico dei Pink Floyd, e ci unì a noi per The Final Cut, ma quell'epoca era il l'ottantennale dello sbarco di Anzio, quindi era giusto omaggiarlo così.
0: Fabio, inutile chiedertelo quasi, però siamo curiosi di sapere come ti è nata la passione per i Pink Floyd e cosa rappresenta questo primo concept album dei Pink Floyd, The Wall, per te.
1: Guarda, è tutto insieme. The Wall è stato il mio sogno fin da ragazzo, perché io mi ricordo che una delle prime emozioni importanti, insomma, da adolescente le appresi con il film di The Wall, che nel 82 Alan Parker, perché The Wall è un album del 79, è chiaramente lo spettacolo che hanno fatto dopo, ma anche un film dell'82 di Alan Parker, quindi questa forte emozione è negativa nel senso buono, insomma, questo forte impatto mi ha veramente colpito. Io sono stato, mi ricordo, un anno intero con il Walkman, che tu sai sicuramente,
0: sì, certo.
1: Avevo la cassetta da 90 minuti e giravo 45 minuti una sera, 45 minuti una... prima di andare a dormire sentivo un lato di The Wall, una volta, un'altra, una volta,
0: l'altro.
1: L'ho fatto per mesi, poi sono arrivato a fare chiaramente Pink Floyd, insomma, è stato lo spettacolo che amavo di più, insomma, in generale. The Wall ci sono arrivato da poco, diciamo da un paio d'anni, perché The Wall era mettersi a confronto con una cosa mastodontica che anche loro hanno fatto pochissimo negli anni 80, perché i mezzi erano pochi, l'ha fatto poi Waters, facendo il tour più lungo della storia dal 2010 al 2015, e noi siamo arrivati finalmente a farlo. Io sono riuscito a farlo perché lo volevo fare, come dicevo io, insomma, che non mancava nulla per rendere omaggio a The Wall. The Wall è veramente un'impresa. È più difficile raccontarlo quando fine io vedo che quando alla fine che l'hanno visto, ma anche i stessi direttori artistici dei teatri dicono: ma questo è lo spettacolo che avete fatto, è incredibile,
0: è veramente...
1: io sono veramente contento.
0: Bello, è un sogno ad occhi aperti che si realizza per te e anche per tutti gli altri membri della band. Li salutiamo? Ti va? Così li citiamo?
1: Ma assolutamente, abbiamo Alessandro Righetti alle chitarre, che è il nostro David Gilmour, Emanuele Esposito alla batteria, il nostro Nick Mason Casare, Simone Temporali, Paolo Angioi, abbiamo Giorgia Zaccagni, Daphne Nisi, Andrea Arnese, Tastiere, Cori,
0: è uno spettacolo. Truccatori, di tutto.
1: Guarda,
0: di più.
1: Esatto, ti dico anche, chiudo con questo, alla fine mi giro quando fai gli spettacoli normali, siamo, un po' che siamo 20-25 tra service, quello che qui vanno di giro, 50 persone, tra
0: certo. Anche Trucco e Parrucco ha il suo perché,
1: certo,
0: diciamo.
1: Certo.
0: Allora ricordiamo, Fabio, affrettatevi perché domani sera c'è lo spettacolo al Teatro Arcimbol di Milano, quindi i posti sono risicati, diciamo così, prevendite abituali, e poi direttamente dal sito teatroarcimboldi.it eventi troverete tutte le informazioni. Io ti faccio un grande in bocca al lupo per questa serata magica.
1: Grazie,
0: di domani a partire dalle 21, e naturalmente buona musica con Pink Floyd Legend at the Wall. Grazie Fabio Castaldi.
1: Grazie a voi, a presto,
0: alla prossima. A domani, esatto. Sì, grazie al nostro ospite, naturalmente anche con tutte le magie che potevamo ricreare, li ascoltiamo i Pink Floyd. Wow.

0: novità sul Blue 2000, anche un po' teatrale questa canzone, Leave the Sun Behind di Kovacs, 15:46. Allora, accennavamo prima al potere salvifico, vabbè non esageriamo, però quasi, del rosmarino, che è una pianta molto comune. Basterebbe metterla vicino alla porta di casa, dicono gli esperti, anche giardinaggio, giardinieri, che praticamente manifesta questa pianta, un'antica tradizione mediterranea legata a protezione, memoria e buon auspicio. Quindi andiamo anche nei dettagli per vedere insomma come curarla anche vicino alla porta di casa. Un rametto di rosmarino accanto alla porta di casa è un'immagine che si incontra ancora spesso nel nostro paese, soprattutto nelle zone rurali, nelle case mediterranee. C'è questo vaso vicino all'ingresso, sul balcone, accanto al cancello, e dietro c'è questa pianta aromatica che forse è una tra le più diffuse, se non la più diffusa in assoluto. Diciamo che attorno alla porta sono nate molte usanze popolari. Il rosmarino, con queste foglie sempreverdi, il profumo intenso, la sua resistenza nel tempo, è entrato anche tra i simboli associati alla cura, alla protezione della casa. Ecco, questo aspetto non lo conoscevo del rosmarino, ad esempio, però nel mondo contadino non aveva un valore soltanto decorativo, cresceva facilmente vicino alle abitazioni, quindi veniva usato in cucina ogni giorno e faceva parte della vita domestica. Il legame del rosmarino con la memoria è forse uno dei più profondi, perché il profumo rimane a lungo sulle mani, negli ambienti, e questa caratteristica ha contribuito nel corso del tempo a aumentare il suo valore simbolico. In diverse tradizioni popolari è stato associato al ricordo, alla fedeltà, ai momenti importanti della vita familiare, quindi è bene, diciamo, legarlo anche all'ingresso della casa per questa pianta verde tutto l'anno, capace di resistere anche nei periodi più difficili, anche bui. E poi, oltre alle tradizioni, c'è un motivo molto semplice per tenere il rosmarino vicino all'ingresso: il profumo, perché basta sfiorare i rametti per sentire questo aroma intenso mediterraneo, quindi si risparmia anche sul deodorante di casa in qualche modo. E al rosmarino vengono spesso attribuite proprietà contro gli insetti e soprattutto contro le zanzare, grazie a questi oli essenziali presenti nelle foglie. Alcuni composti aromatici della pianta sono stati studiati per questo possibile effetto repellente, ma la presenza di un semplice vaso vicino alla porta di casa difficilmente cambia la situazione in caso di molti insetti. Quindi il rosmarino può contribuire con il suo aroma, ma per ridurre davvero la presenza delle zanzare, che tra l'altro sono ancora presenti in giro, io ne ho viste tante ultimamente e anche fastidiose, altri ospiti indesiderati possono arrivare, come altri insetti ovviamente, quindi servono interventi più mirati sull'ambiente. Ma ci chiediamo a questo punto: come possiamo coltivare al meglio il rosmarino vicino all'ingresso? Diciamo che è una pianta abbastanza semplice da gestire, ha bisogno soprattutto di luce, terreno drenante, poca acqua. L'errore più frequente è lasciare ristagni nel sottovaso, perché le radici soffrono quando rimangono immerse nell'umidità per troppo tempo, quindi nei mesi caldi può richiedere qualche annaffiatura in più, mentre durante l'inverno ormai vicino le esigenze diminuiscono. Per mantenerlo compatto basta una potatura leggera ogni tanto, quindi raccogliete i rametti più giovani per la cucina, rimuovete le parti secche. Anche quando un ramo perde freschezza può avere una seconda vita, quindi non buttatelo, lasciatelo essiccare, perché mantiene parte del suo profumo e può essere utilizzato poi in cucina oppure come semplice decorazione naturale. Oh, ne sappiamo giusto di più sul rosmarino e anche sul potere salvifico e profumato nelle nostre vite se lo mettiamo vicino alla porta d'ingresso di casa. Ritorniamo alla musica italiana, c'è Jovanotti con Ora.
1: Dico

Per Giovanotti il Cantico delle Creature può essere considerato come la prima vera canzone in italiano grazie alla sua struttura in strofa, ha detto lui, alla musicalità dei versi. È un testo capace di adattarsi anche a interpretazioni differenti, dalla chitarra ai tamburi fino all'orchestra, senza perdere la forza più profonda del suo messaggio, ovvero la gioia. E questa è la prospettiva che supera anche il tema, no? Della rinuncia materiale. Giovanotti continua anche con questa convinzione che Francesco ha inventato la gioia come valore assoluto, la gioia anche nella povertà, e quello è la forza. Quindi parole di Giovanotti che si esprimono anche riguardo al Cantico delle Creature, secondo lui la prima vera canzone in italiano del nostro paese in assoluto. Vabbè, anche queste sono le parole legate alla figura di Francesco in quest'anno così importante in cui lo ricordiamo spesso e volentieri, è giusto che sia così. 15:54 di questo giovedì 24 settembre, ci aspetta un'ultima mezz'ora dopo le news, ricca di news, appunto, notizie musicali dall'Italia e dall'estero, quindi restate con noi. Chiudiamo quest'ora con David Bowie, questa è Chains.

Generazioni, il nuovo programma di Daniela Lami, racconta le storie di chi ha scelto di dedicare la propria vita a qualcosa di più grande. Suore, sacerdoti, che ripercorrono il loro cammino. Un'opportunità per scoprire che le vocazioni non nascono tutte allo stesso modo. Ognuna ha una storia unica, capace di sorprendere, emozionare e parlare anche a noi. Vocazioni, il martedì alle 21 e il sabato alle 12:30 su In Blu 2000. In Blu 2000. Senti, fidati.

0: In Blu 2000. Senti, fidati.
1: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
2: Non sono un bravo ragazzo, lo dicono tutti.
3: Perché sei qui?
4: Accompagno te.
1: Una storia toccante e piena di speranza, ambientata lungo il cammino di Santiago.
2: Cammini tutto il giorno, non hai niente, eppure dai tutto te stesso.
1: Un film che fa bene al cuore.
2: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
1: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
5: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: TV 2000.
7: Non una televisione qualsiasi.
6: Canale 28 del digitale terrestre.
7: 157 di Sky.
6: 18 TV Sat.
7: tv2000.it.
8: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
9: In Blu 2000, news.
10: Buon pomeriggio da Chiara Placenti. Chiuso anche oggi il Colosseo per il secondo giorno consecutivo dopo la morte dell'operaio 22enne Andrea Moretti e questa mattina in un cantiere a Padova un altro incidente mortale.
11: Il cantiere dove stava lavorando a Padova è stato trovato privo di vita dalla polizia questa mattina, allertata dai familiari dell'uomo che nella notte non aveva fatto ritorno a casa. Il 51enne di origini albanesi, titolare di una ditta edile, è deceduto cadendo nel vano di un ascensore di una casa in fase di ristrutturazione. Intanto a Roma ieri pomeriggio i sindacati confederali hanno organizzato un presidio di protesta davanti al Colosseo, dove nella notte tra martedì e mercoledì è morto un operaio specializzato in edilizia acrobatica di 22 anni, Andrea Moretti, precipitato da un'altezza di 10 metri. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo contro ignoti. Il rocciatore, dipendente di un'attrezzata ditta abruzzese che nell'anfiteatro lavorava in subappalto per il nuovo impianto di illuminazione, aveva indosso l'imbracatura ma non era allacciato alle funi di sicurezza e la sua attrezzatura sarà sottoposta a perizia tecnica. Sulla salma, all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza, verrà eseguita l'autopsia nei prossimi giorni. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
10: Il 47% dei contribuenti italiani versa solo il 5% dell'IRPEF, 24 milioni non versa neppure un euro al fisco. È quanto emerge dal report di Itinerari Previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi 2024. Anche la CIA riprende e rilancia l'allarme arrivato questa mattina dalla stampa spagnola in merito a possibili attacchi di droni russi contro Italia, Spagna e Francia, ma per il ministro della difesa Crosetto non ci sono riscontri a questi allarmi. La biodiversità è il gigantesco patrimonio che protegge la salute umana. Senza l'uomo può distruggersi. L'ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all'inaugurazione di Terra Madre Salone del Gusto a Torino. La manifestazione è dedicata a cibo, biodiversità e agricoltura sostenibile. In questi minuti alla Casa Bianca l'incontro tra Trump e Xi, arrivato ieri sera a Washington, a tanti e spinosi dossier sul tavolo, dal commercio alle terre rare, dall'intelligenza artificiale agli scenari di guerra. Prezzo del petrolio leggermente in calo, il Brent è a $102,29 al barile, intanto però a livello europeo i listini del diesel nelle stazioni di servizio hanno toccato un nuovo massimo di 2,23 euro al litro. Sarebbe soffocato a causa di un boccone mentre stava mangiando, il bimbo di 6 anni morto nel tardo pomeriggio di ieri ad Altino in provincia di Chieti. Inutile il trasferimento d'urgenza in ospedale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Ancora buon giovedì a tutti gli amici di In Blue 2000, soprattutto quelli del pomeriggio all'interno delle nostre parole di In Blue 2000 fino alle 16.30 con tanti contenuti musicali. E che bella musica anche con il nuovo singolo di Malika Yan appena ascoltato in apertura di questa ultima mezz'ora, Detto tra noi. Allora, Detto tra noi, e rimaniamo in tema musicale. Ieri abbiamo parlato di questi misteriosi post di Marco Mengoni, alla fine è stato svelato l'arcano mistero, perché lui con tutti questi post dove diceva sono sbagliato e avete sbagliato e cosa ho sbagliato, alla fine siamo stati tutti tratti in inganno, pensavamo a nuova musica in arrivo, in realtà lui è il direttore creativo di Allo Sbagliato, che è ovviamente un locale che prende forma con questo nuovo progetto a Milano, un nuovo progetto che sta iniziando a prendere forma nel capoluogo lombardo e che per ora viene raccontato attraverso questa serie di indizi e annunci decisamente misteriosi. Quindi ha annunciato Mengoni guiderà creativamente la prossima stagione, senza però spiegare ancora nel dettaglio cosa accadrà. Quello che sappiamo è che il progetto durerà 7 settimane e seguirà il concetto praticamente degli offline club, ossia il divieto assoluto dell'uso del telefonino, e ci sembra anche una cosa bella. L'ingresso sarà riservato allo sbagliato e possessore di un biglietto, mentre la natura precisa dell'iniziativa è quello che accadrà durante queste 7 settimane, insomma devono ancora essere ampiamente svelati. Anche il modo in cui è stato presentato il progetto fa parte di questo gioco. Cosa potrà succedere di sbagliato? Questa è la domanda, si legge nella descrizione appunto della pagina, che invita a seguire gli account per scoprire chi, cosa, che sarà e come funziona questo nuovo ruolo che insomma intraprenderà Marco Mengoni nelle prossime settimane. Continuiamo in musica, arriva Rod Stewart.

protagonista nella nostra playlist del pomeriggio, anche Ginny, con questa canzone che ormai conosciamo benissimo, Less Than a Lover. Chissà se è innamorata la nostra amica Marisa, che ci ha scritto a diretta@radioinblu.it, perché insomma lei parla di una persona a lei molto cara che vuole salutare e inizia con G il suo nome. Ecco, non vuole svelare più di tanto, è un po' misterioso, diciamo la verità. Noi, cara Marisa, abbiamo lanciato, diciamo, questo appello, anzi questo saluto particolare, quindi ti auguriamo una buona giornata. Continuate a scriverci, continuate a seguirci anche con tutti i nostri mezzi a vostra disposizione, che sono l'app Play 2000 e anche dal sito play2000.it, e poi oggi ricordiamo anche il digitale terrestre, canale 728. Tra poco parleremo dell'indimenticabile Ornella Vanoni. Subito, Ciao Bella Italia, la nuova di Eugenio in Via di Gioia.

Ciao bella Italia, su In Blu 2000 potremmo dedicare un saluto speciale e lo facciamo alla grande indimenticabile Ciao Ornella, indimenticabile nei nostri cuori, perché il 13 novembre uscirà l'album postumo con due inediti. Vivere, il mio concerto più bello, contiene 31 tracce cantate con diversi colleghi e amici, tra cui Elisa, Emma e Mahmood. Nel giorno del compleanno di Gino Paoli, ricordiamo che è uscito ieri Anche quando ti rivedrò, il suo nuovo singolo del cantautore dedicato proprio a Ornella, che doveva essere cantato appunto in duetto tra i due. Quindi 13 novembre, segniamo questa bella data, nuovo album postumo di Ornella Vanoni, un regalo speciale davvero per tutti noi, con due brani inediti registrati in studio durante le prime fasi di lavorazione di un nuovo progetto discografico. Il disco celebra il 92esimo compleanno di Ornella, che sarebbe stato nella giornata appunto di martedì scorso, 22 settembre, ed esce a ridosso anche del primo anniversario dalla sua scomparsa avvenuta il 21 novembre scorso. Vivere, il mio concerto più bello, con tutte queste belle tracce, con tanti artisti, colleghi e amici, ne citiamo anche altri come Francesco Gabbani, Gigi D'Alessio, Giuliano San Giorgi, Malika Ayane, Mario Lavezzi, Paolo Freso e Patti Pravo. Pubblicazione che sarà anticipata da Almeno tu nell'universo, la canzone presentata da Mia Martini, lo ricordiamo, nel 1989, bellissima, e qui interpretata da Ornella insieme ad Elisa, che l'aveva già cantata tra l'altro per un film di Muccino nel 2003. Box limitato, questi cofanetti a disposizione, anche numerato, contenente tre vinili con le 29 canzoni live, un 45 giri speciali con due inediti, poi ci sarà anche un doppio CD maxi con booklet di 32 pagine, le foto esclusive e le dediche, contenente anche il CD con il primo dei due inediti e le 14 tracce dal vivo, e nel secondo CD il secondo inedito e altre 15 esibizioni live. Una vera chicca imperdibile per tutti noi che amiamo Ornella Vanoni. Sarà disponibile quindi in questi due formati fisici da collezione, e quindi assolutamente da non perdere, da non perdere, come la nostra musica, che a questo punto ritorna indietro nel tempo ancora una volta, e lo facciamo con Sailing di Chris

0: Parliamo di donne protagoniste dello spettacolo e della musica in particolare, la grande Laura Pausini, che ha fatto un altrettanto grande annuncio. Infatti lei è pronta a tornare negli stadi il prossimo anno, 20 anni dopo la prima volta. Il 2027, ha scritto Laura nei social, per me sarà un anno particolare, un anno che porta con sé una storia lunga 20 anni. Lo ha scritto perché lei nel 2007 insomma sarà la prima artista, anzi è stata la prima artista donna a cantare in uno stadio in Italia. Quello stadio, ha detto e ha scritto, è il Tempio di San Siro, e ricordo ancora l'emozione di quella prima volta, la paura, l'energia, il rumore di tutte quelle voci insieme. Un sogno che allora sembrava enorme, che ha cambiato per sempre una parte della mia vita. La prossima estate, 20 anni dopo esatti, tornerà negli stadi, tornerà, scrive Laura, per celebrare quella prima volta e tutto quello che è successo da allora. E torna anche con la musica, la storia e anche la storia del pubblico che la segue. Questa volta porterà con sé anche Una Nessuna 100.000, la fondazione per continuare a tenere alta l'attenzione, lo ricordiamo, sulla violenza contro le donne, e soprattutto continuare a raccogliere fondi per sostenere concretamente i centri antiviolenza. Un palco può essere una festa, ha scritto Laura, ma può anche diventare una voce, è molto importante anche quando si lanciano ovviamente messaggi di questo tipo. Non ci ritroveremo, continua Laura, a San Siro, ma a Lignano, Messina, Bari, Pescara e Roma. Queste sono le location, ancora una volta insieme, solo un po' più vicini, e vi do le date: 2 giugno Lignano, appunto, Sabbia d'Oro, 12 giugno sarà a Messina, il 19 giugno a Bari, 26 giugno ovviamente nel prossimo anno a Pescara, e a Roma il 3 luglio del 2027. Questo è il nuovo tour di Laura Pausini.
1: Sai, questa vita mi confonde, coi suoi baci e le sue onde, sbatte forte su di me.

Il tempo vola, come dico io, quando ci si diverte. Anche oggi chiudiamo ufficialmente il nostro appuntamento con le parole di Blu 2000. Grazie per esserci stati, grazie dei vostri messaggi, del vostro affetto e calore. Naturalmente vi auguro buon pomeriggio, rimanete con la bella musica e i contenuti di Blu 2000, riscopriteci anche sull'app Play 2000 e sul sito play2000.it. Ci risentiamo domani a partire appunto con le parole dalle 15 fino alle 16:30. Ciao a tutti e buon pomeriggio.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Chiara Placenti. Alla Casa Bianca l'incontro tra Trump e Xi. Sia la Cina che gli Stati Uniti sono grandi paesi, ha detto il presidente cinese, sono qui per espandere la cooperazione e promuovere il benessere di entrambi i nostri popoli. Torniamo in Italia, resto ha chiuso anche oggi il Colosseo per il secondo giorno consecutivo dopo la morte di Andrea Moretti, e questa mattina in un cantiere a Padova un altro incidente mortale, un operaio è precipitato nel vano ascensore nel luogo dove lavorava. Grande attesa per il viaggio apostolico di Leone XIV in Francia da domani a lunedì. Intanto oggi il Papa ha ricevuto in udienza i membri della Pontificia Accademia delle Scienze. In primo piano la questione climatica.
2: La questione climatica non è semplicemente una sfida ambientale, è fondamentalmente una questione di giustizia, dignità umana e solidarietà tra popoli e generazioni. Papa Leone XIV prende nuovamente posizione sul tema della salvaguardia ambientale in occasione dell'udienza con i membri della Pontificia Accademia delle Scienze, riuniti in sessione plenaria sul tema The Future of Science in a Changing World. Non possiamo rispondere a queste sfide solo dopo che il disastro si è già verificato, sottolinea il pontefice, secondo cui dobbiamo passare dalla risposta alle emergenze alla prevenzione, dalla vulnerabilità alla preparazione e da misure a breve termine a una visione saggia e lungimirante per l'umanità. Da Roma, Rita Salerno.
1: In corso il Consiglio dei Ministri per approvare il decreto scuola con il tetto alla presenza di studenti stranieri nelle aule. Non cessano critiche e polemiche. Il 47% dei contribuenti versa solo il 5% dell'IRPEF e 24 milioni di italiani non versano neppure un euro al fisco. È quanto emerge dal report di itinerari previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi 2024. La biodiversità è il gigantesco patrimonio che protegge la salute umana. Senza l'uomo può distruggersi, lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'inaugurazione di Terra Madre Salone del Gusto a Torino, la manifestazione dedicata a cibo, biodiversità e agricoltura sostenibile. Anche gli 007 statunitensi rilanciano un allarme arrivato questa mattina da fonti giornalistiche spagnole in merito a possibili attacchi di droni russi contro Italia, Spagna e Francia. Per il ministro della difesa Crosetto non ci sono riscontri a questi alert. Prezzo del petrolio oggi leggermente in calo, intanto però a livello europeo i listini del diesel nelle stazioni di servizio hanno toccato un nuovo massimo di 2,23 euro al litro. Sarebbe soffocato a causa di un boccone mentre stava mangiando il bimbo di 6 anni morto nel tardo pomeriggio di ieri ad Altino, piccolo comune in provincia di Chieti. Inutile il trasferimento d'urgenza in ospedale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Mara Biemonte e Milena Reina, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. La farmacia di turno è a Turate, della farmacia comunale in via Roma 24. Il telefono è lo 02 964 89 444. I cinema in programmazione a Saronno sono presso il cinema Silvio Pellico, Couture alle 21 e Spider-Man alle 18. Presso il cinema Prealpi, L'Isola dei Ricordi alle 16.15 e alle 18.15. E invece alle 21 verrà proiettato il film Il piacere è tutto nostro.
2: Comunità pastorale Crocifisso Risorto, santuario della Beata Vergine dei Miracoli. È in corso la novena alla Madonna dei Nodi. Alle ore 17.15 fazzolettata, salutando l'esposizione della statua. Alle ore 18 Santa Messa, con supplica alla Madonna e consegna dei propri nodi. Lunedì 28 settembre, festa della Madonna. Alle ore 17.15 Santo Rosario e consacrazione a Maria. Alle ore 18 Santa Messa e al termine nel chiostro il falò dei nodi.
1: Radio Orizzonti organizza le semifinali del concorso Canoro Saranno Famosi. Prossimo appuntamento presso l'oratorio Sacra Famiglia venerdì 15 settembre alle ore 20.45 e presso l'oratorio Regina Paci sabato 26 novembre alle 20.45. Ingresso libero.
2: E di nuovo la comunità pastorale, festa degli oratori, fino al 27 settembre, festa dell'oratorio della Sacra Famiglia, al Prealpi e alla Regina Pacis, e sabato 26 settembre alle ore 21, all'oratorio della Sacra Famiglia, avrà luogo il musical Hercules.
1: Caronno Pertusella, Earth for Gaza, mostre e testimonianze. L'esposizione sarà ospitata fino al 26 settembre nel Palazzo Comunale. Saranno esposti i disegni dei bambini di Gaza negli orari di apertura del municipio.
2: Decanato di Saronno, da mercoledì 30 settembre per 5 mercoledì, dalle ore 21 alle ore 22.30, presso la sala della comunità della parrocchia di Uboldo, corso biblico. Il biblista Massimo Bonelli accompagnerà nella lettura e nella conoscenza del libro dell'Esodo e delle 10 parole.
1: Saranno venerdì 25 settembre alle ore 19 presso il bar Casotto in via Monte Pasubio 11, esibizione del Vicolo del Jazz, trio musicale che propone brani jazz, swing e classici italiani e internazionali.
2: Rovello Porro, dal 25 al 27 settembre e l'1, il 2 e il 3 ottobre presso l'area feste via Luini, la sesta edizione dell'Oktoberfest organizzata dalla Proloco di Rovello. Restate positivi. Eventi con musica dal vivo, cucina tirolese, bavarese, birra, spettacoli e quant'altro. Per informazioni e prenotazioni consultare il sito della Proloco di Rovello Porro.
1: Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi.

0: Un caro saluto a tutti voi all'ascolto di Radio Orizzonti nella nostra trasmissione dedicata all'arte e agli artisti da Teresella e Don Davide. Ecco, oggi staremo con voi in questa prima mezz'ora di Arte e Artisti e andremo a presentarvi, ripeto la parola, un grande artista. Siamo a presentare il genio del Rinascimento nordico e stiamo parlando di Dürer, Albrecht Dürer. È stata una figura dominante del Rinascimento del Nord. Dürer viaggiò molto e diffuse in tutta la Germania e soprattutto nei Paesi Bassi i valori artistici e anche le idee che lo impressionarono anche durante la visita in Italia, perché venne diverse volte, soprattutto a Venezia, però si fermò anche a Pavia, poi in mano Don Davide vedremo anche tutto il percorso.
1: È andato anche a Bologna proprio per parlare con un discepolo di Leonardo che era Giovanni da Lodi.
0: Ecco, diciamo che oltre ad avere la nomina di migliore incisore del suo tempo, eseguì anche delle opere notevoli con altre tecniche, quali che appunto la pittura, l'olio e persino l'acquerello. Però Don Davide, prima di entrare a illustrare ai nostri radioascoltatori i lavori di Dürer, ci sentiamo Vincent.

0: Ecco, Don Davide, allora con Durer diamo un po' di informazioni, chiamiamole tecniche. Nacque a Norimberga in Germania il 21 maggio del 1471. Era figlio di un orafo di origine ungarica e Barbara, che era figlia anche lei di un orafo. Diciamo che era il terzo di 18 figli, di 18 fratelli ovviamente, due dei quali intrapresero come lui la carriera artistica. Lui però era molto bravo nel disegno e quindi aveva un talento davvero senza uguali, e questo lo si può anche vedere da un delicato autoritratto che aveva fatto un paio di anni prima, e quindi si poté perfezionare e anche andare a scuola, diciamo, di serigrafia, di xilografia. Ecco, da lì poi parte la sua
1: capacità di fare tante incisioni, tant'è vero che hanno fatto perfino un volumetto di parecchie pagine, di oltre 500 pagine, tutte dedicate alla xilografia e all'incisione, ed è diventato davvero anche colui che ha cercato poi di valorizzare le opere di tantissimi personaggi e di pittori, perché per dare la possibilità di far sì che le parrocchie o le chiese avessero delle riproduzioni di capolavori, così da far arrivare poi in tante famiglie questi, potremmo dire, santini, ma anche ha fatto opere di commento a opere storiche, ha fatto delle incisioni riguardo sia la Bibbia dell'Antico e del Nuovo Testamento, come anche si è divertito a incidere alcuni animali, tra cui un rinoceronte favoloso, e così via. Cioè la sua arte non è passata soprattutto attraverso l'incisione, ma anche attraverso la pittura e attraverso anche l'acquarello. Ma pittura e acquarello, potremmo dire, sono opere secondarie.
0: Certo, anche se sono molto belle, e anche se appunto ha lasciato veramente dei capolavori. Diciamo che anche in quel periodo si usava fare quello che noi ora chiamiamo anno sabbatico, oppure andare in giro, nel loro caso era vagabondaggio.
1: Più che vagabondaggio, potremmo dire un acculturarsi secondo lo stile e le mode del suo tempo in vari posti. Ecco perché non solo girerà la Germania.

0: piuttosto il padre, ovviamente.
1: Era lo stile di vita da allora.
0: Ecco, però lui lo lasciava spesso e volentieri. Esatto, sì. Ma però lui prendeva, ecco, e se ne andava tranquillamente. Cosa facciamo? Sottoponiamo qualche opera, vuole descriverla lei, don Davide?
1: Ad esempio, oppure? Una delle prime che ha fatto è stato una incisione di San Gerolamo che era fatta nel 1492. È chiaro che l'incisione è solo in bianco e nero.
0: Adesso.
1: Va bene. Ecco, si vede questo studio di San Gerolamo vicino a sé a un leone. Perché? Perché San Gerolamo è uno dei santi del deserto insieme a San Paolo, e nello stesso tempo questo studio, la parte alta fa vedere un po' la camera dove c'è il letto con la tenda, poi c'è una specie di camino e poi la finestra che dà all'esterno. Ma la cosa strana è questo leggio enorme o questa scrivania dove si vede un testo in lingua ebraica, un testo in greco e un testo in latino, perché San Gerolamo è il primo che traduce direttamente dalla Sacra Scrittura in ebraico alla Sacra Scrittura in latino, e questa traduzione latina è durata, diciamo, oltre un millennio, dopo è stata ristrutturata, riscritta. Ecco, San Gerolamo porta il cappello da cardinale perché era un sacerdote di Roma, e il quale poi, siccome era un carattere forte, non sempre andava d'accordo, ha pensato bene di andare in Israele, in Palestina, e lì tradurre tutta la Sacra Scrittura. Ecco, quindi con questa visione che Dürer fa di San Gerolamo abbiamo una visione completa della realtà della vita all'epoca di Dürer, ma nello stesso tempo inserita in quella che era la vita di San Gerolamo nel III secolo.
0: Ecco, quindi vediamo che per Dürer il tema religioso era la base di tutti i suoi lavori. Comunque mi sembra che abbia fatto anche dei temi mitologici. Però ci fermiamo e ci sentiamo un po' di musica.

0: Ecco, Don Davide, parlavamo appunto di Dürer come incisore, ma con più che incisioni si chiamano xilografie. E questa è una tecnica, una prima tecnica per stampare, e che ebbe origine nell'Estremo Oriente. Arrivò in Europa nel 1420 circa, e durante il tempo di Dürer divenne il metodo più usato per appunto illustrare libri e le singole, anche le singole stampe, diciamo, sì. Quindi come si ottiene questa xilografia? Si ottiene incidendo un blocco di legno, il legno deve essere tenero, con le sgorbie, che sono degli attrezzi che permettono.
1: Attualmente usano anche il linoleo, un pezzo
0: anche
1: di linoleo,
0: ecco,
1: che viene poi inciso.
0: Quindi queste sgorbie con dei coltelli per rimuovere le parti che poi appariranno bianche nella stampa, mentre quelle parti che dovranno essere, che dovranno ricevere l'inchiostro, diciamo così, sono lasciate in rilievo. Cosa faceva Dürer all'inizio? Incideva gli stessi blocchi, ma diventando famoso, ha tralasciato appunto l'incisione e faceva semplicemente il disegno, lasciando l'incisione a
1: chi
0: esatto, ai suoi assistenti.
1: I grandi pittori che facevano fare delle parti ai loro allievi in modo da completare quello che era la tela o l'affresco.
0: Ecco, diciamo che le xilografie di Dürer erano piuttosto tradizionali per quanto riguarda i soggetti, però erano una novità nelle misure, nella complessità e anche nella ricchezza pittorica. E qui come esempio, Don Davide, abbiamo un animale che è questo rinoceronte, e in questo caso segnano il massimo sviluppo della tecnica prima che fosse superata dall'incisione, per poi riuscire a produrre delle copie multiple di un disegno su carta. E ecco, questo rinoceronte veramente è un capolavoro.
1: È un capolavoro, innanzitutto è un rinoceronte con un solo corno. La seconda particolarità è che non è la pelle, non è liscia come pensiamo noi del rinoceronte, ma è stata suddivisa, diciamo così, in blocchi, in modo tale che questo animale appaia quasi anche un animale un po' fantasioso. E allora abbiamo sul muso il corno con una faccia abbastanza triangolare, e poi abbiamo sulla schiena già, lasciamo da parte che peli non ce ne sono, ma c'è anche una protuberanza quasi fosse un cornetto, ma sulla schiena. E poi tutto il corpo è stato diviso in diversi blocchi, ad esempio la coscia che arriva fino al garrese, ecco, è stata incisa attraverso dei piccoli cerchietti, uno più grosso con dentro uno più piccolo. La parte centrale del corpo, ecco, dove c'è la pancia, anche lì non è tutta fatta a cerchietti, ma l'ultima parte invece è lasciata libera, come se ci fosse degli archi, delle piccole finestre, in modo da dare quasi la volumetria del corpo. Così anche la parte posteriore ha questa suddivisione in piccoli disegni, lì molto scuri, e mentre la parte della coda, vicino alla coda, è fatta a strisce. Così anche la coscia è fatta tutta a cerchietti, mentre le gambe dell'animale, le quattro zampe, hanno sì una specie di rete che indicano queste quattro zampe, e poi hanno le unghie del rinoceronte, cioè diventa un po' un animale quasi misterioso, ma nello stesso tempo dà l'immagine veramente di questo animale africano. E questa incisione è stata fatta nel 1515, quindi è un'incisione veramente, potremmo dire ai nostri occhi, strana e fantasiosa, ma nello stesso tempo richiamava la realtà di questo animale africano e a quei tempi non era conosciuto da molta
0: infatti,
1: gente.
0: Infatti, certo, magari nemmeno l'aveva visto fisicamente, quindi era un lavoro di fantasia. Senta, Don Davide, abbiamo visto che Durer ha disegnato diciamo per tutta la vita e utilizzava anche varie tecniche, alternava magari degli schizzi abbastanza semplici a degli studi anche molto molto rifiniti. Diciamo che gli esempi più classici sono con dei bozzetti per dipinti, ma alcuni non si riferiscono ad altri lavori e sono probabilmente delle creazioni a sé stanti. Vediamo un po' per realizzare cosa faceva. Usava molto spesso l'inchiostro, ma disegnava anche a inchiostro col pennello e si serviva pure del carboncino, del gessetto e della punta d'argento. Ecco, sembra strano pensare al 1400 che queste tecniche già c'erano, invece non c'è niente di nuovo sotto il sole.
1: Ad esempio,
0: come si dice.
1: Anche quello dell'incisione, eccetera, per fare bene le cose, qui abbiamo degli stili. Innanzitutto usava il retino, cioè faceva, come si usa anche i nostri giorni, faceva delle reti e poi inseriva in queste reti le facce per dare la giusta proporzione, oppure anche sulla realtà della persona faceva in modo che le misure venissero veramente tenuto calcolo, sia anche della prospettiva, sia se era il volto era diretto, se era di profilo, se era di tre quarti e così via. Ecco, in questo modo lui riusciva poi a fare anche l'incisione. Perché? Perché avendo fatto quello che era il retino, lo studio precedente, l'incisione poteva essere fatta poi meglio. Per cui lui dava le dritte, potremmo dire così, perché poi il suo aiutante finisse per incidere poi per la silografia. E in questo modo Durer ha cercato di fare tantissime cose. Perché? Perché lui tante volte si fermava solo al disegno e gli altri andavano avanti. Allora, essendo abile nel disegno, poteva fare tantissimi disegni e poi l'incisione la facevano gli altri. Così anche riguardo a quello che potrebbe essere delle incisioni, diciamo noi oggi diremmo i cartoon dei fumetti, no? Ecco, anche qui ha fatto delle scenografie di teatro, oppure anche le scenografie dell'Antico Testamento, del Nuovo Testamento, come siamo abituati a, non so, a vedere le Via Crucis. Ecco, anche lui ha fatto tanti episodi della vita del Signore Gesù, oppure anche delle realtà che venivano richieste per dei libri a stampa. E allora ha fatto i frontespizi, ha fatto anche magari il ritratto dell'autore del libro e così via. Ecco, questo ci fa capire come Durer veramente è stato un personaggio poliedrico nell'uso della stampa.
0: Ecco, Don Davide, per finire parliamo magari anche dell'acquerello che avevamo detto, appunto, che aveva fatto anche questo. Qui abbiamo due illustrazioni, uno è paesaggio alpino del 1494-95 e anche si dice che questo acquerello lo dipinse nel viaggio di ritorno da Venezia. Poi però ce n'è un altro che si chiama Diluvio, l'acquerello Diluvio, e raffigura un sogno apocalittico che Durer fece nel giugno del 1525, e la sua lunga scritta termina con la frase che infatti l'abbiamo letto prima, Don Davide ci ha così lasciato un po' perplessi, dicendo: possa il Signore migliorare tutte le cose. Quindi anche a quel tempo mi sa che c'erano cose che non funzionavano.
1: Ecco, qui in questo acquarello si vede quello che è il terreno sul giallo con dell'ocra
0: molto
1: bello, per spezzare. Ma poi la cosa strana è che il cielo appare bianco o giallino, ma la pioggia è fatta a scrosci. E poi si vede che cosa? Una tromba d'aria con nera che sale verso il cielo, quelli che sono questi turbini che è dei nostri giorni, che fanno capire come ci sono delle realtà, realtà che anche ai tempi di Dore quindi c'erano, fanno spavento, ma nello stesso tempo fanno parte di quella che è la natura umana della Terra.
0: Ecco, mentre in questo paesaggio alpino, sempre con questi bellissimi colori tenui, e probabilmente sì, lasciando Venezia, lui aveva
1: i colli euganei, certo. Poi è stato anche a Padova, quindi vedeva, e qui si vede un pochino la campagna, ma si vede anche su una collina più in basso quello che è il paesaggio, quel paese che lui ha voluto raffigurare in modo tale da dare questo movimento, ma anche qui usa dei colori tenui contrapposti, dei colori molto scuri, più che verdi quasi sul nero.
0: Ecco, Don Davide, abbiamo visto Dürer, è nato nel 1421, il 21 maggio a Norimberga, ed è morto il 1528, il 6 aprile, ed è sepolto nella chiesa di San Giovanni a Norimberga. Quindi è stato un grande artista, e anche stato famoso ai suoi tempi, che non a tutti succedeva, e se l'è meritato, giusto?
1: Quello sì, anche perché ha cercato di valorizzare anche i pittori del suo tempo attraverso le incisioni, quindi è stato veramente un grande, soprattutto per le incisioni, anche se ha fatto altre cose. È un personaggio che è conosciuto poco, anche se le sue incisioni, se uno le vuole comprare, deve sborsare parecchio.
0: Va bene, grazie Don Davide, lasciamo lo spazio un po' di musica e poi lo spazio alla regia. A tra poco.

0: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
1: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
2: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
3: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
4: Arte e artisti, a cura di Teresa Santinelli.

Eccoci nella seconda parte di Arti Artisti. Dovevamo collegarci telefonicamente con Anna Clerici, ma ci sono dei problemi e quindi ci raggiungerà fra qualche minuto. E Anna ci dovrebbe parlare di questo progetto che si realizzerà il 2 ottobre alle 21 presso la Piazza Prealpi qui a Saronno, e quindi tra qualche minuto appunto parleremo direttamente con Anna Clerici. Nel frattempo vi voglio segnalare che è stato riaperto il Museo dell'Illustrazione. Come sapete, il Museo dell'Illustrazione è un piccolissimo museo, io chiamo come se fosse un bignè, talmente piccolo e talmente ricco e pieno di meraviglie, e si trova in via Caduti della Liberazione al numero 25. Del museo non ci sono vetrine perché è in questo cortile interno. Troverete magari sul portone le varie locandine che via via ci saranno durante la stagione museale, e questa stagione apre appunto con una mostra, e questa mostra è il cantico inascoltato, quindi il cantico inascoltato delle creature, 800 anni di Francesco. Cosa sono? Sono delle miniature di Clarissa von Bandorf, 1478 Friburgo. Questa è stata aperta, questa mostra che appunto inizia il percorso museale, il 19 settembre, e la potete vedere sino al 4 di ottobre. I giorni sono sabato e domenica dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:00.

Allora vi ricordo anche che qui a Saronno abbiamo il bellissimo museo Giuseppe Gianetti, che si trova in via Carcano al numero 9. Il museo Gianetti ha diverse iniziative e quindi se volete partecipare, perché tiene anche diversi corsi sia per bambini che per adulti, vi potete collegare appunto al sito del museo e avrete tutte le informazioni. Anzi, magari vi anticipo che la prossima settimana la direttrice curatrice del museo, la dottoressa Mara De Fanti, potrebbe essere anche i nostri microfoni. Come i nostri microfoni, settimana prossima ci sarà l'ingegner Gian Lorenzo Paoletti. Gian Lorenzo Paoletti è diciamo il total manager, ecco, adesso non mi viene un altro nome, dell'associazione di Fare Arte. L'associazione di Fare Arte è a Caronno Pertusella, è curata dal direttore artistico, il pittore di Saronno, Vanni Saltarelli, mentre per quanto riguarda l'incisione c'è un corso di incisione che è curato dal maestro Giudici, e anche per chi volesse appunto partecipare alla Coppia dal Vero. Ma diciamo che anche questo, come posso dire, questo nuovo anno dell'associazione Fare Arte vi verrà poi spiegato dall'ingegner Paoletti. Allora noi rimaniamo in attesa di collegarci con Anna Clerici e vediamo se Matteo alla regia ci manda un po' di musica.

0: Ecco, ci ha raggiunto telefonicamente Anna Clerici. Ciao Anna e ben trovata a Radio Orizzonti.
1: Ciao Teresa, grazie mille sempre di questo piacevole incontro, per questa bella opportunità sempre che mi dai e ci dai come associazione. Grazie ancora.
0: Grazie, grazie. Un piacere, grazie a te. Dimmi tutto, raccontaci.
1: Allora, sì, volevo parlarvi di questi due eventi prossimi, perché allora il 2 ottobre al Teatro Prealpi alle 21 ospitiamo la quarta edizione del tour denominato Musichiamo. L'Orchestra Fisarmonica di Sacconago, in collaborazione con i ragazzi dell'Associazione Progetti Fantasia, che accoglie ragazzi prevalentemente autistici ma non solo, con disabilità varie, portano in scena questo meraviglioso momento musicale rappresentando le colonne sonore dei film più celebri, da Toy Story a altre che adesso non mi viene in mente, però comunque molto famose. Belle, ho visto il programma.
0: Se sono questi che ci sono nell'elenco: il Gladiatore,
1: bravissima,
0: il Corleone, ecco, brava, la Bella e la Bestia,
1: brava,
0: gli Avengers, Oceania, ok.
1: Brava, perché parlo sempre a braccio, non mi preparo mai, quindi la memoria ogni tanto, va bene? E i ragazzi collaborano anche attivamente, nel senso che canteranno alcune canzoni, presenteranno e faranno anche dei piccoli sketch. L'entrata è offerta libera e il ricavato va interamente devoluto ai ragazzi dell'Associazione Progetti Fantasia. Quindi un bel momento, diciamo, di bello, di inclusione vera e fattiva, quella che piace a noi come associazione, insomma, perché sennò è inutile, se non si dà un senso poi alle parole, restano veramente parole a vuoto. Quindi, insomma, siete tutti invitati a partecipare e a intervenire.
0: Questo allora il 2 ottobre alle ore 21, giusto?
1: Esatto, al Teatro Cinema Prealpi.
0: Prealpi, perfetto.
1: Esatto. Poi il 3 ottobre, il 3 e il 4 ottobre invece, quindi subito dopo, il giorno dopo, abbiamo in Sala Nevera, ospitiamo una mostra portata diciamo in scena da ragazzi dai 14 ai 21 anni dell'Istituto Moda, che dal riutilizzo di abiti dismessi hanno creato dei nuovi abiti. A corollario di questi abiti ci sono anche i quadri dell'insegnante, che è Angela Esposito, che rafforzano proprio questo messaggio che si vuole mandare. Il titolo è Ricucire il futuro, generazioni in crescita. Quindi un messaggio forte anche diciamo trasversale del riutilizzo della materia, del ricucire il futuro, nel senso che dal passato poi ci si proietta verso un futuro dove ci si innova ma utilizzando del materiale già utilizzato. E un bellissimo esempio di questi giovani, insomma questa bellissima gioventù che è creativa, ha questa bella invettiva, ha questa bella voglia di fare. Ecco, e quindi la mostra è visibile, il vernissaggio è alle 10 del sabato mattina.
0: Perfetto.
1: Ci sarà anche un piccolo momento musicale e poi è visibile sia il sabato che la domenica fino alle 7 di sera, dalle 10 alle 19 di sera.
0: È bellissima questa iniziativa del riuso, poi vedere appunto dei ragazzi giovani che si cimentano.
1: Brava.
0: In nuove esperienze, per loro è solo un toccasana.
1: Esatto.
0: Sì. Senti Anna, quindi questo è detto in Sala Nevera sabato 4. Sì,
1: esatto,
0: alle 10
1: e la domenica.
0: E la
1: perfetto,
0: domenica.
1: Il vernissaggio alle 10, però diciamo è visibile sui due giorni, dalle 10 alle 19. Ecco, non anticiperei altro, basta così.
0: Okay. Immagino che c'è sempre un fermento quando
1: esatto.
0: Ci sei tu. Senti Anna, davvero tanti complimenti, mi fa solo piacere appunto dare così alla radio le informazioni sui tuoi progetti e anche sulle tue due realtà che appunto sono per ora queste due, il 2 di ottobre diciamo presso la Teatro Prealpi a Saronno e invece il 4 ottobre per questa inaugurazione di questa mostra appunto della, di abiti dismessi.
1: Il 3, perché il giorno dopo proprio il 3 il vernissaggio, il 4 cioè visibili il 3 e il 4.
0: Ecco, anche io non ho sotto mano il calendario e con le date sono un po'...
1: Perfetto, ecco, bene, ci facciamo buona compagnia.
0: Ecco, sì, guarda,
1: grazie
0: io...
1: di cuore.
0: Niente, grazie a te,
1: grazie
0: di essere
1: Teresa.
0: Intervenuta e complimenti.
1: E un caro
0: Anna.
1: Saluto a tutti i vostri ascoltatori. Grazie,
0: grazie
1: Teresa,
0: grazie.
1: Buona giornata. Ciao,
0: ciao.
2: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia. Ai, ai,
0: ai, ai, cosa mi fai? Ecco Matteo con questa ultima canzone messa in scaletta per voi, vi ringrazio di essere rimasti all'ascolto e vi do appuntamento per la prossima trasmissione. Comunque continuate ad ascoltare Radio Orizzonti. Grazie.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Ciak e Sipario.
2: Cinema e teatro alla radio.
3: Eccoci, buongiorno agli ascoltatori, buongiorno a Chiara Palumbo.
1: Ciao Aldo Guidi.
3: Buongiorno a Matteo Serenelli alla console di regia e Chiara, abbiamo una marea di film.
1: Questa, e quindi oggi partiamo dal cinema.
3: Perché è iniziata questa nuova stagione e anche nei cinema di Saronno vediamo una programmazione con un carnet di pellicole per tutti i gusti. Allora, cominciamo da oggi che è giovedì, per quelli chiamiamoli più giovani, al cinema Prealpi di Saronno, la DreamWorks, che oddio, è un nome che è una garanzia, presenta il film di animazione L'Isola dei Ricordi. È la storia di due amiche da sempre che, prima di prendere strade diverse, dovranno ritrovarsi appunto sull'Isola dei Ricordi. Lo vedrete per tutto il weekend, poi gli orari, quelli giusti, li trovate come sempre sul sito cinemasaronno.it. Ma attenzione, perché oggi, sempre oggi alle ore 18, al cinema, l'altro cinema, il cinema Silvio Pellico di Saronno, sarà proiettato ancora una volta il vero blockbuster di quest'estate, ovvero Spider-Man Brand New Day. Mentre alle 21, sempre al Pellico, potrete assistere a Couture con Angelina Jolie. Apro una parentesi, tra l'altro sia Spider-Man che Couture sono entrambi a 3,50 euro, perché oggi è l'ultimo giorno della promozione nazionale Cinema in Festa e quindi c'è questo sconto. Allora, di che cosa parla Couture? Forse, come potete intuire dal titolo, il film è molto glamorous e patinato, è ambientato durante la Fashion Week di Parigi, ma al di là della patina racconta la storia di tre donne, una delle quali appunto è Angelina Jolie, che fa la regista e ha una relazione con il suo direttore della fotografia, che è interpretato da Louis Garrel, che ormai è lanciatissimo questo giovane attore, ma ahimè la Jolie scopre di avere un tumore al seno. Non dico altro. Alle 21 invece, all'altro cinema, il cinema Prealpi, verrà proiettato The Invite, cioè l'invito, della regista Olivia Wilde, che è anche una delle protagonisti del film, insieme a Penelope Cruz, Edward Norton, ed è la storia di una coppia il cui matrimonio sembra ormai un po' logorato dalla routine e che si trovano a invitare a cena i loro nuovi vicini di casa, che invece sono molto affascinanti, spregiudicati, ma mi fermo qua. Lo potrete vedere per tutto il weekend. Voglio segnalare anche un nuovo Maigret in questi prossimi giorni per gli appassionati del genere al cinema Silvio Pellico, appunto Maigret, L'amore e la morte, fin del 2026, quindi nuovissimo, ma mi preme soprattutto segnalare due film che ci arrivano direttamente dalla mostra del cinema di Venezia, che si è appena conclusa e di cui abbiamo ampiamente già parlato giovedì scorso con Laura Succi, e sono I figli della scimmia con Riccardo Scamarcio, e il premiato NASA, premio speciale della giuria, che potrete vedere dal lunedì 28, martedì 29 e mercoledì 30 settembre al cinema Silvio Pellico, da non perdere ovviamente, ma di questi ultimi film avremo modo di parlarne anche sabato prossimo più ampiamente. Ti lascio la parola.
1: Tra l'altro anche Scamarcio un premiato nella sezione Orizzonti.
3: Sì,
1: se
3: nella
1: non
3: sezione
1: sbaglio.
3: Orizzonti, però quell'altro è premio speciale,
1: sì,
3: della giuria.
1: Chiaro. E oltretutto è un film assolutamente importante da vedere. Ne parliamo abbondantemente poi sabato.
3: E tra l'altro c'è anche la coincidenza, perché ormai la programmazione sia del Pellico che del cinema Prealpi, ogni giorno c'è qualcosa di nuovo, cioè non è più come una volta che c'era un film che rimaneva in cartellone per una settimana intera e basta. Ogni ora, si può dire, c'è qualcosa.
1: Quindi bisogna prestare attenzione al nostro Aldo, se no ci si perde.
3: Ok.
1: Allora, invece io vi do gli appuntamenti. Intanto comincio col darvi le cose importanti, ovvero gli appuntamenti saronnesi del teatro delle
3: ottimo.
1: Prossime settimane. Perché, come abbiamo già abbondantemente detto, ma ve lo ricordiamo perché è il caso. Allora, innanzitutto la pre-stagione apre con i Legnanesi il 27, questi Legnanesi che reimmaginano i Promessi Sposi e il Don Lisander, quindi assolutamente da recuperare, ma poi soprattutto sta per arrivare l'inizio ufficiale della stagione di Giuditta Pasta, che è il mitico Porte Aperte che abbiamo iniziato a conoscere gli anni scorsi e ad apprezzare perché c'era sempre un gran pienone, quindi posso dirlo. Quest'anno doppiamente, perché torna una che ormai è di casa e con cui parleremo tra qualche giorno, che è Lucilla Giagnoni, che ci accompagna al Teatro Giuditta Pasta da veramente tanti tanti anni, e questa volta fa addirittura due spettacoli. Sono due spettacoli gratuiti, per cui per iniziare alla grande la stagione, per aprire come vogliamo fare il teatro davvero a tutta la città, con un'avvertenza che il primo dei due appuntamenti, venerdì 2 ottobre alle 20.45, che è alla chiesa di San Francesco perché è dedicato a San Francesco per gli 800 anni francescani, in realtà è sold out, però voi tutto fate un tentativo perché magari qualcuno non si presenta, chi lo sa. Io un tentativo lo farei, anche perché lo spettacolo è veramente potente. Anche su un racconto un po' diverso di quello che ci si aspetta di Francesco, quindi assolutamente da vedere. Poi invece il secondo appuntamento in teatro, assolutamente da non perdere, è l'ultimo pezzo del viaggio di Lucilla Giagnoni, che come sapete ormai procede per trilogie, per cui di fatto questa è un po' una summa. Si chiama Sinfonia Fantastica ed è un viaggio nell'età della vita, cioè torna con uno spettacolo che davvero ci permette di fare un viaggio che è un viaggio esistenziale tra musica, parole, immaginazione, ed è davvero per ogni età, ognuno trova il suo pezzetto di verità e di magia. Nel mezzo c'è nella serata del sabato alle 19.30 il teatro si racconta, nel senso che, come era successo l'anno scorso, il nostro direttore artistico Andrea Chiodi è presente, ma non è solo presente come l'anno scorso, ma fa proprio un punto e racconta
3: solo,
1: la città.
3: Ma non è
1: mi
3: solo,
1: tocca dire che non
3: è solo perché c'è questa presenza che Chiara Palumbo, che vi sta parlando
1: da questa parte del microfono, sì, ci sono anch'io, raccontiamo insieme l'inizio della stagione. Perché? Perché in realtà in quel momento non solo il teatro si apre alla città, ma vuole fare veramente un invito a fare del teatro, come abbiamo detto tante volte, la propria casa. Perché in quei giorni, proprio il 2 e il 3 e solo in quei giorni, mi raccomando, in particolare in quei giorni, sarà possibile infatti sottoscrivere l'abbonamento dedicato, l'abbonamento Porte Aperte, che ha una formula speciale e condizioni economiche agevolate ovviamente, per chi vuole iniziare un percorso con il teatro e per chi vuole continuarlo, per chi ha imparato ad apprezzare in questi anni e nel tempo quello che facciamo, ma anche chi vuole farsi stupire. In questi anni Andrea Chiodi ci ha abituato anche a delle scelte particolari. Io sono curiosa di invitare proprio quelli che magari sono rimasti un po' stupiti da alcune scelte, perché nel tempo secondo me si costruisce, si capisce il senso di tante cose e si costruisce insieme la strada che il teatro prenderà. Per cui a maggior ragione, se siete curiosi, lasciatevi tentare, tanto costa meno e quindi avete anche meno sensi di colpa. No, davvero da fare. Sono sei spettacoli, sei titoli, prosa classica e prosa contemporanea, tra grandi testi, nuove scritture, dagli emergenti ai grandi nomi, insomma. Adesso vi faccio giusto una carrellata e vi anticipo che qualcuna di queste le risentiremo, dico queste perché sono soprattutto donne, ma non solo: Laura Morante, Ivana Monti, Ambra Angiolini, Arianna Scommegna, che abbiamo sentito tante volte, ma anche Claudia Coli e Alfonso De Vrese, che è un giovane talentuosissimo, e grandi registi, insomma. davvero il modo per imparare a vivere il teatro insieme ad amarlo e anche a lasciarsi sorprendere. Per cui l'appuntamento dopo i Legnanesi, ribadisco, porte aperte 2-3 di ottobre, sono gratuiti, è il vostro momento, mi raccomando.
3: Ottimo.
1: Adesso spero di essere stata chiara e di aver detto abbastanza tutto. Adesso, visto che vi ho anticipato queste cose e vi anticipo che di Riporte Aperte riparleremo, perché ovviamente certo, noi puntata per puntata avremo gli ospiti della stagione, quindi non possiamo non parlare abbondantemente sia di Sinfonia Fantastica che di Francesco, oggi vi faccio fare un piccolo scantonamento, facciamo una cosa un po' strana. Andiamo lontano, andiamo a Roma.
3: Wow.
1: Andiamo a Roma e vi do un mese di tempo, così avete tempo di
3: organizzarci.
1: Di organizzarvi, esatto. Ma soprattutto vi faccio raccontare, noi parliamo spesso di sconfinamenti di mondi in realtà, e io questa volta vorrei raccontarvi una cosa un po' diversa, cioè come il teatro diventa uno strumento per parlare di poesia in particolare, nel senso che c'è un festival molto bello che inizia il 3 di ottobre e finisce il 21 di novembre, per cui molto lungo, che si chiama Letterature senza esercito, che di questi tempi mi sembra una cosa importante, e in particolare dentro a questo festival lunghissimo gestito dall'Associazione Mondo Scrittura, che si svolge in particolare ma non solo nelle sedi dell'Università La Sapienza di Roma, gratuito, per cui se passate a Roma mi raccomando, ci sono alcuni appuntamenti particolari che sono quelli poetici, e sono in particolare tre. C'è un primo appuntamento con una slam poetry, tra gli altri, per cui anche questa dimensione performativa che torna molto. C'è una piccola rassegna di recuperi poetici tra il 20 e il 23 ottobre, che si svolge invece alla UBIC Tiburtina, e poi c'è un ultimo evento che è quello di cui mi piacerebbe parlarvi in particolare oggi, perché è un evento che ci consente di parlare di poesia di nuovo in forma teatrale, come patria interiore. Sono scritture migranti e scritture del margine. Adesso ci facciamo raccontare meglio il tutto da un protagonista di due di questi tre appuntamenti, in realtà, cioè sia della rassegna alla UBIC, sia di questo ultimo appuntamento che attraversa, dove ci sono altri nomi che parlano di grandi poeti, Mahmoud Darwish, un grande poeta albanese, ma non so, di Michele Pane, insomma tanti, proprio con quest'idea della scrittura del margine. Il nostro protagonista si chiama Filippo Golia e credo ci stia sentendo, adesso vediamo se ci sente.

0: Eccolo, dovremmo avere Filippo Golia al telefono, vediamo se ci sente. Eccolo, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, Filippo Golia ha una storia anche professionale di cui a me piacerebbe stare a parlare per giorni, ma non ne abbiamo il tempo. È un cronista ed è un cronista di cose di cui abbiamo molto bisogno di parlare. Ha attraversato mondi, tra cui quello di cui abbiamo parlato prima, peraltro. È un premio Maria Grazia Cutuli, cioè una persona che ha veramente vissuto il mondo nei suoi teatri più complessi e dove le cose cambiano le dinamiche del mondo. Però in questo caso noi ce l'abbiamo al telefono come autore, anzi come riscopritore di una poeta che si chiama Assunta Finiguerra, in un libro che esce per la Nascenda Connessioni Editore, che verrà presentato il 22 di ottobre, come vi dicevo, alla UBI, che poi sarà parte dell'appuntamento del 31 di cui parliamo tra un attimo. Il libro si chiama Senza mai darsi pace, vita e poesia di Assunta Finiguerra. Allora io, Filippo, comincerei da qui. Perché Assunta Finiguerra? E ti faccio anche la domanda da cui mi piaceva partire con i nostri spettatori: perché la dimensione della voce, che diventerà parte in particolare dell'evento del 31, ha senso per riscoprire questa voce poetica?
2: Beh sì, appunto, Assunta Finiguerra, se mi chiedete chi è, potrei darvi tre risposte. E una risposta è stata una sarta, una casalinga a cui è stato in gran parte impedito di studiare. Un'altra risposta che potrei dare è una grande importante poetessa, ma la risposta a cui tengo di più è soprattutto una voce, cioè è una donna che a un certo punto ha trovato dentro di sé una voce potente, forte, ed è riuscita a trasferirla sulla carta, è riuscita a trasferirla nella sua poesia. Era un esito per nulla scontato. Quando lei ha trovato questa voce aveva 53 anni, aveva già pubblicato delle poesie in italiano che non coincidevano con la sua voce, erano delle poesie abbastanza comuni, e poi all'improvviso, ritornando al proprio dialetto, ritornando alla propria lingua madre o alla lingua del suo terribile padre, ha trovato questa voce potentissima, ed è una voce che risuona ancora oggi se andiamo a leggere le sue poesie, cosa che assolutamente va fatta, anche se poi magari è stata un po' dimenticata. Io ho scritto un libro proprio perché questa voce venisse ricordata.
0: Sì, Assunta Finiguerra è l'emblema di quelle scritture del margine che sono un po' l'oggetto della parte poetica del Festival Letterature Senza Esercito. Allora, tu che di margini ne hai visti e attraversati tanti, quest'idea di letteratura del margine, di ridare voce a questi racconti apparentemente laterali, ma che in realtà sono appunto dove le cose accadono, nel senso che anche questo titolo, il titolo di questo evento del 31, che si svolge nella sala degli affreschi dell'Università della Sapienza, è significativo perché partiamo da resistenza patria interiore. Allora, quest'idea della patria interiore, della resistenza accostata al margine, perché è particolarmente significativa?
2: Ricordiamo appunto che noi ci troveremo alla Facoltà di Ingegneria il 31 con questo evento organizzato in collaborazione con l'Associazione Calabresi Capitolini e con il mio editore Connessioni Editore. Appunto, resistenza patria interiore è importante perché questi margini, queste patrie interiori finiscono per sovrapporsi, per toccarsi, per entrare in una sorta di rete. Diciamo che il mondo, che è diventato un mondo globalizzato e che ora sta subendo una sorta di reazione contro la globalizzazione, in questi processi di globalizzazione e deglobalizzazione, di margini, di limiti, di patrie marginali, ne ha create così tante che poi appunto finiscono inevitabilmente per mettersi in rete, collegando posti che sono assolutamente lontani tra di loro, come in questo caso, in questo evento che faremo, saremo diciamo, metteremo in rete il Kosovo con la Palestina, con la Calabria, una Calabria addirittura americana, con Michele Pane e con la Basilicata di Assunta Finiguerra. Si mettono talmente tanto in collegamento che io noto una cosa singolare. Michele Pane, di cui si parlerà appunto in questo evento alla Sapienza, è poeta calabrese negli Stati Uniti, poeta che continua a scrivere in calabrese negli Stati Uniti. La prefazione del nostro libro su Assunta Finiguerra è stata scritta da Claudia Durastanti, che in qualche modo ha una storia simile o collegabile, cioè è stata bambina negli Stati Uniti, la cui famiglia però parlava in lucano, e poi si è ritrovata, reemigrata in Lucania a 6-7 anni, e quindi ha questa storia di spaesamento che le ha fatto sentire vicina la nostra poetessa Assunta Finiguerra, di cui parleremo appunto il 31. Quindi vediamo che tutti questi margini sono talmente tanti che si collegano tra loro alla fine, si parlano.
0: Sì, il 31 e anche il 22 di ottobre, come dicevamo, insieme a Pierpaolo Di Mina, Veronica Leff, in questo caso alla UBIC.
2: Sì, però in questo caso solo di Assunta Finiguerra, sì. Senza parlare degli altri, di Mahmoud Darwish, di Michele Pane, di Salvatore Toma e così via.
0: Sì, questo appuntamento del 22 sta dentro una rassegna a sua volta che tiene dentro Susanna Chavez Castillo, sì. Tiene dentro Pierpaolo Di Mino, appunto tanti altri mondi che si incontrano. Tu prima hai sollevato un altro tema, che è quello della lingua. Nel senso che Finiguerra ha una storia appunto di poeta, adesso poeta, poetessa, decidete voi cosa vi piace di più, e anche con la Bianca Einaudi, quindi insomma molto riconosciuta in italiano e non solo. Per cui, a proposito di voci, questo evento in particolare del 31 sarà dentro, sarà di fatto uno spettacolo teatrale, sarà dentro un monologo teatrale per voce di Fiorella Potenza. Per cui questa cosa della voce che diventa voce e dialetto e quindi lingua di un mondo è un'altra cosa che mi sembra potente, questa idea di fare poesia in una lingua che non è l'italiano, è la propria delle radici.
2: E allora, innanzitutto su poeta e poetessa volevo precisare che io nel libro ho usato entrambe le forme. Mm-hmm. Ho parlato di Assunta Finiguerra come un poeta, come una poeta e come una poetessa. E io credo che il vocabolario si arricchisce, vanno usate tutte le parole. Non mi piace l'idea che una parola venga ad escludere un'altra. E staranno a raccontare sfumature diverse, staranno ad esprimere momenti diversi di un racconto, e quindi le ho usate tutte a seconda di quello che mi sembrava più naturale usare in un dato momento. E per quanto riguarda la lingua che ha scelto Assunta Finiguerra, che è una lingua pietrosa, difficile, ostica, è un dialetto del sud di un paese che è rimasto molto isolato e quindi con molte forme arcaiche, antiche, e la cosa davvero singolare è questo fatto che lei sostanzialmente alla fine è una donna che ha vissuto una situazione di grande conflitto con il padre, avrebbe voluto studiare oltre la quinta elementare. Io poi nel raccontare la sua vicenda mi sono reso conto che forse non è una vicenda isolata, forse tante ragazze dei primi anni 50 del Novecento a San Fele non ebbero l'occasione di andare a studiare, forse non è solo lei. La sua particolarità è che lei chiese di studiare, lei chiese con forza di proseguire gli studi oltre la quinta elementare e non le fu concesso, e quindi ha avuto una vicenda di forte conflitto con il padre, ma quando è andata a trovare questa voce in questo dialetto, quello che bisogna riconoscere, quello che bisogna ammettere è che quello era un dialetto sicuramente materno. Assunta Finiguerra aveva un ottimo rapporto con la madre, ma era anche il dialetto paterno, e quindi era il dialetto in cui le erano arrivate le posizioni, i divieti e a volte anche di peggio, a volte anche le urla, le violenze, diciamo, le violenze verbali. Mm-hmm. E quindi credo che ci sia voluto molto coraggio per lei per prendere in mano questa lingua, che per lei è stata la lingua della violenza subita, non rifiutarla, accoglierla e trasformarla nella lingua del suo potere poetico, un potere poetico immenso, perché ogni poeta ha un grande potere in mano, ogni poeta che sia un vero poeta ha il potere di Prospero della tempesta, il potere di fare magie, e quindi lei ha preso la lingua della violenza e l'ha trasformata nella lingua della magia, sostanzialmente a 53 anni, a 50 anni non l'ha fatto, l'ha fatto dopo una lunga elaborazione, ma c'è riuscita.
0: A proposito anche di età della vita e di tempo, è potente anche perché queste poi non sono, quella di Fini Guerra ci hai raccontato bene, non sono identità pacificate, cioè forse proprio da questa dimensione di conflitto sorge la poesia come strumento anche di liberazione, per cui di nuovo ecco la resistenza anche in questo caso. Io adesso faccio una piccola traversata di che cosa succede quel giorno solo per farvi capire, nel senso che c'è appunto il monologo di apertura di Fiorello Potenza e poi ci sono Michele Pane raccontato da Carmine Chiodo, voce della Calabria migrante popolare, Salvatore Toma con la voce di Michelangelo Zizzi, Assunta Fini Guerra raccontata da Filippo Golia, quell'immaginario appunto l'abbiamo detto meridionale, ma inteso come possibilità di essere anche irregolari e dissacranti rispetto a quello che ti viene imposto. A me quello che ci raccontavi prima faceva pensare un po' alla crescita di Grazia Deledda, per dire una storia abbastanza simile. Poi all'Ipodimia raccontato di Ionida Prifti, che è una finalista del premio Strega, quindi siamo nella grande poesia albanese. Poi Mahmoud Darwish, appunto la voce della poesia palestinese forse più nota, raccontato da Tema Abed. Allora, tutto questo per raccontare davvero come la poesia sia una strada di liberazione. Io volevo chiedere allora a te, Filippo, che hai un'altra storia personale completamente, che come entra la poesia? È un po' adatto alla mia domanda feticcio classica, cioè la domanda che faccio sempre, cioè come entra questa cosa in particolare nel tuo percorso di vita, nel tuo caso è professionale, nel tuo caso diventa particolarmente interessante perché mi sembra un salto quantico, forse no,
2: io sono un giornalista, mi occupo di esteri, ho fatto per 10 anni l'inviato anche in teatri di guerra, sono stato un po' ovunque, sono stato in Afghanistan, sono stato tanto in Libia, sono stato a Gaza nel 2014 durante l'operazione israeliana Margine Protettivo, e sono stato in tanti posti e naturalmente i giornalisti dovrebbero leggere poesia, dovrebbero leggere normalmente è naturale che i giornalisti abbiano, noi abbiamo adesso per esempio una grande giornalista, la Mannocchi, che ha pubblicato con Einaudi un libro di poesie molto potente in cui racconta proprio dei margini, racconta molto la Palestina con delle poesie eccellenti, devo dire, quindi è bene che i giornalisti leggano la poesia. Poi il mio è un caso abbastanza particolare, io credo di aver sempre avuto una sorta di doppia vita, nel senso che per me la letteratura e la poesia sono sempre stati fondamentali, ma ho sempre avuto molto quest'altro mondo, questo del giornalismo, questo della comunicazione dentro di me, e penso che siano mondi comunicanti, è bene che siano comunicanti, sono però due mondi, non saprei rinunciare a nessuno dei due, credo, nel senso che esiste, io vedo, esiste una figura del letterato, di chi frequenta le lettere, la poesia che non ama i giornalisti e non ama il giornalismo e spesso addirittura disprezza il giornalismo e così, e questo non mi appartiene, per me sono due mondi molto importanti e ognuno ha la sua funzione, è bene che comunichino, ma ognuno ha la sua funzione, ognuno ha la sua utilità, la sua importanza, le sue caratteristiche.
0: Sono assolutamente d'accordo, mi associo assolutamente all'invito, leggete poesia se siete giornalisti, ma non solo. Allora, io ringrazio di cuore Filippo Golia lì e vi ridò un paio di appuntamenti. Intanto vi dico che appunto il libro Senza mai darsi pace uscirà per Connessioni Editori e viene presentato appunto prima il 22 di ottobre e poi il 31 dentro a questo festival bellissimo a Roma che si chiama Letterature Senza Esercito. Trovate tutti i dati anche sul relativo sito Letterature Senza Esercito, per cui mi raccomando, spero di incontrarvi lì. Nel frattempo io di solito dico ci vediamo a teatro, in questo caso vi dico dico a Filippo Golia, che intanto lo ringrazio, e che ci vediamo al festival.
2: Grazie a voi e ci vediamo al festival.
0: Grazie, eccoci.
1: Beh, puntata ricchissima di spunti, di riflessioni. Anche quest'ultimo parallelo tra giornalismo e poesia è estremamente stimolante, no?
0: A volte serve sconfinare, sì, davvero.
1: Sì, sì, ed è che è un po' come si dice, l'obiettivo dell'arte, no?
0: Certo.
1: Stare sempre nel proprio orticello non porta niente di buono.
0: Sono assolutamente d'accordo. Allora, leggete poesia, andate al cinema e andate a teatro. Io ringrazio di cuore Aldo Guidi.
1: Io soprattutto ringrazio Chiara Palumbo per la sua presenza e poi anche per il suo nuovo ruolo che di Virgilio in quello del teatro Giuditta Pasta.
0: Ci vediamo lì. Grazie a Matteo Serenelli in regia.
1: Alla prossima sabato.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Mara Biemonte e Milena Reina, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. La farmacia di turno è a Turate, ed è la farmacia comunale in via La Roma 24. Il telefono è lo 02 964 89 444. I cinema in programmazione a Saronno sono presso il cinema Silvio Pellico, Couture alle 21 e Spider-Man alle 18. Presso il cinema Prealpi, L'Isola dei Ricordi alle 16.15 e alle 18.15. E invece alle 21 verrà proiettato il film Il piacere è tutto nostro.
2: Comunità pastorale Crocifisso Risorto, Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. È in corso la novena alla Madonna dei Nodi, alle ore 17.15 fazzolettata, salutando l'esposizione della statua. Alle ore 18 Santa Messa, con supplica alla Madonna e consegna dei propri nodi. Lunedì 28 settembre, festa della Madonna, alle ore 17.15 Santo Rosario e consacrazione a Maria. Alle ore 18 Santa Messa e al termine nel chiostro il falò dei nodi.
1: Radio Orizzonti organizza le semifinali del concorso Canoro Saranno Famosi. Prossimo appuntamento presso l'oratorio Sacra Famiglia venerdì 15 settembre alle ore 20.45 e presso l'oratorio Regina Paci sabato 26 novembre alle 20.45. Ingresso libero.
2: E di nuovo la comunità pastorale, festa degli oratori, fino al 27 settembre, festa dell'oratorio della Sacra Famiglia, al Prealpi e alla Regina Pacis, e sabato 26 settembre alle ore 21 all'oratorio della Sacra Famiglia avrà luogo il musical Hercules.
1: Caronno Pertusella, Earth for Gaza, mostre e testimonianze. L'esposizione sarà ospitata fino al 26 settembre nel Palazzo Comunale. Saranno esposti i disegni dei bambini di Gaza negli orari di apertura del municipio.
2: Decanato di Saronno, da mercoledì 30 settembre per 5 mercoledì, dalle ore 21 alle ore 22.30, presso la sala della comunità della parrocchia di Uboldo, corso biblico. Il biblista Massimo Bonelli accompagnerà nella lettura e nella conoscenza del libro dell'Esodo e delle 10 parole.
1: Saranno venerdì 25 settembre alle ore 19 presso il bar Casotto in via Monte Pasubio 11, esibizione del Vicolo del Jazz, trio musicale che propone brani jazz, swing e classici italiani e internazionali.
2: Rovello Porro, dal 25 al 27 settembre e l'1, il 2 e il 3 ottobre presso l'area feste via Luini, la sesta edizione dell'Ottoberfest organizzata dalla Proloco di Rovello, restate positivi, eventi con musica dal vivo, cucina tirolese, bavarese, birra, spettacoli e quant'altro. Per informazioni e prenotazioni consultare il sito della Proloco di Rovello Porro.
1: Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi.

0: Ciao, sono Gisella Viccardi e ti aspetto ogni domenica mattina alle ore 11 con Onda Libera, un programma in cui parliamo di curiosità a 360 gradi. Su Radio Orizzonti Blu, FM 88.
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, Federico Bisi, diacono a 27 anni. A Varese, Sacromonte, i volontari al lavoro. A Saronno, marciapiedi rotti, partita la mappatura. E a Busto si festeggia con la battaglia dei cuscini.
2: Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale. Milena Reina, Mara Biamonte, alla regia Matteo Serenelli. Questi titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo.
1: Saronno. Oggi è insolito sentire di un ragazzo che diventa prete. Tornando indietro di una o due generazioni, pressoché ogni famiglia annoverava una zia suora, un cugino sacerdote. Ma un po' tutto conferma uno scenario che spesso viene definito di crisi. È la riflessione del saronnese Federico Bisi, che sabato 3 ottobre sarà ordinato diacono in Duomo Milano, con altri 10 compagni ed alcuni candidati del PIME, mentre è già prevista il 12 giugno l'ordinazione sacerdotale. Anche le nascite, i matrimoni, il potere d'acquisto e vari altri indici stanno diminuendo, come quelli della mia età si sentono ripetere da tempo. Quindi si può dire che io e i miei coetanei ci siamo cresciuti negli annunci di crisi. Allo stesso tempo devo però riconoscere che nella mia storia questo scenario a tinte fosche è sempre stato temperato da vivaci pennellate di colore opposto. Nella mia bella famiglia sono cresciuto bene, così come nella comunità di Saronno, che considero una cittadina molto a misura d'uomo, e nel locale gruppo di scout con il quale ho condiviso numerose e liete avventure. Bisi è stato ispirato in particolare dall'arcivescovo di Milano Mario Delpini. Negli anni del liceo, andando in Duomo alle veglie organizzate dalla diocesi, ho avuto modo di conoscerlo. Come una voce fuori dal coro parlava di speranza futura e occasioni favorevoli. Io rimanevo stupito dalla fiducia con cui guardava il nostro tempo. Ho poi iniziato a frequentare maggiormente incontri di preghiera. Il futuro diacono ha poi partecipato al pellegrinaggio a Roma del 2018 alla presenza di Papa Francesco. È stato un momento decisivo, racconta. Da Roma sono tornato con il desiderio di focalizzare quali sogni avessi nel cuore per affidarli al Signore. E in poco tempo ho compreso che più di tutto bramavo capire cosa fare della mia vita. Volevo entrare in seminario. A Venegono ho trovato l'incredibile corrispondenza tra quanto stavo vivendo io e il volto della Chiesa, accogliente e solare. Un percorso spirituale che non si è più interrotto. Da allora molte cose sono cambiate nella vita e nel complesso di ciò che a distanza di 6 anni mi sento di riconoscere con gratitudine è che il seminario ha reso possibile un cammino di crescita. Conclude Bisi. Percorso non esente da fatiche, ma oggi ho potuto guardare con consapevolezza che il Signore mi chiama a servirlo nel ministero ordinato.
2: Varese. Non solo sacchi, teli di plastica, forbici e piccoli attrezzi per il giardinaggio, ma anche decespugliatori e rasaerba. Donne e uomini del CAI senior si sono messi all'opera per ripulire la via sacra. Dalle 7 alle 13 e a volte anche il pomeriggio sono tutti volontari e tutti con assicurazione. Un gruppo di 15-20 persone che più volte l'anno si dà da fare per mantenere in ordine questo gioiello. A sorprendere sono la costanza e la dedizione di questi ragazzi che di primavere alle spalle ne hanno parecchie e si rimboccano le maniche lungo la strada più evocativa e mistica del territorio, la Via Sacra, dove sorgono le cappelle seicentesche progettate da padre Agugiari. L'opera dei volontari colpisce per la costanza dell'attività, portata avanti da una decina di anni. Il progetto si è sviluppato quando un socio CAI, collegato agli amici del Sacromonte e che faceva fatica a compiere alcuni lavori di giardinaggio. E lo ricordiamo che è della parrocchia di Santa Maria del Monte, ma è un patrimonio di tutti da tutelare. Chiese aiuto agli amici del CAI. Da quel giorno la pulizia del verde è diventata un appuntamento che si ripete più volte l'anno. Non si tratta di raccogliere immondizia, l'erba cresce sui due lati del selciato e sono 50.000 metri quadrati, in alcuni punti per pochi centimetri, in alti anche per un metro e oltre. Infatti, soprattutto in estate, la vegetazione sale, riduce il percorso dei pellegrini e si rischia di scivolare.
1: Saronno. Operazione sicurezza sulle strade cittadine. Stiamo mappando i marciapiedi per disporre interventi e sistemazioni in diverse parti della città per risolvere i problemi lamentati dai cittadini, spiega l'assessore ai lavori pubblici Lattuada. Tra le zone dove sono in programma le sistemazioni dei percorsi pedonali figurano quelli di Via Piave e Concordia. Altri interventi attuati in programma riguardano sistemazioni della segnaletica sia verticale che orizzontale nei diversi quartieri della città. In particolare l'idea è di disporre delle manutenzioni mirate ed omogenee nei quartieri a partire dalla Cassina Ferrara. Una serie di operazioni finanziate nell'ambito dell'accordo quadro portato avanti dalla passata amministrazione comunale proprio al fine di coordinare il più possibile le manutenzioni in programma sulle strade cittadine. Intanto l'ufficio tecnico comunale sta coordinando negli ultimi ripristini delle carreggiate legate agli interventi che sono stati attuati in precedenza dai nuovi collegamenti alla rete gas, posa della fibra. Da parte del comune sono previste anche sistemazioni mirate dei marciapiedi della centrale via Mazzini in attesa di una riqualificazione più articolata. Per evitare problemi ai ciclisti e ai passanti sono stati di recente tagliati alcuni rami delle piante di via Roma e Don Bellavita che sporgevano un po' troppo verso la strada e i percorsi ciclo pedonale.
2: Busto Arsizio. Sotto il campanile della chiesa di Sant'Edoardo c'è una lapide che ricorda come da lì, all'alba del 25 aprile 1945, fu impartito ai partigiani l'ordine di liberare la città. È una delle piccole chicche della storia della parrocchia che si potranno scoprire questo fine settimana, grazie alla visita guidata alla parrocchia organizzata in occasione della festa dell'oratorio di San Giovanni Bosco. L'appuntamento è per sabato alle ore 15:30, quando una guida accompagnerà i visitatori alla scoperta della chiesa. Domenica invece l'avvio di un nuovo anno pastorale in via Bergamo sarà celebrato con un evento inconsueto quanto caratteristico. A partire dalle 16:30 si scatenerà una battaglia di cuscini organizzata da una compagnia teatrale che trasformerà il gioco in un vero spettacolo. Sempre domenica alle 15 sono in programma alcune delle gare che per l'assegnazione del Palio delle Contrade, che si concluderà a metà ottobre e che da un paio d'anni cerca di diventare una tradizione condivisa per unire Sant'Edoardo. Il rientro del ricco programma di eventi del fine settimana a cavallo tra le due comunità comincerà in realtà già venerdì sera, con una serata al Cineteatro di via San Giovanni Bosco, dedicato alle famiglie e ai legami educativi genitori e figli, promossi in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Bertacchi e con il supporto del Centro Davide.
1: Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina. Marabiamonte, Milena Reina, con Matteo Serenelli alla regia, vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.
3: (333) 80 16 200. Da oggi è questo il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.

0: Fare radio per fare rete con Gabriella Girola.
1: Buongiorno cari amici radioascoltatori, bentrovati nel nostro spazio Fare radio per fare rete. Con me Gigi.
2: Buongiorno carissimi radioascoltatori, bentrovati sugli 88 MHz di Radio Zonti in Blu. Degli studi di Saronno abbiamo Matteo alla regia, coadiuvato con Dino, che è un benvenuto per una nuova entrata a livello di regista. E abbiamo il piacere di avere con noi
1: degli ospiti graditissimi: sono la dottoressa Roberta Venieri, che è psicologa, consulente della cooperativa CLS ASTT Valle Olona. Poi abbiamo Ferraro Fiorenzo, ESP, poi spieghiamo bene cosa significa questo acronimo, Gritti Maria, ESP, e Reina Andrea, anche lui ESP. Bene, dottoressa, cominciamo un attimino anche a spiegare questo termine che magari per qualcuno è arabo.
3: Allora, gli ESP sono esperti in supporto tra pari, in questo caso in salute mentale. È una figura che in Lombardia c'è all'incirca dal 2006 e nasce da un progetto all'interno delle aziende ospedaliere, che poi si è sviluppato fino a essere attualmente a livello regionale e anche nazionale, quindi non riguarda solo noi ma tutta l'Italia, e questo è un pregio grande. Sì. Con adesso anche un'associazione che si chiama IPESP, che lavora per il riconoscimento formale, quindi per rendere questa attività un lavoro vero e proprio, con un riconoscimento proprio del Ministero del Lavoro. Quindi queste persone fanno un corso di formazione, sono sì, tutte persone che hanno avuto o hanno un disagio mentale e che mettono la loro esperienza e la loro consapevolezza a disposizione di altre persone, è proprio un supporto alla pari, facendo però un corso di formazione bello articolato, perché è un corso tra teoria e pratica circa di 350 ore.
1: Tanto.
3: Quindi insomma sono all'incirca 9 mesi di corso con un esame finale, una tesina. E attualmente avremo un corso che partirà a febbraio 27 circa.
1: Cioè, poi magari ci risentiamo per quella data e diciamo, lo ricordiamo anche.
3: Assolutamente.
1: Ecco, io vorrei cominciare a sentire qualcuno di loro, non so chi vuole parlare per primo, e parlare di questa esperienza, magari anche del corso, come è stato, quello che vi hanno insegnato, che avete imparato, e poi quello che fate in modo concreto, pratico, con i vostri amici, non so come dire, no? con chi deve essere seguito un attimino.
4: Allora, io sono Andrea, sono ESP dal 2013. Il corso è partito appunto da lezioni che riguardano vari argomenti, non solo la psichiatria, magari anche un po' sui farmaci.
1: Sì.
4: E si è concluso con una tesina e un esame. Da lì ho iniziato a fare appunto questo mestiere.
1: Questa attività.
4: E questa attività, esattamente. Allora, l'attività è varia, nel senso che ogni ESP è diverso dall'altro, proviene da un disagio che sì, è un disagio simile, ma non sempre uguale.
1: Certo.
4: Questo ci consente di avere una sensibilità verso chi soffre, e per cui riusciamo a aiutare, a intervenire in maniera varia. Infatti il lavoro si struttura magari in attività che hanno un tempo determinato.
1: Sì.
4: Per cui si decide l'obiettivo, si decide quante persone si possono seguire, persone individualmente o anche gruppi. Ed ecco, diciamo, sui gruppi, che gruppi ho seguito io? C'erano, per esempio, sono a volte attività che possono sembrare semplici, però aiutano anche in funzione del fatto che si lavora in equip, cioè noi non veniamo messi lì da
1: così
4: soli, a caso,
1: da soli, sì, sì, sì.
4: No? Per esempio ho seguito dei ragazzi, mi hanno detto questi ragazzi asseriscono al centro diurno, però vorremmo che cerchino di essere autonomi.
1: Sì.
4: E io ma era una cosa semplice, cercare di fare in modo che loro andassero a mangiare, sì, autonomamente.
1: Beh,
4: in centro.
1: Comunque.
4: Sì, perché poi spesso uno si pone dei limiti, ma che sono limiti che a volte non pensa neanche di poter, sì, superare, affrontare. Ecco, questo, in questo aiutiamo noi. Ecco.
1: Perché avete la sensibilità anche di capire qual è magari il limite che si pongono queste persone.
2: Sì. Ecco, Andrea, una domanda.
4: Sì.
2: Tu hai dovuto fare questo famoso corso che diceva appunto la dottoressa.
4: Sì.
2: È un corso pesante, è un corso che hai fatto volentieri, che ti ha dato ricchezza, che ti ha...
4: Allora il corso sicuramente ti aiuta a mettere delle basi un po' più, diciamo, solide, cioè il semplice, semplice esperienza ti dà tanto, però devi esserne consapevole, per cui devi magari lavorarci sopra. Il corso sicuramente ti aiuta a, termine non mi viene, saldare dentro di te un po' tutte queste,
2: sì,
4: cose.
2: Mi hai detto la parola giusta, saldare dentro di te.
4: Esatto, no? E per cui sì, assolutamente, è stato per me anche abbastanza, la relazione, anche soltanto quella, per me è stato un lavoro che ho fatto inizialmente, perché adesso non mi ricordo quante lettere o pagine dovevano essere, ma erano parecchie per me, dicevo, come faccio?
2: No, anche perché 350 ore, roba del genere, se hai capito bene,
1: poche, eh?
2: Cioè
1: sì,
2: non è un,
1: sì,
2: corso. Cioè,
4: sì,
2: è una,
4: poi...
2: una tesi di laurea quasi.
4: È un anno, è un annetto, sì, sì, è un corso impegnativo. Poi ovviamente c'erano anche altri corsisti insieme a me, per cui si è creato anche
1: un gruppo.
4: Dei legami con quelli che poi,
1: certo,
4: sarebbero diventati magari miei colleghi, ecco. Non so, potrei andare avanti. Le attività invece individuali, per esempio, è un ragazzo che ha difficoltà, aveva difficoltà nella comunicazione con gli altri, no? Per cui l'ho affiancato, e questo poi soprattutto crea anche dei legami. Tu senti comunque quando fai qualcosa di buono, non tanto perché te lo dici tu, ma perché
1: lo
4: spesso lo vedi, ti viene rimandato questo dalle persone che aiuti.
5: Che adesso la patente.
4: Ah sì, adesso per esempio c'è questa ragazza che fa fatica nell'apprendimento, ma mi hanno chiesto di affiancarla, e lei appunto... è una cosa che viene...
2: E ti dà anche soddisfazioni.
4: Sì,
1: certo, perché quando,
4: sì,
1: vedi che riesci ad aiutare a fare qualcosa di buono, è bello, insomma.
4: Esattamente.
1: No?
2: Ecco,
4: sì,
2: in effetti nell'immaginario collettivo, chiamiamolo tale, di noi che, grazie a Dio, non abbiamo subito dei disagi, no? In questo senso, è bello sapere e conoscere che non si è lasciati a se stessi.
4: No.
2: Perché nell'immaginario collettivo parlare di CLS una volta, scusatemi il termine, ma voleva dire vabbè, sono là, no?
4: Esatto.
2: E nessuno sa, no? Non è vero, perché c'è una storia, c'è una vita, c'è un vissuto, c'è un quotidiano che non solo le persone preparate tipo la dottoressa Roberta porta avanti, ma c'è un gruppo che si chiama a questo punto ESP, mm-hmm, e abbiamo

0: ESP dal 2016. Lavoro per la CLS, però volevo dire anche una cosa, cioè questo, la scuola, questo corso che ho fatto parte da un disagio, star male nostro, prima di arrivare comunque a questo c'è questo passaggio, ma ci deve essere sotto proprio la rete e vabbè, in questo caso
1: la dottoressa
0: Roberta certo, perché prima parte tutto comunque dell'aiuto, di aver trovare fiducia in noi stessi,
2: brava, sì.
0: Poi di riflesso devi crederci, di riflesso è faticoso, molto faticoso, ma poi alla fine comunque è molto gratificante, ma la rete sotto c'è, perché poi dici ma io ce la farò, ma questa cosa prima tu devi prendere fiducia in te stessa,
2: certo, per poter poi aiutare gli altri, se no non...
0: Ma certo, è questo che secondo me poi viene vero il nostro lavoro, quando poi raggiungi che ci credi e delle consapevolezze, e la rete sotto, perché quando inizi questo percorso non ti riconosci tante cose, e è faticoso, però questa rete sotto, se non crede e non inizia a darti un po' di fiducia anche a te stesso,
1: posso dirti una cosa? Noi facciamo radio da tanti anni, io, Gabriele, facciamo una trasmissione che si chiama Fare Radio per Fare Rete. Tu sei la persona che ha spiegato meglio di tutte le associazioni che abbiamo invitato qui che cosa vuol dire fare rete.
0: Fare rete, è vero.
2: Sì, sì,
0: vero,
2: che ci vuole un supporto sotto, è vero quello che
0: chiedi. Premetto che sono orgogliosa di essere qua a raccontare
1: la forza.
0: Questo mio dolore, lavoro, ma sono orgogliosa di avere anche un'equipe e loro, sì, perché poi parlare del lavoro che si fa sugli altri, ma bisogna anche conoscere un po' le fatiche, perché è bello sentire a parole, no?
2: Esatto.
0: C'è una fatica, però.
1: E averla vissuta sulla propria pelle, soprattutto.
2: Poi, ecco, una cosa che volevo chiedere. Tra gli ESP si è creata questa rete?
0: Sì, è una squadra, siamo una squadra.
2: Per cui avete anche la forza tra di voi, no?
0: Infatti nasce così, passo dopo passo, e la cosa è crederci. Essere consapevole. Poi ci sono i momenti che ti viene di mollare, ma se non ci sono queste, dire no, ce la fai, dice, oh, ma cavoli, ma se ci crede loro...
2: Perché non devo riuscirci?
0: Ma questa cosa parte però da te stesso, la curiosità, curiosità di dire, la scuola mi ha aiutato davvero tanto, quelle persone lì, della recovery me ne sono
2: adesso parliamo anche di questo,
0: perché arrivi agli altri sulla guarigione di te, e devi essere sempre presente tu come persona, non ti devi vedere già che aiuti gli altri,
2: devi la scuola vedere prima la
0: serve
2: tua...
0: aiutare te stessa, che è la parte più difficile, ma è anche la parte poi
2: che può
0: con le consapevolezze più gratificanti.
1: Ecco, io direi una cosa, Gabriele, se sei d'accordo, prima di andare a parlare e scoprire che cos'è questa recovery famosa che diceva appunto Maria adesso, io andrei con uno stacco musicale veloce perché abbiamo tante cose da dire
2: e poi
1: ancora,
2: abbiamo anche
1: e conoscere degli ESP
2: da sentire. Fiorenzo.
3: Volevo vivere una vita senza regole, allora ho preso questa strada da artista. Credevo fosse come nelle favole, che è sempre tutto oro quello che luccica. Volevo andare su una strada liscia e senza buche come quelle di Roma. Volevo farmi scivolare addosso lavoro, amore

0: Rieccoci Gigi in diretta con la dottoressa Venieri, che è psicologa consulente della cooperativa CLS ASTT Valle Olona, con Gritti Maria e Reina Andrea e Ferraro Fiorenzo, che adesso sentiremo, ESP.
1: Ecco, adesso... Ferraro, la tua esperienza, tu sei già venuto in radio, per sì, cui non è sì, una novità, non c'è ghiaccio da rompere perché l'hai già rotto, no?
2: Sì, non è la prima volta che faccio questa esperienza, come ci tengo a dire, anche esperienze tipo convegni dove noi con i colleghi abbiamo anche parlato di fronte a platee, ma ciò non toglie l'emozione, l'emozione sana che trasporta anche la gente di chi ti ascolta, perché comunque sono argomenti importanti e a volte li trattiamo con tutta l'importanza del caso, perché ci sono persone che soffrono. Bene. A volte anche con un po', per cui noi abbiamo anche studiato nel corso un po', lasciatemi il termine, di gioco un po' meno seria per passare un...
0: Sì, per approcciare anche
2: per approcciare,
0: con...
2: Giusto, la parola giusta, per approcciare ed entrare in relazione con persone che hanno bisogno di svariati modi di intervento, dove anche io sono un po' professionista della parte ludica.
0: Bene, dai.
1: Beh, potremmo andare d'accordo io e te per la parte ludica.
2: C'è solo un giocherellone da una vita. Se non che vorrei ricordare ancora ai radiospettatori che dal 2010 che ho fatto questo corso, caspita. Quindi... O se dovessi dire tutte le attività, esperienze, bellissime esperienze che ancora tuttora continuano, e quindi anche sapere che adesso partirà un altro corso, anche per i miei colleghi è qualcosa di orgoglio, che nel 2010 non sapevamo se tutto andava avanti, se noi avremmo avuto le capacità di portare avanti, insieme ai miei colleghi abbiamo portato avanti il, come si dice, il
0: tutto il progetto,
2: tutto il progetto di e siamo stati, per essere arrivati qua vuol dire che siamo stati bravi.
0: Ecco, bello, questo è motivo di orgoglio in effetti.
1: Ma lo siete stati veramente, credici.
2: Grazie.
1: No, non
2: ma
1: è
2: poi
1: un...
2: volevo dire, rispondendo a Maria, che noi siamo colleghi anche fuori, ci terrei a dire, perché comunque ci vediamo, ci sentiamo, quando qualcuno...
0: Vi confrontate,
2: ci confrontiamo, ci aiutiamo a vicenda, perché comunque noi... sappiamo aiutare gli altri, ma anche tra di noi, cioè, ci sappiamo aiutare, ormai ci conosciamo.
0: Questo è molto molto
2: siamo
0: importante.
2: Siamo un gruppo da diverso tempo, quindi ci siamo anche affiatati. Poi oltre di noi ci sono altri.
0: In quanti sarete su per giù?
2: In otto.
0: Beh, quindi è un bel gruppone, insomma.
2: Poi volevo... ci tenevo proprio questo di un'attività che abbiamo fatto, quindi nominare il clandestino di Saronno, che è una realtà di Saronno,
0: esatto.
2: Dove noi abbiamo fatto delle attività per aiutarli un po' nell'autonomia.
0: Questo dell'autonomia è un punto molto importante.
2: Sì, no, non solo clandestino, ovviamente riguarda anche altri...
0: Sì, no, ma è un punto importante perché è quasi un traguardo, no? Di rendere autonomi magari chi ha un po' più di difficoltà, diciamo.
1: Io vorrei ricalcare il discorso della rete e dare voce alle altre associazioni. Imparate.
2: Certo.
1: Imparate da loro. Io però a questo punto sono curioso perché voglio sapere che cos'è questa parola recovery. Uno di voi tre mi deve dare una risposta.
3: Allora, nel corso che ho fatto deve scattare comunque, parte sempre da sé, deve scattare dentro anche a te un qualcosa, quello che mi ha fatto innamorare del corso e la parola è la recovery, perché poi quando viene rappresentata ci sono questi filmati o esempi, sì, in cui la persona e l'ESP aiuta gli altri, ma in quel momento lì non ho proiettato la mia cosa sugli altri in quel momento lì, perché quando fai l'ESP comunque anche il corso non sei guarito, cioè hai questo,
0: sì,
3: percorso
0: c'è
3: da
0: sempre da fare questo percorso, certo,
3: sì, tutta la vita. Tutta la vita. E poi ho visto proprio nelle immagini la cosa che mi aveva colpito, me stessa. Dico, ma cavoli, questo è quello che stanno facendo a me. Allora lì ho incominciato a entrare e capire che potevo farlo anch'io. Perché quando comunque esci da una storia tua, personale, di dolore, disagio e di tutto di più, vedere che torni nella realtà e puoi comunque aiutare te
0: e
3: gli altri a ridare la speranza e la fiducia che nella scuola e la tua rete ti aiuta a riconoscere, è tanta roba.
0: Perché vedi un futuro anche, proprio.
3: Sì, ma in quel momento lì sì. Vedi questa cosa, ma se ne è presente, cioè lì io ho detto voglio.
0: Sì.
3: E devi essere curioso, ho detto voglio. Bello. E perciò la recovery ho detto sì, lo voglio fare, ci credo e fino a quando è la porterò avanti.
4: Sì, anche recovery, perché nella salute mentale è più, diciamo, difficile parlare di guarigione, per cui si utilizza il termine recovery perché
0: sì,
4: che vuol dire in inglese recupero, ripresa, per cui ognuno ha un percorso di recovery personale che varia, certo. Per cui non guarigione si torna a quello che eri prima, no? Invece recovery è qualcosa che si davanti. Evolve, sì.
0: Bello.
1: Ma posso dirvi una cosa?
4: Sì.
1: Nessuno di noi è guarito.
4: Ognuno di noi,
1: ma nessuno,
4: affronta,
1: non pensate che
4: modo,
1: gli altri,
4: certo,
1: siano, no, voi avete avuto la consapevolezza, vi siete esposti in questo corso, siete diventati ESP, avete il coraggio di continuare e di guardarvi allo specchio, no?
4: Sì.
1: Sapete quanta gente non ama guardarsi allo specchio?
4: Questo è importante, sì, sì. Nel senso che
0: prego Maria.
3: In questa recovery poi volevo dire anche le attività,
0: sì.
3: No, ma non.
0: Vabbè,
3: comunque sì.
0: Va bene.
1: No, beh, ma l'avete spiegato perfettamente che cosa è questa.
3: Succede che quando comunque la vedi e metti in pratica su te, poi nelle attività in cui abbiamo svolto, ho svolto individuali e di gruppo, c'è sempre la parte più facile e
0: quella
3: più difficile. La più difficile credo che sia l'individuale.
1: Ecco, io arriverei, perché purtroppo il tempo poi arriva a scemare, no? Però penso che sia il life motive, chiamiamolo tale, che voi dovete avere per aiutare gli altri.
4: Sì.
1: Che cosa vi sentite di dire, se non ti senti, ma vi sentite tutti e tre o tutta la rete insieme di dire che sta soffrendo e ha paura di chiedere aiuto?
4: Allora, la paura è generalmente lo stigma, nel senso,
0: sì,
4: che tu dici, ah, ma se io chiedo aiuto vuol dire che, detta male, sono pazzo, non sono normale o queste cose qui. In realtà il disagio mentale è un disagio, cioè, poi a vari livelli, magari uno vede quelli più eclatanti e non vuole associarsi a quelli, no? Di per sé anche la depressione, si sa, è,
0: certo,
4: una questione proprio chimica, no? E, no, per cui non bisogna aver paura, anche se è una cosa che uno dice non è così grave, non è così, ce la faccio da solo, questo secondo me va affrontato con un po' più di pragmatismo. Ho un disturbo, voglio aiuto. E,
0: come per
4: diciamo,
0: un'altra
4: io
0: malattia,
4: penso che comunque
0: insomma,
4: negli anni, no? Perché noi io ho 47 anni, ho iniziato prima dei 20 a avere problemi, io direi che già da allora ad oggi
1: affronti la vita in maniera diversa.
4: Sì, sì, sì, assolutamente. Io anche quello che io posso dire è che ora avrei dei buoni consigli da dare all'Andrea che aveva 20 anni, certo, su tantissime cose. Non bisogna aver paura comunque di affrontare, quindi di cercare
0: di manifestare questo,
4: migliorare la propria vita,
0: si migliora.
4: Ecco.
1: Dottoressa, dobbiamo chiudere questa trasmissione e penso che magari la chiusura della trasmissione la debba fare lei. Tanta soddisfazione.
5: Allora, tantissima soddisfazione, questo progetto è partito sperimentale, adesso si sta concretizzando, come dicevo all'inizio, si è divulgato a livello nazionale. Sicuramente ancora tante cose da fare, perché rendere concreto qualcosa del genere non è semplice, bisogna crederci e crederci tanto. E tanto orgogliosa del fatto che le persone loro presenti, ma anche le altre che oggi non ci sono e tutti quelli che stanno facendo questo percorso, hanno il coraggio comunque di mettersi in gioco e di metterci un volto, perché come diceva Andrea, il problema vero è che quando una persona ha un disagio, soprattutto per quello che riguarda la salute mentale, ha paura di dirlo agli altri, mentre è importantissimo chiedere aiuto. I servizi ci sono, le opportunità per avere un aiuto ci sono ed è fondamentale saperlo, non si è da soli. E Andrea, Fiorenzo, Maria, ma tutti gli altri, per chi volesse, sono anche a disposizione, perché a volte forse è un pochino più facile parlare con qualcuno che c'è già passato.
0: Certo, grazie. Anzi, la ripresa è migliore. Bene.
1: Io direi a questo punto, ragazzi, abbiate sempre il coraggio di guardarvi allo specchio.
0: E ci avete insegnato tanto, davvero. Grazie.
4: Grazie a voi.
0: Grazie.

0: Sono Elena. Ricordate, cari radioascoltatori, che la domenica alle 17:25,
1: all'ora del tè,
0: Elena e
1: Elena Maria
0: vi aspettano per condurvi nel favoloso mondo dell'operetta.
1: Vi aspettiamo!

0: Orizzonti Blu, la radio più vicina a te.
1: Pianeta Lavoro, a cura di Gabriella Girola.
2: Buongiorno cari amici radioascoltatori e bentrovati nella seconda parte del nostro programma. Con me è sempre Gigi.
3: Buongiorno carissimi radioascoltatori, benvenuti su Radio Orizzonti Blu. Dagli studi di Saranno con noi in regia abbiamo Angelo Sibelli, che salutiamo e ringraziamo di essere con noi. Ma bene, il gradito e dolce ospite
2: dolce,
3: di
2: veramente
3: oggi è invece
2: Il signor Mantegazza Vittorio, buongiorno,
4: buongiorno,
2: che è il titolare, Gigi, della pasticceria Nord di Saronno.
4: Saronno.
2: È una pasticceria conosciuta,
3: dolce,
2: conosciutissima.
3: Non per niente, ecco.
2: Infatti, signor Vittorio, da quanto c'è questa pasticceria e da quando lei ha preso le redini?
4: Allora, la pasticceria c'è dal 1972, ha aperto mio padre insieme a mia madre, appunto nel 1972. Io l'ho presa in mano tipo negli anni 80.
2: Beh,
4: ho affiancato i miei genitori e insieme a loro abbiamo sviluppato la pasticceria. È un'attività molto impegnativa.
2: Molto impegnativa.
4: Io al mattino mi alzo alle 5.
2: Perché possiamo dire, è lei anche che è nel laboratorio?
4: Sì, certamente. No, sì,
2: ecco,
4: sì.
2: E il suo lavoro allora in che cosa consiste?
4: E io fare i dolci.
2: Proprio fare i dolci.
4: Fare
2: no,
4: i dolci, le torte.
2: Le brioche, tutto.
4: Tutto, sì.
2: Ecco, ricordiamo anche che la pasticceria Nord è proprio di fronte alla stazione,
4: sì,
2: Nord.
4: Infatti, si chiama Nord perché è di fronte alle ferrovie.
2: E quindi lì passa di tutto, studenti,
4: sì, studenti,
2: magari
4: casalinghe, oppure turisti.
3: Una domanda, signor Mantegazza,
4: sì.
3: Cioè, pasticcere è una professione ma anche passione.
4: Sì.
3: Perché non si inventa niente se non si ha passione, specialmente nel discorso della pasticceria, che non è una cosa semplice, no?
4: E
3: richiede tempo, dedizione.
4: Sì.
3: E fatica. Lei parlava appunto dalle 5 mattina in laboratorio,
4: sì,
3: perché la brioche calda che uno vuole o il pasticcino fresco non esce così tanto.
4: No,
3: preparato, ha bisogno della lievitazione, ha bisogno di tutti quegli accorgimenti che un pasticcere sa fare.
4: Sì.
3: Ce lo racconta un po' la sua giornata lavorativa.
4: Appunto, io comincio alle 5 in pasticceria, inizio a cuocere le brioche. Quando poi sono raffreddate le riempio con la crema,
2: sì,
4: con quant'altro, e poi inizio a preparare anche i pasticcini, i bignè, i cannoncini, le pasta alla frutta, in modo da avere quantomeno una base quando apro alle 7:15, perché essendo in stazione c'è movimento presto,
3: certo,
4: e quindi bisogna essere
3: pronti
4: presto, sì.
2: Beh, comunque è garantita la freschezza,
4: sì,
2: questo
4: sì,
2: possiamo,
4: questo posso dire,
3: è assoluto,
4: sì.
3: Ma voglio dire, ma quando si parla di pasticceria, cioè si parte da una base, cioè c'è un prodotto che assolutamente deve partire prima e dopo piano piano in scaletta arrivano gli altri, o uno va a fantasia?
4: No, bisogna avere una certa programmazione, perché ci sono tempi diversi. Appunto, la brioche lievita tutta notte, io la preparo alla sera prima, lievita, e al mattino arrivo e la cuocio. E la crema si prepara al mattino, perché così è più fresca,
2: sì,
4: e via. Cioè, il cannoncino bisogna anche preparare la sfoglia il giorno prima per poterla, diciamo, lavorare per fare il cannoncino e poi cuocerlo. Insomma, ci vuole una certa programmazione, diciamo, del lavoro.
2: È un bel da fare comunque, perché
4: sì,
2: mentre sono magari in forno alcuni, lei sta già facendo altre,
4: esatto,
2: altre preparazioni.
4: Esatto. Sì, sì.
3: E quante ore passa in laboratorio?
4: Sinceramente non lo so.
3: Beh, ho capito che essendo titolare non ha lo stipendio, di conseguenza
4: non si
3: contano le ore, però
4: no,
3: cioè, non penso,
4: diciamo,
3: che
4: è la mia vita, e quindi per me
3: la sua vita è il laboratorio.
4: Io appunto arrivo via alle 5, vado via all'ora, vado a casa a mangiare e dopo alle 3:30 riapro. Perché al pomeriggio ci sono io alla vendita, e quindi
3: perfetto,
4: sono lì. E se occorre anche posso preparare una torta, quant'altro.
2: Ecco, ma la fantasia, ad esempio, dopo arriviamo anche alla, diciamo, al suo prodotto tipico, anche, no? Nuovo, tipico e tipico di Saronno. Ma per, ad esempio, viene un qualcuno che le chiede, non so, una torta per compleanno, le chiede il tema, cioè le dice il tema, e lei si riesce a,
4: sì,
2: a creare tutto il,
4: sì, sì, tutto, sì, il, si il, cerca col cliente, certo, diciamo, di trovare una soluzione, sì, sì, a tema, perché adesso ci sono poi tantissimi i temi,
2: sì, sia dei, per i bambini,
4: quei cartoni, quelle cose lì, sì.
2: E
4: sì,
2: lei tutto, fa tutto lei?
4: Sì.
2: Mamma mia.
4: Beh, allora, ho due collaboratori.
2: Sì, certo, però anche, sì, vanno diretti magari,
4: sì,
2: no?
4: Sì,
2: per
4: sì,
2: cui,
4: sì.
2: Eh beh, bene, dai, quello. Adesso passiamo.
3: Però a dire... c'è una cosa che...
2: volevo dire.
3: Dirla, la lascio te.
2: Okay. No, figurati, dai.
3: No, la lascio te.
2: No,
3: andiamo,
2: no,
3: avanti un quarto d'ora.
2: Adesso
3: un quarto...
2: Dai, no, Gigi, vai.
3: No, c'è qualcosa che è tipico della pasticceria saronnese, perché, però qui è... c'è una rivisitazione, se vogliamo chiamarla tale, con qualcosa che adesso ci spiegherà lei. Stiamo parlando del famoso amaretto di Saronno.
4: Eh sì, Saronno è famoso per gli amaretti, appunto.
3: Sia liquore che pasticcino, però qui parliamo di pasticcino.
4: Allora, a me chiedono più il biscotto,
2: sì,
3: certo,
4: più che il liquore, perché il liquore lo si trova al supermercato.
2: Esatto.
4: E io porto avanti una ricetta che ho, diciamo, ereditato da mio padre, che ho leggermente modificato aggiungendo il fruttosio come ingrediente allo zucchero.
2: Sì.
4: Il fruttosio ha la prerogativa di trattenere il liquido, quindi rende il biscotto più morbido, perché il, diciamo, l'amaretto di origine era un biscotto da intingere, come il cantuccino.
2: Sì. Come il cantucci, sì.
4: Era da intingere nell'amaretto, però rimaneva duro. Invece col fruttosio rimane più morbido, più friabile.
3: Più poroso.
4: Sì, rimane più un biscotto. Ecco, non dico come una pasta frolla, però...
3: Non voglio fare l'unificazione dei due prodotti,
4: sì,
3: però io mi ricordo, è un dolce che io amo ancora tuttora, il brutto e buono di Gavirate.
4: Sì.
3: Assomiglia un po' al biscotto...
4: No.
3: No.
2: No, perché è una, allora, pasta molto morbida.
4: Il brutto e buono è a base di meringa con le noccioline tostate. Praticamente è una meringa con le noccioline. E invece l'amaretto è proprio...
3: No, la meringa.
4: Allora, c'ha la spume come il brutto e buono, ma ha tanto zucchero, e poi ci sono le mandorle amare, le armelline, che danno il sapore particolare.
2: E poi rimane bello morbido.
4: Sì, e poi rimane più morbido. Invece,
2: sì,
4: il brutto e buono è più friabile.
2: Ho capito, non c'è...
3: Io non sono goloso,
2: No, guardi, spieghiamo che è un amaretto proprio tipico di Saronno, come gli altri amaretti, di Saronno, della Lazzaroni,
4: sì,
2: sono però un'altra cosa, giusto?
4: Allora,
2: questo è un amaretto biscotto.
3: Questo è un prodotto da pasticceria.
2: Da pasticceria che fanno...
4: Che faccio io.
2: È prodotto industriale,
4: certo,
2: giusto? Senza togliere niente al prodotto industriale.
4: Allora, i miei non hanno, diciamo, additivi,
2: esatto,
4: non hanno conservanti.
2: Comunque dobbiamo provarli tutti,
4: giusto?
2: È vero, Gigi, io penso che tu sarai uno dei primi.
3: Sono prodotti dietetici, vero?
4: Sì.
2: E c'è il fruttosio, adesso,
4: sì,
2: adesso con la scusa del fruttosio.
4: E poi, diciamo, sono anche senza glutine.
2: Ecco,
4: diciamo,
2: infatti,
4: dove lo produco ci può essere la contaminazione, però
2: sì,
4: nella ricetta non c'è il glutine.
2: Quindi anche per i celiaci.
4: No, ecco, se proprio uno c'è un discorso,
2: sì,
4: di contaminazione, però se uno è intollerante, diciamo,
2: si può prendere,
4: sì,
2: questo è importante, dai. Tu non sei né celiaco né niente, quindi
3: no, quando guardo il menù già ingrasso, solo a leggere il menù, per di conseguenza...
2: Non fare finta di essere... che non mangi il resto, dai.
3: No, ma io mangio di tutto, anzi, forse anche di più.
2: No, comunque... Effettivamente col fruttosio anche, è un prodotto che adesso consigliano anche nelle diete, invece di prendere,
4: sì,
2: il dolcificante si dice un po' di fruttosio, magari non tantissimo, però è qualche cosa che può aiutare,
4: sì,
2: ecco,
4: a sostituire lo zucchero,
2: a sostituirlo,
4: sì,
2: ecco, molto importante questo, ricordiamocelo,
4: sì.
2: Io so già che domani ci sarà qualcuno che viene da lei, perché no, è importante,
4: okay.
2: Ha dato un nome a questi amaretti,
3: ho perso qualche cosa,
4: no. No, amaretti di Saronno già basta.
2: Amaretti
4: come nome già.
2: Sono morbidi comunque, sì, ecco, quindi anche le persone che hanno magari difficoltà con questi si può andare tranquilli. Sì.
3: Ecco, una cosa che mi viene da chiederle, ma rispetto a lei dal 72, beh, dall'80 che opera, perché ha dato una mano ai suoi, di conseguenza dall'80 che lei gestisce pasticceria lì. Sono cambiate le tendenze, le richieste?
4: Sì, molto, molto. Una volta, non so, la domenica si usciva da messa e si andava a comprare i pasticcini. Adesso sarà un po' perché si va meno in chiesa, però è molto cambiato.
2: Però è vero.
3: Per cui dovremmo dire ai parroci di dare indicazioni, attenzione, sì, che la domenica una volta si prendevano i pasticcini.
4: E anche le feste sono cambiate. Per esempio, una volta Carnevale era una festa importante, adesso è Halloween. Halloween è diventata una festa importante.
2: Sì, ci siamo un po' spostati.
4: Si cambiano.
2: Comunque anche per Halloween lei crea delle...
4: Sì, io faccio tanti biscotti.
2: Con le forme varie.
4: Con le forme, con i soggettini, di pasta di zucchero, per i bambini.
2: Per i bambini,
4: perché
2: certo.
4: Halloween è una festa per bambini.
2: E invece per Natale cosa prepara?
4: Panettone.
3: Ecco, ma dopo ci spiegherà come fare il panettone, perché adesso andiamo con uno stacco musicale e ritorniamo a parlare poi di pasticceria.

0: E siamo ritornati negli studi di Sanonno per questo momento dolce, come ho voluto iniziare la trasmissione. Abbiamo con noi Mantegazza Vittorio, che è il pasticcere, nonché proprietario della pasticceria Nord di Sanonno, sì, che troviamo proprio in...
1: Di fronte alla stazione
0: Ferrovia Nord, in piazza, sì, Cadorna.
1: Impossibile.
0: Stavamo parlando appunto di panettone, no? Perché, vabbè, a parte la storia del panettone, che lì bisogna andare indietro nel tempo, che era il pan de Toni, che
1: sì,
0: era di tutte queste storie famose che
1: tutto,
0: racconteremo, cioè, ricorderemo ancora nel periodo natalizio, ma com'è il panettone di Mantegazza Vittorio?
2: È totalmente con lievito naturale, esclusivamente quello. Il mio lievito, ho già incominciato, cioè praticamente tornato dalle ferie ho già iniziato a lavorarlo, perché è un, come dire, una pianta,
1: bisogna coltivarla
2: così prende forza e poi riesce a sviluppare il panettone.
0: Cioè, mi sta dicendo che, cioè, ci vuole mesi perché,
2: sì,
0: si prepari il lievito per il panettone.
2: Sì. Io tutte le mattine.
0: Io convinto che il lievito fosse una roba, non dico in bustina, ma lì il tempo d'acqua, va bene.
2: Non quello dei panettoni.
0: No.
2: Non quello dei panettoni.
0: Per cui lì c'è una grossa esperienza. Ma un'altra domanda che le voglio fare,
2: sì,
0: anche perché, vabbè, un nipote che sta facendo alberghiera, no? Ed è portato per la pasticceria. Non so perché, non, forse per passione, magari.
1: No, per me è per DNA.
0: Ma proprio per DNA, va bene, lo diceva Gabriella, forse ci credo, è vero, no? Ma lei invece arriva proprio dal lato pratico, nel senso che, cioè, è nato in pasticceria praticamente, girando fra i cannoncini e i bignè.
2: Sì, sì, io fin da piccolo.
1: Ha respirato l'aria della pasticceria e ha rubato il lavoro a suo padre.
2: Quando ero piccolo, sì, aiutavo magari a riempire i piatti, delle paste, così, e poi pian piano ho iniziato a fare qualcosa. Sono andato a Milano in una pasticceria che erano molto bravi col cioccolato, per imparare il cioccolato.
1: Anche quello, che
2: via.
1: Ci vuole. Sì, ha fatto una scuola pratica, diciamo,
2: sì,
1: molto pratica.
2: Sì.
1: E lei pesa ancora tutto oppure ormai?
2: Sì.
1: Ecco, è importante il peso,
2: sì,
1: anche
2: sì,
1: quando facciamo noi le torte, che non si possono paragonare a quelle della pasticceria.
0: Le mattonelle, più che altro.
2: No, soprattutto degli impasti così.
1: Sì. È fondamentale, cioè il lievito, cioè, deve essere un tot con la farina,
2: esatto,
1: un tot,
2: sì. Cioè uno sviluppa una ricetta,
1: sì,
2: ma e ci mette anche tempo per,
1: certo,
2: svilupparla, cioè bisogna fare tante prove,
1: vedere quella che viene
2: quando
1: meglio,
2: quando si arriva a quella,
1: basta,
2: ricetta lì, la base deve essere quella. Dopo si possono fare,
1: sì,
2: naturalmente delle varianti, per esempio appunto nel panettone,
1: sì,
2: invece dell'uvetta si può mettere il cioccolato, si può mettere l'ananas,
1: sì,
2: l'arancia. Però la base deve essere quella, se no l'impasto
1: non viene come dovrebbe venire,
2: esatto.
1: Bene, e poi abbiamo ogni festa, comunque quelle, diciamo, le più importanti, lei le celebra anche con un dolce abbinato, giusto?
2: Sì, sì.
1: Ricordiamo una cosa, che il panettone di pasticceria costerà un po' di più perché vediamo anche tutto il lavoro che c'è dietro, però non ha niente a che fare con i panettoni che prendiamo industrialmente. Quindi magari uno solo, ma buono,
2: sì,
1: come si dice,
2: è auspicabile,
1: no? Certo, sì, no, perché c'è tutto un lavoro alle spalle, inizia adesso.
0: Se mi parla già di lievitazione,
1: esatto,
0: per preparare il lievito adesso per una produzione che solitamente va in porto a dicembre, per dire, ecco, perché
2: sì,
0: magari la gente si sveglia in quel periodo.
1: Fine novembre, per cui ci vuole tempo.
0: Ecco,
1: proprio.
0: Senta, invece noi abbiamo un nemico, funziona il tempo, perché stiamo per concludere il tempo a disposizione per la trasmissione, però io vorrei ricordare ai nostri radioascoltatori che, a parte il fatto di essere un punto dolce, per cui aprite quella porta e uscite logicamente spingendo la porta con i piedi, perché in mano dovete avere un cabaret meno di pasticcini o qualcosa, perché ne vale la pena. Io devo ringraziare invece la pasticceria Nord, perché
1: sì,
0: sono sponsor di Sanonno Famosi 2026, che è il contest ormai che stiamo portando a termine per quest'anno. Siamo in tema di semifinali proprio questa settimana, dopodiché andremo poi alla finale in ottobre, e devo Roger ringraziare uno sponsor nella persona di Mantegazza Vittorio, la moglie, perché comunque si parla di pasticceria.
2: È un piacere aiutare le iniziative di Sanonno, se devo essere.
1: Certo, perché è bello se Sanonno si muove un po', insomma.
2: Sì,
1: ecco.
2: Sì, la Sanonno deve muoversi, deve essere viva, E se non si aiutano le iniziative,
1: esatto,
0: perfetto.
1: Comunque è molto viva la pasticceria Nord.
0: Assolutamente sì. Io ringrazio ancora signor Mantegazza Vittorio di essere stato ospite nostro. Invito i nostri radioascoltatori a andare a visitare pasticceria Nord, perché ne vale veramente la pena.
1: Ci sarà la signora
0: io
1: Marilena,
0: farò causa alla pasticceria Nord, perché nel frattempo sono aumentato di un chilo solamente sentire il discorso dei pasticcini, per cui che cosa volete che vi dica, il mondo è dolce e va vissuto intensamente. Grazie ancora.
2: Grazie,
1: grazie signor Mantegazza. Grazie.

0: In Blu 2000 News.
1: Morire di lavoro. Un operaio ha perso la vita a Padova nel vano ascensore di un cantiere ed è rimasto chiuso anche oggi il Colosseo dopo la morte l'altra notte di Andrea Moretti. Scuola, via libera del Consiglio dei Ministri al decreto che prevede anche un tetto alla presenza di studenti stranieri in aula. A Washington l'incontro Xi Trump, tanti dossier spinosi sul tavolo. Intanto la CIA rilancia l'allarme per possibili attacchi di droni russi anche contro l'Italia. Non ci sono riscontri, afferma il ministro Crosetto. Senza cura della biodiversità l'uomo può distruggersi, così il presidente Mattarella da Torino all'inaugurazione di Terra Madre, Salone del Gusto. E buonasera da Chiara Placenti. Al microfono, è rimasto chiuso anche oggi il Colosseo dopo la morte dell'operaio di 22 anni Andrea Moretti. L'altra notte, questa mattina, in un cantiere a Padova, un altro incidente mortale. Lucia Ascione.
2: Ad allertare la questura di Padova sono stati i familiari del 51enne titolare di una impresa edile impegnata nella ristrutturazione di uno stabile in via Goito. Non aveva fatto ritorno a casa a fine giornata, il suo furgone era ancora in strada con il cassone aperto. Quando le volanti sono arrivate sul posto hanno fatto squillare lo smartphone, lo hanno trovato nel vano ascensore poco distante dal corpo dell'operaio precipitato al suolo. Sono tuttora in corso le indagini per comprendere la dinamica dell'accaduto. Intanto a Roma la procura indaga per omicidio colposo per violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro in merito alla tragica fine di Andrea Moretti, l'operaio 22enne caduto da un'impalcatura e deceduto nella notte tra martedì e mercoledì al Colosseo. Lunedì presumibilmente verrà affidato l'incarico dell'autopsia all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza. L'anfiteatro Flavio resterà chiuso anche domani su disposizione del Ministro della Cultura. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: I dati INAIL parlano di un calo delle morti sul lavoro ma un aumento degli infortuni. Giuseppe Caporaso.
3: Aumentano gli infortuni lungo la penisola ma diminuiscono le vittime. I dati evidenziati dall'INAIL vedono nel 2025 600.000 denunce di infortunio con una crescita rispetto all'anno precedente dell'1,2%. I casi mortali denunciati sono stati complessivamente 1.198 con un calo del 3,3% rispetto al 2024. Dai dati INAIL emerge poi una crescita significativa degli incidenti in itinere, cioè quelli che si verificano nel tragitto di andata e ritorno tra la propria abitazione e il posto di lavoro. Sono stati 104.417 in crescita del 2,4% rispetto all'anno precedente, superando anche il dato storico del 2019. Sul fronte dei controlli, i numeri snocciolati dall'INAIL parlano di un maggiore incrocio delle banche dati e di una cooperazione più stretta tra Ispettorato del Lavoro, INPS, Carabinieri e Guardia di Finanza. Il risultato ha visto una regolarizzazione di 31.722 lavoratori, di cui 1.635 in nero. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto scuola con l'introduzione di un tetto alla presenza di studenti stranieri in aula. Ci aggiorna Augusto Cantelmi. Ciao Augusto.
4: Ciao Chiara, sì, si è concluso da poco il Consiglio dei Ministri, attendiamo le parole del Ministro dell'Istruzione Valditara, ma vediamo un po' che cosa è uscito da questo decreto. Nella scuola primaria il numero degli alunni con cittadinanza non italiana e che non sono nati in Italia o che non hanno frequentato almeno 2 anni di scuola dell'infanzia non deve superare il 30% del totale in ciascuna classe. Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado il tetto del 30% nelle classi prime riguarda gli studenti con cittadinanza non italiana che non hanno frequentato con esito positivo per almeno 3 anni scolastici il sistema nazionale di istruzione. Decreto dunque che ha avuto il via libera dal governo, previsti finanziamenti per corsi di italiano fino a 17 milioni per gli istituti che non possono rispettare la quota del 30%. Previsto nel decreto anche l'allontanamento ai servizi sociali dei minori i cui genitori non seguono percorsi di lingua italiana. Per quanto riguarda il divieto di indossare il burqa in classe, si prevedono sanzioni per chi non lo rispetta che vanno da 200 a 1000 euro. Tra poco la conferenza stampa di Valditara e poi ci aggiorniamo. È tutto da Palazzo Chigi, a te Chiara.
1: E grazie al nostro Augusto Cantelmi. Andiamo a New York all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Oggi è il giorno del premier israeliano Netanyahu in presenza e del presidente dell'NPA Abu Mazen in un video registrato. Ci colleghiamo subito con la nostra Alessandra Buzzetti. Ciao Alessandra.
5: Sì, ciao, Presidente Bumaser, che secondo anno consecutivo ha dovuto parlare con questo video preregistrato perché l'amministrazione Trump gli aveva negato il visto d'ingresso e Bumaser ha detto che è una misura punitiva legittima per avere chiesto la fine dell'occupazione e per essersi rivolti alla Corte Penale Internazionale. Abu Mazen, che sappiamo essere sempre anche più debole, ha fatto però appello alle Nazioni Unite a non permettere un'altra Nakba nel momento più pericoloso della storia del popolo palestinese, per le politiche sempre più aggressive di Israele finalizzate a sradicare, ha detto Abu Mazen, più palestinesi possibili da Gaza alla Cisgiordania. E a New York, poche ore fa atterrato, come dicevi tu, il ministro Netanyahu, per una visita lampola più breve delle tante fatte negli Stati Uniti, perché non c'è nessun incontro in agenda con Donald Trump, e questo è un segnale importante per Netanyahu da parte del presidente sappiamo essere inguagliato in questa guerra con l'Iran. Netanyahu, prima di partire, ha detto che riceverà delle sorprese, dirà la verità sul sindaco musulmano di New York perché sostiene i terroristi di Hamas, ma a New York sono proprio in corso proteste contro l'arrivo del premier israeliano. L'anno scorso ricordiamo che rappresentanti di diversi paesi erano usciti all'aula in segno di protesta mentre parlava il primo ministro israeliano, e a 24 mesi di distanza di fatto il governo di Netanyahu è ancora più isolato. Gerusalemme, a voi.
1: Grazie Alessandra Buzzetti. Ora in Ucraina, anche oggi intensi raid russi su tutto il territorio. Putin è il paziente zero della guerra, dice Zelensky, va fermato. Massimiliano Cochi.
6: Dopo aver chiesto ieri ai leader mondiali di continuare a sanzionare la Russia e di considerare Putin il paziente zero di questa guerra, Volodymyr Zelensky ha ribadito oggi di essere disponibile ad un vertice trilaterale con Stati Uniti e Russia e a una tregua energetica. La proposta è già stata rifiutata però dal Cremlino, che ha invece ringraziato gli Stati Uniti per l'invito rivolto a Vladimir Putin al prossimo G20 previsto a dicembre in Florida. Valuteremo se accettare, ha dichiarato il portavoce Dmitry Peskov. Nel frattempo la guerra va avanti con la Russia che nella notte ha lanciato centinaia tra droni e missili verso l'Ucraina. 7 persone sono morte nel raid contro una fattoria nei pressi di Kharkiv, altri morti ad Odessa e Kiev, dove un missile ha centrato il reparto maternità dell'ospedale nel quartiere Podilsky, uccidendo una persona. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: La CIA ha rilanciato l'allarme arrivato questa mattina da fonti giornalistiche spagnole in merito a possibili attacchi di droni russi contro Italia, Spagna e Francia, ma per il ministro della difesa Crosetto non ci sono riscontri a questi alert. In corso l'atteso incontro Trump Xi alla Casa Bianca, sul tavolo dossier complessi, fronti di guerra, commercio, terre rare, intelligenza artificiale. Marco Burini.
7: Come all'aeroporto, anche alla Casa Bianca Trump ha steso il tappeto rosso per Xi Jinping. Il vertice tra i capi di Stati Uniti e Cina è iniziato tra bandiere e fanfare. Accanto a Trump c'era la moglie Melania. Ho avuto una bellissima infanzia sotto il comunismo, aveva detto poco prima in un'intervista l'ex modella originaria della Slovenia, un tempo parte della Jugoslavia. Il marito dà del comunista a quelli che detesta, ma rispetta Xi Jinping. Pure lui accompagnato dalla moglie Peng Liyuan, perché è un tipo scaltro e ha senso per gli affari. Più di lui. Basta vedere come ha reagito alla guerra dei dazi scatenata da Trump. I due avevano altri conflitti di cui discutere. Medio Oriente, Ucraina e la questione di Taiwan. E poi un altro dossier enorme e delicato, l'intelligenza artificiale. Trump ha parlato di grande amicizia con Xi e di interessi comuni tra le due nazioni. Abbiamo la responsabilità storica di far avanzare il progresso dell'umanità, ha detto Xi, chiedendo cooperazione e di coesistere in pace. Dallo scontro perdiamo entrambi e non solo loro. Marco Burini, linea allo studio.
1: Rientriamo in Italia. Povertà, lavoro, fragilità, se ne è parlato oggi in Campidoglio in un incontro promosso dalla Caritas diocesana di Roma, da CGL e CISL locali. Vito De Torre.
8: Caritas, CISL e CGL insieme per contrastare le nuove povertà. Accade non solo a Roma, i salari sempre più leggeri, l'aumento dei prezzi quotidiano, i nuovi poveri sono coloro che hanno un lavoro ma non riescono a soddisfare i bisogni più elementari. Diseguaglianze e povertà emergenti in tutte le grandi città, un divario sempre più evidente tra centro e periferie. Giustino Trincia, direttore Caritas di Roma.
9: La perdita del potere di acquisto delle pensioni, degli stipendi, dei salari di fronte agli occhi di tutti e l'Istat non fa che documentarlo da anni e anni. E poi ci sono nuove povertà legate alle dipendenze. Credo che non mai come in questo periodo siano corsi fiumi di droga nella città di Roma. Penso anche alla dipendenza dall'azzardo, dalle scommesse. L'Agenzia delle Entrate ci dice che nel 2025 solo nella provincia di Roma oltre 8 miliardi di euro in scommesse legali.
8: Vito De Torre, linea allo studio.
1: Il Il 47% dei contribuenti versa solo il 5% dell'IRPEF e 24 milioni di italiani non danno neppure un euro al fisco. È quanto emerge dal report di Itinerari Previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi 2024. Attesa per il viaggio apostolico di Leone XIV in Francia da domani a lunedì. Tutto ci racconta Rita Salerno.
10: 15 discorsi, 3 tappe in 4 giorni, il quinto viaggio internazionale di Papa Leone XIV in Francia si preannuncia denso di appuntamenti tra incontri istituzionali e celebrazioni liturgiche in un contesto dove si assiste ad un rinnovato interesse per la fede. In questi giorni che precedono la visita del pontefice si respira un'atmosfera di gioia tra i vescovi, i sacerdoti, i religiosi e le religiose che si sono preparati per mesi per accogliere Leone XIV e anche tra i 17.000 volontari che si sono offerti per garantire il buon andamento della visita del successore di Pietro. Parigi, Lourdes e Metz, le città nel programma della visita che si apre domani per concludersi il 28 settembre. La pace, l'Europa cristiana, il dialogo, le ferite sociali, la centralità dell'educazione e dell'arte sono i temi che risuoneranno negli interventi del pontefice. Rita Salerno, linea allo studio.
1: La biodiversità è il gigantesco patrimonio che protegge la salute umana. Senza, l'uomo può distruggersi. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all'inaugurazione di Terra Madre Salone del Gusto a Torino. Ci racconta tutto Alessandra Camarca.
11: La biodiversità è un patrimonio che ci interpella. La molteplicità genetica ha permesso al genere umano di svilupparsi per millenni. Senza cura di questa ricchezza l'uomo può comprimerla fino a distruggerla e a distruggersi. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dal palco del Teatro Regio di Torino, dove si è svolta l'inaugurazione di Terra Madre Salone del Gusto.
12: La biodiversità ha bisogno di politiche nazionali e sovranazionali che sappiano attribuire a questa dimensione, a questa condizione, il giusto valore.
11: Si celebrano i 40 anni di Slow Food Italia della prima edizione senza Carlin Petrini che la ideò.
12: La biodiversità, ripeteva Petrini, è ricerca, è incontro, è cultura di solidarietà e di pace, come è stato poc'anzi ricordato.
11: Mattarella cita la Laudato Si di Papa Francesco, rimarca l'articolo 9 della Costituzione sulla tutela dell'ambiente, parla di agricoltura e di etica e dei diritti delle persone, parla di futuro. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: Calcio al via la Nations League, azzurro in campo domani all'Olimpico contro il Belgio, al ritiro dei giocatori a Coverciano, oggi è arrivato il presidente della FIGC Malagò che incassa il sostegno della Lega Calcio nel pieno delle polemiche per la vicenda tesseramento. E siamo in chiusura, vi ricordo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000. Grazie per averci seguito e grazie a Sabino D'Alessandro in regia.
13: Orizzonti in blu, la radio più vicina a te.

Ora che questo passo così lento non mi disturba e non lo nego affatto, a volte me ne vanto, anche se sembro pazzo. Vorrei soffiare forte.

Mistero e spiritualità si fondono in uno dei parchi rupestri più grandiosi al mondo, incastonato nella dorsale di basalto delle colline Sharanandri, in India, le grotte di Ellora. Secoli di mistica devozione delle tre religioni più influenti nell'area asiatica. Questo ha dato impulso a una straordinaria creazione architettonica, estrapolando dalla roccia gli spazi per un culto radicatosi all'incirca tra il V e il X secolo. 34 sono le grotte visitabili. Tra le strutture più celebri, il grandioso tempio

Tempio di Kailasa, grotta 16, con pianta a forma di carro, dedicato al dio Shiva. Questo impressionante complesso appare decorato da elaborate sculture che lo rendono uno scrigno dell'arte antica.

o meglio la mancanza di esse, degli ospedali e degli stessi medici, portando come conseguenza alla sterilizzazione del materiale medico e alla pulizia dei professionisti. Stiamo parlando di Pasteur.

0: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti. Ciao!

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto il mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù nel fiume Giordano. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero della luce, contempliamo il mutamento dell'acqua in vino alle nozze di Cana. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Ci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero della luce, contempliamo l'annunzio del Regno di Dio e l'invito alla conversione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero della luce, contempliamo la trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero della luce, contempliamo l'istituzione del sacramento dell'Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano.

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve, Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricordiamo.

0: Dunque, Avvocato nostro, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno.

0: nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Kyrie eleison,
0: Kyrie eleison,
1: Kyrie eleison. Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino.
2: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in blu.

0: Buonasera a tutti, siamo ancora come ogni giovedì su Lifestyle con questa puntata speciale che il nostro amico Antonello Venditti ci ha introdotto sotto il segno dei pesci, perché il titolo è Dal segno zodiacale all'ascendente, un viaggio tra i simboli della nostra personalità, e do il bentornata a Elena Cartotto che è qui davanti a me.
1: Buonasera a tutti, grazie Damiano, e sono contenta di essere qui a parlare, diciamo, di uno degli argomenti che, cioè, è il fulcro, ecco, delle mie ricerche, dei miei studi, della mia attività, tra l'altro introdotta da Antonello Venditti, che è il mio cantante preferito, con la mia canzone preferita, quindi è tutto perfetto.
0: Di cosa parliamo questa sera? Secondo me di quello che è un po' il pensiero comune di tanti, perché a me, cioè io stesso la penso così, ma mi è capitato di magari ogni tanto parlare con qualcuno, anche con la mia amica che ha avuto il nipote di cui abbiamo fatto il segno natale, eccetera. Io stesso e anche un po' di gente sull'argomento spesso dice: beh, che mi dicano che domani, non lo so, mi succede questo, ci credo fino a un certo punto, anzi non ci credo. Però quando leggo o sento che parlano del mio segno zodiacale e dicono quali sono le caratteristiche del segno, io mi ci trovo. Come ad esempio io, magari non in tutto, però in tanti tratti distintivi del leone, che è il mio segno, io un po' mi ci trovo, cioè dico: cavolo, c'ha ragione, effettivamente sono così, cioè non tutti, però ci sono diverse caratteristiche che le riconosco, diciamo, come mia peculiarità, no? E quindi il tema della puntata è questo, cioè effettivamente la nostra personalità cosa c'entra con il nostro segno zodiacale, magari anche l'ascendente, perché tanti dicono che è l'ascendente che magari dà anche un po' le caratteristiche proprio di chi siamo. Cioè, da dove nasce questa cosa?
1: E allora, prima di tutto bisogna fare un distinguo, che c'è una certa confusione tra l'oroscopo, che è appunto la previsione, il capire qual è la direzione che avremo secondo le stelle, che è quello che si fa un po' per divertimento, anche gli astrologi, no? Un po' astrologia da salotto, e quella che invece è l'astrologia, che è un antico linguaggio simbolico di interpretazione dell'essere umano e della realtà, ed è estremamente più varia, complessa e interessante rispetto a quello che la maggior parte delle persone possono pensare. Infatti chi denigra l'oroscopo associa gli astrologi, anche quelli seri che non lo sono, tipo a soggetti come Vanna Marchi. Ecco, adesso vogliamo, cioè, chiariamo che per arrivare a fare l'astrologo seriamente uno si deve fare un mazzo tanto di studio, perché non è leggere i fondi del caffè, non è neanche fare le carte, anche se poi la tarologia ha tutta anch'essa una sua simbologia, però sono cose diverse. L'astrologia è uno studio che comprende elementi di psicologia, astronomia, geometria e matematica, perché noi leggiamo il cielo in quello che in quelli che sono i suoi aspetti astronomicamente riconosciuti, anche quando si parla di luna piena, crescente, la congiunzione della luna con Venere, che tutti stiamo lì a vederla, no? E vediamo che è anche molto bella, no? La fotografiamo e tutto. Per noi astrologi questo ha un significato sulla nostra vita, ha un significato per delineare quello che noi siamo. Lo stesso Jung, che si sa che è stato psicologo di vastissimi interessi, aveva anche l'astrologia tra questi, e la definiva una lettura, una caratteriologia, una lettura del carattere attraverso i miti e attraverso i simboli. E tu non ti riconosci, cioè ti riconosci molto nel leone, ma non in tutto, perché ogni persona è costruita da quello che è il famoso tema natale, di cui fanno parte anche l'ascendente, che è l'inizio del tema natale, la luna e tutti gli altri pianeti che noi conosciamo e che rappresentano caratteristiche nostre. Tu sei un ensemble, un insieme di tutto questo. Il sole è uno dei pilastri, è il pilastro, e poi ci sono luna e ascendente, quindi nella tua luna senz'altro tu ti ritroveresti. Comunque ho scoperto tu la luna in cancro.
0: Beh.
1: E quindi ne parlavo qualche giorno fa quando ho fatto un reel proprio sulla luna, e dicevo che ad esempio Vasco Rossi, che è acquario, e quindi noi conosciamo l'acquario ribelle, anticonformista e tutto, però ha la luna in cancro, e noi lo vediamo nelle sue canzoni, vediamo questa sua anima cancerina, le donne che ha cantato, Alba Chiara stessa, cioè quella, quell'innocenza, quella sensibilità, anima fragile, che non sono dell'acquario di certo, ma sono senz'altro del cancro.
0: Mentre parlavi mi veniva in mente anche questa cosa, che ci sono ad esempio state tante popolazioni e tante civiltà anche molto importanti per la nostra storia, come gli Egizi, i Babilonesi, eccetera, che facevano molta astrologia, anzi, diciamo, gli astrologi
1: sono nati lì praticamente,
0: erano personaggi importanti di cui tenevano anche gli stessi magi che cita il Vangelo,
1: erano comunque astrologi probabilmente, e il fatto di vedere la stella può anche indicare, come spesso è raccontato, che abbiano visto magari una congiunzione particolare di due o tre pianeti, addirittura si parla di Saturno, Giove, Marte, o magari c'era veramente una stella accompagna. L'idea di conoscere, per me il tema natale di Gesù Cristo è una cosa che non si riesce a... Ci sono astrologi e perfino astronomi, perfino Keplero ha provato a ricostruire il tema di Gesù Cristo secondo quelle che potevano essere.
0: Beh, ma diciamo, tra l'altro non si sappiamo riesce neanche la data, perché il 25 dicembre lo sappiamo che
1: si sfugge, quindi si cerca di datarlo ad esempio a questa triplice congiunzione che poteva esserci stata nel segno dei pesci, tanto che quel pesce è anche un simbolo cristiano, e i pesci sono l'ultimo segno dello zodiaco, quello che chiude tutto, il segno del sacrificio tra l'altro, e poi con i pesci dopo ricomincia tutto con l'ariete, quindi ci sono delle simbologie estremamente interessanti. Per me conoscere il tema natale Gesù Cristo sarebbe una cosa fantastica, meravigliosa, una cosa a cui ambisco, ma so che sarà impossibile.
0: Sì, mancano degli elementi che purtroppo, come
1: sì,
0: si fa?
1: Capire come poteva essere il tema natale di un Dio che si è incarnato e che è stato così fondamentale per la storia dell'umanità. Comunque sì, gli astrologi sono sempre stati importanti, tanto che esistevano anche gli astrologi di corte, i magi erano astrologi, è stato con l'illuminismo che l'astrologia è diventata la sorella reietta dell'astronomia, considerata un elemento di superstizione e quindi messa all'angolo, ma fino a quel momento gli astronomi erano anche astrologi, anche Galileo faceva gli oroscopi fatti per le sue figlie, li faceva, perché alcuni scienziati dicono sì, facevano gli oroscopi per guadagnare vilmente il denaro, no, erano veramente interessati, solo che poi naturalmente sviluppavano tutte le loro tendenze scientifiche. Però il fatto che l'astrologia, nonostante sia stata messa in un angolo, abbia retto e regga ancora ben oltre 2000 anni di storia, questo direi che vuol dire che qualcosa c'è.
0: Adesso sentiamo Figli delle Stelle, Alan Sorrenti.

0: Eccoci, siamo tornati di nuovo on air, figli delle stelle, perché di stelle stiamo parlando in questa puntata, in particolare della correlazione tra segno zodiacale ascendente e nostra personalità. E infatti è qui che volevo arrivare. Ma come fa questo insieme di segno zodiacale, di ascendente, di luna, eccetera, a descrivere la personalità di un uomo, di una donna?
1: E proprio perché sono tutti dei simboli, cioè i pianeti, se tu vai a vedere, richiamano le storie dei miti degli antichi: Marte, dio della guerra, Venere, dea della bellezza e dell'amore, la luna nelle sue tre forme, Artemide, Ecate, Apollo, il sole, cioè questa risonanza è quella che permette poi di decodificare la personalità, perché questa simbologia funzioni in questo modo, per certi aspetti rimane un mistero anche per noi, per cui ci sono tante indagini, ecco, sull'astrologia. La mia, diciamo, il mio punto di riferimento, che è l'astrologa Lisa Morpurgo, addirittura ipotizzava l'idea di un codice dello zodiaco che esisteva, e toccava poi a chi si occupava di questa cosa decifrarlo. Lei arriva a dimostrare, in una speculazione molto importante, collegando le esaltazioni planetari, domicili, cose che adesso sono troppo complicate per spiegarle, però arrivava a disegnare il DNA, e quindi era come se questo elemento fosse la chiave di lettura un po' di tutto, di tutta la vita. Quindi tornando all'ascendente, che magari è una cosa che può interessare maggiormente chi ci ascolta, a me piace immaginarlo come, lo chiamo il principio di individuazione, il principio di incarnazione nel mondo, perché noi nasciamo sotto un certo cielo, sole, luna, Venere, ma che è lì sopra. L'ascendente è qualcosa che ci porta, che diventa, no? Diventa quello che noi siamo, perché l'ascendente è il segno che sorge all'orizzonte quando noi nasciamo, e da lì parte tutto il nostro tema natale. Quindi è come se quel cielo diventasse persona, quindi diventasse quello che noi siamo, la nostra vita, il nostro carattere, la nostra esperienza, attraverso l'ascendente. Per questo è così importante. Banalmente si parla dell'ascendente come di una maschera sociale, cioè spesso si dice che tu cogli più l'ascendente di una persona che il suo segno, perché è quello che vedi subito. Che l'ascendente tu come esterno lo cogli prima del sole è possibile, però non è semplicemente una maschera, anzi è una parte fortemente facente parte di noi, nel senso che l'ascendente è il nostro temperamento, che non è il carattere che è dato dal sole, perché, e come appunto spiegavo in un reel, noi confondiamo temperamento e carattere, spesso non usiamo più neanche questi termini perché usiamo l'emoticon, quindi non diamo il giusto peso alle parole. Il temperamento è un modo che tu hai di sentire le cose, di riceverle, quindi tu puoi essere, che ne so, leone, ascendente cancro, forse sei ascendente pure cancro.
0: Sì, sono ascendente cancro.
1: Se ascendente cancro hai la luna in cancro, quindi due cose hai del cancro. Quindi vuol dire che tu hai come carattere la capacità di azione decisionale, di prendere il controllo delle situazioni del leone, però hai un modo di sentire le cose che invece ti arriva alla pancia, perché, che non è leonino quello, quella è la sensibilità del cancro, quindi ti arriva diritto allo stomaco e magari lo puoi percepire, ti può anche creare uno stato di emozione, buona o no, in una maniera immediata. Dopodiché interviene l'elemento razionale del sole, che rappresenta la nostra capacità di agire in modo cosciente nel mondo, e ti fa reagire in un certo modo. Ma il temperamento è qualcosa di più passivo, che tu non puoi governare. Per questo magari tu hai persone che sono fatte in un certo modo e che sembrano molto compatte, e che però se tu le conosci meglio magari scorgi dietro questo altro aspetto. Come c'è anche il contrario: persone che ti sembrano tutte carine, per benino, sensibili, che invece hanno magari un ascendente capricorno durissimo, che quindi non le spezzi, ma neanche, e magari quella è più apparenza che realtà, perché ricevono in una maniera più dura, le cose scivolano magari addosso. Quindi l'ascendente è molto importante per capire che forma le cose prendono nelle persone, se sei... E poi c'è anche la luna, che è il terzo elemento della personalità, e quello rappresenta un po', diciamo, il nostro mondo interiore, l'inconscio individuale, se così vogliamo chiamarlo. Ed è importantissimo quanto il sole, quanto l'ascendente.
0: Perché si chiede l'orario di nascita per determinare la

0: mese, magari anche vicini di ora, che e si studiano questi casi, perché tipo Gino Paoli e Ornella Vanoni erano quasi gemelli astrali, perché tu scopri che hanno delle similitudini, cioè sono tessere identiche, come diceva un mio amico scrittore, di due mosaici diversi. E quindi la sostanza è la stessa, ma magari si è incarnata, tra virgolette, uso questo termine non in senso religioso ma in senso simbolico, in maniera diversa. Quindi la sostanza del cielo è la stessa, ma ha un modo diverso di esprimersi. Quindi sono ricerche molto interessanti. L'ascendente ti individua, dice che quel cielo si esprimerà in quel modo particolare e unico attraverso di te. Quindi l'ora è quella che fa la differenza. Senza ora, certo, certe cose rimangono invariate, però si perde il tema Natale. Quindi è fondamentale.
1: Di che segno sei, Giorgia?

0: No? Allora, noi qua di nero non c'è, anzi abbiamo salutato i proprietari della radio che erano qua a fare una riunione.
1: Esatto. Però
0: stavamo charlando e io stavo dicendo che, appunto, perché ho una mia ex alunna che si è laureata in psicologia, che tra l'altro ha partecipato a qualche puntata di Lifestyle i primi anni, e che si era, aveva fatto sto master a New York per interpretare queste tavole famose che chiamano le macchie di Rorschach, no? Che ti fanno vedere ste robe e tu dici che cosa vedi, no? E che una persona magari ci vede i pipistrelli, un altro ci vede due che si baciano, cioè, e sono solo delle macchie nere. E era uscito un po' la mia personalità, no? Al che stavo facendo un po' una riflessione, tu prima hai citato Jung. E quindi mi viene questa domanda: ma la psicologia e l'astrologia si parlano un po'? Cioè, nel senso, ci sono delle cose?
2: Assolutamente sì. Ad esempio, Jung è uno dei canali maggiori che viene utilizzato per rendere fecondo questo dialogo, però anche a me è capitato di fare dei seminari per piccoli gruppi con una mia amica che è una psicologa, psicoterapeuta, e quindi si affrontava un tema, un problema, il cambiamento, piuttosto che i sogni, attraverso questi due binari dell'astrologia e della psicologia. E indagavamo nelle persone che venivano a fare il seminario, e la cosa bella era che arrivavamo più o meno alle stesse conclusioni per le nostre vie, e lei diceva giustamente che io avevo una visione dall'alto e arrivavo a individuare poi il problema e la soluzione, lei invece come psicologa partiva dal particolare e si elevava verso l'altro, e quindi a un certo punto ci incontravamo e, scambiandoci i pareri, avevamo molti punti su cui concordavamo, perché comunque è ovvio che la psicologia è una cosa molto vasta, poi c'è il cognitivismo, c'è la psicoanalisi, ecco, diciamo che l'astrologia dialoga bene soprattutto dove c'è un linguaggio simbolico che a lei è affine, e in questo senso la psicoanalisi offre grandi sponde, a partire da Freud, che però era strutturato su un'idea di inconscio individuale, e quindi però lui interpretava i sogni attraverso i simboli, quindi ha cominciato a sdoganare questo linguaggio. Poi Jung ha introdotto addirittura un inconscio collettivo, archetipi antichi e l'ombra e il saggio, e questo e quest'altro che noi possiamo vedere anche astrologicamente rappresentabili dai pianeti, quindi Saturno è un po' l'archetipo del saggio, dell'anziano, Marte, come dicevo prima, è invece ha dentro di sé tutto quello che è risonante con la guerra, ma anche con la capacità di agire, di attaccare, di difendersi, che sono fondamentali per la nostra vita. Quindi magari tu trovi, che ne so, una persona dei pesci, però la vedi che è molto rispondente, aggressiva, capace di agire, probabilmente avrà un Marte in qualche segno forte, magari un Marte in Leone, un Marte in Ariete, ecco, ad esempio. Quindi il Sole, il segno in questo senso, non esaurisce, ogni pianeta dà delle sfumature, ecco, di quello che noi siamo, e noi siamo poi un bellissimo mosaico, e io dico sempre che il tema natale è un grande teatro di cui noi dobbiamo imparare a fare i registi, a diventare registi.
0: Mi viene però una domanda: non si va in qualche maniera a castrare un po' l'originalità e la libertà dell'individuo, cercando in qualche maniera di determinare per il fatto che è nato in un certo giorno, una certa ora, sotto un certo segno, l'ascendente, eccetera, e si cerca già di in qualche maniera, come su una tela, fare un dipinto e dire, ecco, in base a queste informazioni astrali che ho, tu sei questo qua. E uno dice, ho capito, ma io sono io, cioè con la mia personalità, la mia originalità, la mia libertà, cioè perché devo essere costretto nei confini e nei limiti di un segno, di un ascendente, di una luna o di quello che dice la psicologia, cioè
2: In realtà questi sono strumenti che ti vengono offerti, e secondo me Dio ha nascosto questo linguaggio nelle cose per aiutarti proprio a sviluppare meglio la tua originalità, okay, e la tua individualità. E se ci pensi, comunque noi nasciamo già determinati da un sacco di cose, a partire dal luogo, dalla famiglia, dal tempo, e quindi la nostra individualità libera in senso proprio, forse la vedremo solo dall'altra parte, penso, o forse eravamo così prima di nascere, non ho idea, però noi nasciamo già determinati da tutta una serie di cose, e imparare a conoscere questi simboli che non ci obbligano, gli astri inclinano ma non determinano, si cita spesso questa frase di San Tommaso, conoscere questo ci permette anzi di usare al meglio magari certe caratteristiche che sentiamo dentro di noi, ma magari bloccati dalle aspettative sociali, bloccati dalle aspettative familiari, bloccati dalla situazione contingente, non riusciamo a esprimere nel modo migliore questo, e magari facciamo soffocare dei talenti, facciamo soffocare degli affetti e subiamo i nostri simboli, subiamo quello che abbiamo intorno invece di diventarne, come dire, i reggenti. È questo che l'astrologo bravo deve fare con le persone. Il resto è tutto anche un po' un cinema che c'è intorno a questo, certo, mondo, ma l'astrologia vera deve fare questo, se no non serve a niente. Dire a uno questo è il tuo destino, come magari si faceva nell'antichità, e non ci puoi fare niente, tanto vale che sia un brutto destino, quantomeno che non glielo dici, ecco, se no.
0: Allora, adesso sentiamo un brano musicale, perché il buon Alberto, nonostante non è uno psicologo, però ha detto una cosa vera, che c'è un calo dell'attenzione dopo un po', quindi mi ha dato addirittura anche i minuti in cui bisognerebbe parlare.
2: È della Vergine,
0: tra un
2: Alberto,
0: brano
2: eh?
0: E l'altro.
2: È preciso, Bignolo, metodico, e si dimostra tale.
0: Quindi adesso sentiamo un brano musicale, ma poi io vorrei dare un po' di pepe alla puntata. Mi è venuto in mente una cosa. Allora, tutti proprio li hai scelti sul segno, ma che bravo! In segno d'amicizia, Eros Ramazzotti. Ah.

0: Eccoci, siamo tornati di nuovo on air e adesso entriamo in una zona un po' più piccante. Magari qualche nostra ascoltatrice adesso inizia a drizzare le orecchie, perché c'è gente che quando conosce uno o una e magari gli piace eccetera, va subito a guardare i segni, se c'è compatibilità, se ci sono delle robe eccetera. E ma io stesso, io no, però ho conosciuto una persona che era fissata a queste cose qua, cioè che se andavi bene per i segni e per l'astrologia allora si andava avanti, se no si dice ah ma ho letto che tra di noi volano i piatti, non va bene eccetera perché tu sei Scorpione, io sono qua, e troncava proprio, neanche andava avanti. Io dico cioè, vabbè, va bene tutto, però quindi cosa c'è di vero in questa
1: Ma era venuto fuori molti anni fa anche una sorta di scandalo, perché si diceva che c'erano delle aziende che assumevano in base al tema natale, al segno zodiacale, per cui era uscita fuori una notizia di questi che non avevano assunta una perché
0: portava sfiga,
1: perché aveva sì una combinazione sole ascendente che non era adatta tipo al lavoro di gruppo, una cosa del genere, per cui non l'avevano presa, si era creato tutto. Però è vero che questo a volte succede anche nelle aziende.
0: Allora, il rettore che avevo quando ero al Collegio San Carlo, Donaldo Geranzani, che è un mito, no, lui no, però c'aveva questa grafologa, che tra l'altro poi è stata presa a Rete 4, la Candida Levatino.
1: Ah, sì, ho presente.
0: Perché aveva il figlio a San Carlo e praticamente però la pagava, cioè non è che siccome era mamma del San Carlo. E spesso e volentieri, se c'era qualche individuo che era un po' ribello, aveva qualche problema, andava male a scuola, eccetera, chiedeva all'insegnante di italiano un tema, glielo dava a lei, chiedeva però permesso ai genitori, faceva e usciva fuori dei tratti della personalità, sì, eccetera, sì. Quindi si capivano certe cose. Quindi cioè, effettivamente ci sono tante cose.
1: Sì, la grafologia poi credo che abbia quasi, penso che sia considerata ormai un fattore anche scientificamente probante, nel senso che comunque risponde a degli impulsi proprio che hanno a che fare col tuo corpo. Io ho fatto un corso di grafologia ed era una cosa interessantissima, che effettivamente ti dava dei tratti della personalità che a livello poi astrologico erano molto corrispondenti con quello che era il tema natale, quindi tu riesci poi a fare anche tutta una serie di associazioni.
0: Io ho visto anche, non so se era una puntata in cui c'era lei che l'aveva fatta in televisione o qualcosa, che addirittura leggeva le firme dei personaggi storici, Napoleone, sì, questi qua, e determinava la loro personalità.
1: Ma infatti c'è una adesso che si scrive molto meno e c'è una perdita notevole da questo punto di vista di possibilità di visionare anche il fatto di avere un tratto più leggero, mi ricordo uno magari più pesante che rimaneva più inciso nel foglio, già da lì tu partivi a capire. Oppure se scrivi grande scrivi piccolo, se le T avevano il trattino, nel trattino se erano storte, se come erano.
0: Chissà Trump che firma sempre col pennarello forte così
1: fa... ha solo un poverino, solo un ascendente leone così buttato lì a caso. Quindi
0: stiamo uscendo però dal tema
1: che era quello dell'amore. Sì, diciamo che allora in realtà l'amore si può assolutamente vedere attraverso l'astrologia, una branca di studio dell'astrologia che si chiama sinastria, che è proprio vedere insieme come funzionano due temi natali. In realtà tu lo puoi applicare anche ad amici, a soci, per vedere la compatibilità, l'evoluzione, i conflitti, perché alle volte scattano anche dei conflitti non solo nelle coppie ma anche tra persone di cui è difficile capire l'origine, c'è qualcosa di atavico, no? E tu questo nei temi natali lo vedi, però la sinastria si basa sui temi natali, quindi su le cose fatte bene. Poi c'è un'astrologia un po' più da salotto, che però ha qualcosa di vero, che dice che certi segni vanno più d'accordo tra loro rispetto ad altri, magari sono più conflittuali. Spesso questa cosa è data da due elementi. La prima è far parte della stessa triade, perché è una divisione fondamentale tra i 12 segni, sono i 4 elementi: acqua, aria, terra e fuoco. E si dice che i segni di fuoco tra loro, quelli d'acqua, quelli d'aria e quelli di terra, hanno un feeling particolare, perché hanno comunque qualcosa che li rende simili l'uno all'altro. quindi l'Ariete, il Leone, Sagittario, lo Scorpione, il Cancro, i Pesci, Vergine, Toro e Capricorno, e poi Gemelli, Bilancia, Acquario. Però c'è una teoria ancora più interessante e secondo me più veritiera, almeno in certi casi, che invece lega, fa legare molto, e questo lo vedi anche nelle sinastrie, i segni opposti, perché ogni segno, i segni sono 12, i primi 6 hanno i loro degli impettai che sono gli altri 6, e questa opposizione di 180 gradi, quindi l'Ariete con la Bilancia, il Toro con lo Scorpione, Gemelli, Sagittario eccetera, spesso crea delle forti intese, anche perché in un rapporto di coppia non basta avere l'accordo, che ci può stare anche armonicamente in una bella amicizia, ci vuole anche la tensione, perché sennò non scatta proprio il meccanismo sentimentale. Quindi l'opposizione può essere un elemento di grande attrazione, seppur i soggetti sono molto diversi tra loro, però sentono in qualche modo di completarsi a vicenda. Quindi questa cosa è abbastanza verificabile, e quindi è interessante quando trovi delle opposizioni. Sono anche soggetti che magari mettono in moto un po' quella che è l'ombra che tu ti porti dentro, no? E che è quella proprio del tuo segno opposto. Comunque sì, è un argomento molto richiesto questo.
0: C'è gente che...
1: Sì, sì, che chiede sia...
0: Ho conosciuto questa persona, ma...
1: Sì, e chiede poi anche proprio l'esame della sinastria. E tu vedi delle cose interessantissime. Vedi anche come è nata questa storia, capisci che cosa è scattato nell'altra persona, che cosa la conquista, che cosa blocca, perché magari c'è una parte emotiva che funziona, una parte concreta che non funziona, perché c'è una grande attrazione, però questo amore non si sviluppa. Cioè, vedi tante cose e riesci a farti un'idea di questo nuovo organismo, insomma, che è la coppia in sé. Quindi è molto, è veramente un ambito veramente molto molto interessante. Sì,
0: mi sa che abbiamo finito le canzoni coi segni, perché adesso Alberto ci propone Voulez-vous degli ABBA.

0: Eccoci, siamo di nuovo on air. Stiamo parlando di segno zodiacale, ascendente, tema natale, luna, per determinare quelli che sono in qualche... Cioè abbiamo capito che c'è effettivamente una correlazione con quello che è il nostro carattere, la nostra personalità, eccetera, eccetera. Quindi quelle che vanno subito dopo aver conosciuto un tipo che gli piace a capire se potrebbe durare o no, e fanno anche il confronto tra i segni, gli ascendenti, perché può essere che anche questo determini se la relazione può avere successo, comunque ci possono essere invece magari delle tensioni, degli intoppi, eccetera. A me sembrava un po' una diciamo esagerazione, per essere gentili, ma invece potrebbe essere che qualcosa...
1: Sì, perché c'è un'interazione energetica in qualche modo, e quindi io interpreto, vedo le persone come un insieme di simboli che parlano con altri simboli, e quindi da questo tu capisci se l'interazione funziona per certe cose. Magari persone che hanno provato a avere una relazione funzionano meglio da un punto di vista lavorativo, persone che invece cercano di lavorare insieme invece funzionerebbero meglio da un altro punto di vista. Cioè non sempre quella relazione può avere quella direzione che noi vogliamo darle. Magari certi rapporti funzionano meglio se li lasci liberi e non li vincoli, altri invece sembrano fatti per essere vincolati. Ma anche se tu vai a leggere e a interpretare i temi di personaggi famosi, tu vedi anche nel loro tema natale, no? La sinastria tra tipo tra Diana e Carlo, ma vedevi già nel tema natale di Diana che c'era questo matrimonio, insomma, è tutta un'altra serie di cose. Quindi anche le grandi coppie sono molto interessanti perché gettano una luce su questo, anche quelle che sono durate a lungo, tipo Sofia Loren e il marito Ponti. E anche lì è una sinastria molto interessante. Io, c'è stato un periodo che ho fatto tutta una serie di articoli sulle coppie celebri, proprio per come dire, rendere dotti quelli che erano curiosi di questo tema su come funzionavano. È chiaro che se tu hai ad esempio appunto un animo cancerino con la luna in cancro, un ascendente cancro, devi stare attento ai segni un po' duretti come l'ariete. Il capricorno può anche piacere perché dà un'idea magari di protezione, però può anche avere quel distacco e quel modo di fare che ti ferisce da un punto di vista di sensibilità, mentre un altro segno non lo tocca minimamente. Metti una bilancia che anche è abbastanza, ecco, rigorosa, abbastanza da un certo modo, magari tra di loro con quel linguaggio si capiscono, mentre invece su di te può avere un effetto differente. Oppure lo slancio di un segno di fuoco a una vergine posata, tranquilla, che deve programmare tutto, la manda in agitazione, mentre un altro segno di fuoco, un segno d'aria, può invece esaltarsi di fronte, no, a questo slancio del fuoco. E così vale anche per l'acqua con la sua particolare caratteristica. Quindi, e magari certe volte da uno dispiace anche perché dici porca miseria, perché queste due cose non funzionano, però è così, e vedi che nella vita reale poi è così, e quello ti ferisce, o tu ferisci un altro, e quello non capisce, o quello non ti ascolta, perché vedi anche se magari il problema è emotivo, se il problema è di comunicazione, vedi anche dove sta il problema, quando il problema c'è.
0: Ma infatti a me veniva in mente adesso questa cosa, cioè ne stiamo parlando come quasi se il destino è segnato, cioè nel senso, no, quella è così, io sono cos'ha, quindi non potrà mai funzionare.
1: No, perché... è un campo di lavoro, è chiaro che poi se l'astrologo non è che ti dice, sì, ti può dare una sua opinione, ti può dire è più o meno difficile, più o meno facile, come lo è anche con te stesso, con gli strumenti che l'astrologia ti dà per riuscire a... come dire, mettere in carreggiata la tua vita e a evolverti,
0: cioè, in
1: modo giusto.
0: Tu poi
1: indirizzi, e aiuti a capire, guarda,
0: gli puoi anche... a capire sì. Perché hai certe...
1: Certo, è quello, guarda che magari ti arriva una persona che è convinta di avere un problema di origine affettiva e poi scopri che è un problema di origine comunicativa, cioè che in realtà non c'è il problema, non c'entra con quanto una persona ti vuole bene, ti ama eccetera, ma c'entra con quello che ti dice rispetto a quello che sente. E allora quando tu capisci che il problema è su un piano di comunicazione, non è su un piano di sostanza, cambia anche il modo in cui lo vedi, e questo cambia anche le tue strategie tra virgolette, non è che uno si mette a tavolino, però magari ti fa vedere diversamente le cose. Io ci faccio caso anche io stesso adesso, dopo tanti anni di batoste, esperienze.
0: C'era ad esempio, che tu sappia, qualche personaggio importante, non so, della storia, qualche re, imperatore, piuttosto che qualche generale o insomma qualcuno anche non per forza di quelle cariche, che era talmente condizionato, comunque preso dall'astrologia, che magari faceva o non faceva delle cose o delle battaglie o delle decisioni o sceglieva qualcosa, qualcuno, eccetera.
1: Sì, sì, ma ce ne sono, secondo me ci sono pure oggi questi, e lo stesso fenomeno del nazismo, come ha scritto un mio collega bravissimo che si occupa proprio di storia, di storia riletta attraverso l'astrologia, che è Thomas Molteni, e era strapieno da questo punto di vista. Addirittura noti che certe battaglie, certi attacchi sono stati fatti in momenti precisi che avevano delle similitudini nella posizione dell'ascendente, in certi aspetti planetari che c'erano in quel momento. Quindi il nazismo era infarcito non solo di tutto quello che gli viene attribuito poi da un punto di vista di esoterismo, ma anche di lettura delle stelle, quindi dei momenti per poter fare determinate cose, oppure invece momenti in cui stare fermi. Quindi Hitler senz'altro conosceva bene il suo tema natale, e non è l'unico.
0: Come pure magari nel passato, visto che avevano così tanta importanza gli astrologi e i magi, i maghi o queste qua, magari qualcuno si faceva condizionare o consigliare.
1: Ma c'era anche tutta la storia, che non è prettamente legata all'astrologia, ma in qualche modo era anche dentro, di Rasputin, che fu il grande consigliere dello zar e che previde addirittura tutta la strage che venne fatta della famiglia dello zar, che aveva anche doti da guaritore. Beh, comunque era una sorta di mago, guaritore, astrologo, ed era vicino agli zar di Russia. Quindi sono sempre esistiti questi soggetti, in maniera più evidente o più nascosta. Fino a un certo punto era evidente, perché era normale avere l'astrologo di corte, come era normale nell'antica Roma avere quello che ti interpretava le viscere degli animali o il volo degli uccelli. Cioè era un ruolo che era considerato assolutamente dignitoso come tanti altri. Poi invece, appunto, è stato soprattutto il periodo dell'illuminismo che ha invece relegato nella sfera del superstizioso tante cose che non lo erano. E poi in questo senso c'è stata anche tutta la questione con il credo religioso, quando in realtà è importante dire che l'astrologia non è una fede, non è una religione, non è che ci si alza la mattina e si fa l'altarino a Saturno o si prega a Venere. Cioè, sono linguaggi, sono simboli, sono modi di vedere il mondo, ma non c'entra niente, ecco, con la fede religiosa. Per cui anche quello naturalmente poi è andato a mettere un carico comunque sull'astrologia, il fatto anche questo della questione religiosa.
0: Adesso sentiamo Alvaro Soler con Loca.

0: Eccoci qua, stiamo parlando con Elena di segno zodiacale ascendente e correlazione in qualche maniera con il nostro carattere, con la nostra personalità, e ne stanno uscendo un po' di tutti i colori. Poi bello che mentre parliamo di qualcosa partiamo per la tangente, perché giustamente si va a approfondire qualcos'altro. E però è interessante questa cosa, ma soprattutto a me è piaciuto il discorso che non è una maglia stretta che praticamente ti dice in base a queste cose tu sei così, boh, basta. No, è un aiuto che in qualche maniera ti fa capire magari anche ma perché io ad esempio appena scatto subito così e divento rosso, paonazzo e non c'è verso. Magari è anche
1: magari
0: perché
1: è un Marte in un segno di fuoco, magari è un Marte che è opposto a Plutone o quadrato a Urano, che quindi ti fa scattare. Perché anche chi soffre di insonnia o comunque ha pensieri la notte, eccetera, magari ha una luna che rappresenta anche il sonno, che ha delle complicazioni, o è un segno poco avvezzo a dormire, come il Capricorno, e quindi è una lotta il fatto di andare a dormire, mentre altre lune, tipo la luna in Toro, si fa dei sonni meravigliosi che non la svegliano manco i cannoni. Quindi ti permette di capire, ma la metafora del teatro, secondo me, del film, anche vedila un po' come vuoi, vedendo tutti questi pianeti e anche l'ascendente, che è un punto ricevente, però è parte di tutta la compagnia, come attori che tu devi coordinare per far recitare al meglio quello che è il tuo spettacolo, che poi è la tua vita, ti dà proprio l'idea, perché tu trovi la prima donna, quelli coalizzati tra loro, quelli che fanno la guerra là, quello bullizzato, quello isolato che non parla con nessuno, e quelli sono tutti i pianeti che fanno parte del tuo tema, ognuno ha i suoi. E ognuno deve fare i conti con questo, e quindi quello che tu devi fare non è identificarti col tuo sole, con la tua luna, il tuo ascendente, io sono questo, e chiuderti nella gabbia, anzi è esattamente il contrario, tu ti devi elevare al di sopra del tuo tema natale, cominciare a vederlo sempre più dall'alto per esserne meno condizionato ed essere più capace tu di condizionare ciò che ti dovrebbe condizionare, perché nel momento in cui tu governi, diventi il regista, tieni le briglie a questo cavallo, chiaramente puoi decidere anche la direzione. È chiaro che nell'astrologia, che è un grande calderone che esiste da millenni, a cui attingono tutte le scuole astrologiche, ci sono anche indirizzi diversi, quindi ci sono astrologi che invece quelli karmici, che ad esempio, che vedono molto di più il senso dell'astrologia come indicatrice di un destino, ma lì è perché c'è anche una presa di posizione prima, cioè c'è una convinzione rispetto al fatto che esista il karma, che esistano tutta una serie di cose, allora da quello poi tu parti e utilizzi l'astrologia. Però ci sono altre scuole che invece non hanno questa visione e di conseguenza utilizzano gli strumenti, sono gli stessi ma vengono utilizzati in modo diverso. Quindi come la psicologia, no? O la psicanalisi ha tante scuole, e non è che puoi dire che una è vera e una è finta, cioè dipende, sono prospettive diverse che attingono allo stesso bagaglio culturale, strumentale, poi quindi c'è quella di Freud, c'è quella di Adler, c'è quella, poi quella di Freud chiaramente era l'originale, però poi si sono sviluppate tante altre cose, anche l'astrologia ha le sue scuole, e quindi questo può fare una differenza, ecco, nel modo di vedere. Però l'astrologia moderna, bene o male, concorda su questo, è uno strumento che ti deve aiutare, a non una lettura che ti deve impigliare e senza darti possibilità di venirne fuori, assolutamente.
0: Adesso faccio, non mi prendete per cretino, mi è venuto in mente, non so perché mi è venuto in mente questa cosa, nel mondo globale di adesso, con tutte queste mescolanze di etnie eccetera, magari succede che l'Alberto che è qua si innamora di una cinese.
1: Mio amico mi ha raccontato proprio questo
0: cinese,
1: un po' di tempo fa.
0: La cinese però non gli dicono niente, il leone, il cancro eccetera, perché lei c'ha il topo, il coniglio. E quindi voglio dire, ma i cinesi perché hanno non hanno i nostri segni.
1: E si è sviluppata un altro tipo di astrologia più inerente alla loro cultura, come anche in India hanno un altro tipo di... loro considerano invece dei segni le costellazioni, quindi è spostato il tema natale loro rispetto al nostro, e poi hanno anche una concezione religiosa che è molto infarcita con l'astrologia, a differenza nostra, no? Rispetto a quello che ti dicevo prima, la religione indiana facilita questa commistione, no? Tra sacro e profano, mentre nella visione nostra moderna, no, esiste anche un'astrologia di pelle rossa. Mi ricordo che una volta mio padre, quando ero ragazzina ed ero già dentro tutte queste cose, mi regalò questo gioco dell'astrologia universale, dove c'erano carte indicanti tutti i tipi di astrologia che esistevano al mondo. Io scoprì che esistevano tantissime astrologie.
0: Ma è solo un diverso nome, un diverso simbolo o cambiano?
1: No, in questo caso non si tratta di scuole diverse della stessa astrologia, ma di modi diversi sì, proprio di interpretare, anche se poi secondo me un astrologo cinese che non parte dai classici, loro hanno anche un elemento in più, mi pare il legno ad esempio, non hanno solo acqua, aria, terra e fuoco, hanno l'anno come riferimento, un'astrologia anche molto lunare quella dei cinesi, ma anche noi utilizziamo la luna, la nostra diciamo che è solare, la loro, se vogliamo fare una distinzione molto così banalizzante, però è vera, invece anche il capodanno cinese si basa sulla luna, non si basa sul sole. Però io credo che un astrologo cinese e un astrologo europeo che fanno bene il loro lavoro arrivino poi a dire delle cose molto simili, come con l'indiano. Cioè io di questo sono profondamente convinta. Se uno utilizza bene i suoi strumenti deve arrivare a delle conclusioni che sono simili. Quindi gli astrologi che litigano tra loro, che io non li sopporto, poi quelli fanno i maestrini, proprio ce ne sono tanti, e stanno sempre a picchiettare su quello che gli altri fanno o non fanno, come dovrebbero farlo, quello che hanno visto o hanno visto, dovrebbero tenere conto di questo, che la verità in tasca non ce l'ha nessuno, che poi è l'esperienza, la concretezza delle cose a cui arrivi che ti dà il senso. E io penso che, essendo anche credente oltre che astrologa, penso che Dio sia sbizzarrito a mettere questi simboli in tanti modi diversi a seconda delle diverse culture, anche per forse il nostro divertimento personale, per scoprire delle tracce in maniera divertente, non noiosa, e sempre diversa e sempre nuova, che è quello che la creatività fa.
0: Adesso sentiamo Il Mucchio di Biagio Antonacci e poi dopo c'ho una curiosità.

0: aspetta, e se poi sparo male?
1: Eccoci qua. Stiamo parlando di altro.
2: Sì, totalmente.
1: E Biagio ha finito di cantare. Allora, cos'è che mi è venuto in mente da chiedere a Elena? Cosa c'entra? Se c'entra, magari non c'entra niente, con l'ascendente, il segno, eccetera, tutta una serie di altre cose che ci piacciono e che magari non sappiamo come mai, tipo il colore preferito. Come mai a me mi piace un colore e a te un altro? Oppure un piatto o qualcosa da mangiare? Oppure l'inverno o l'estate? Oppure, cioè, come mai abbiamo alcune cose che ci fanno impazzire, ci piacciono e non sappiamo perché, e noi appena abbiamo tutta una serie di robe puntiamo dritti su quelle perché ci piacciono di brutto? Cioè, c'entra qualcosa?
2: Ci sono fior di libri dove ti raccontano quelli che sono i colori del segno, le pietre del segno, i luoghi del segno, perfino le città e le nazioni hanno un segno zodiacale, magari rispetto alla loro fondazione o a quando è nata la Repubblica, piuttosto che, e quindi tutto ha un segno zodiacale, è perché c'è una risonanza con quelli che sono i tuoi simboli. Quindi considera anche il fatto che nascere sotto un certo segno in un certo periodo dell'anno è un po' come essere figlio di quella stagione. Quindi se tutta quella stagione parla in un determinato modo, in una determinata lingua, perché tu ti dovresti sottrarre a quell'aspetto naturale che condiziona anche te? Quindi tendenzialmente, ad esempio, i segni autunnali possono amare colori più sfumati, essere un po' più tendenti a interiorizzare, mentre i segni primaverili, l'ariete è il primo, è quello che governa la stagione in cui la terra si spacca e nascono le cose, no? Quindi ovviamente i colori dell'ariete sono intensi, spesso è collegato al rosso, ad esempio, quindi, e comunque tutte quelle sfumature che sono del rosso, proprio perché ci vuole anche violenza affinché la terra ributti fuori tutto e rinasca in primavera, e l'ariete è quello che ha questo compito. Quindi i colori dell'ariete, la musica dell'ariete, non può essere la musica classica, la musica dell'ariete, cioè sarà qualcosa di forte, di rock. Io avevo fatto anche nei miei reel, ogni tanto faccio queste associazioni tra segni zodiacali, cibi piuttosto che viaggi, piuttosto che case, colori, quindi che ne so, la casa del leone, che cos'è? Un castello, cioè non è che si può accontentare di cose di cose così, no? Mentre magari un cancro gli andrebbe bene anche due cuori in una capanna, comunque una cosa dove sta molto vicino alla persona che ama, molto più piccola, più ridotta, no? Cioè, c'è anche un'idea dello spazio e di dove vivere. La bilancia è molto esteta, potrebbe amare, ecco, situazioni come, o città come ad esempio Vienna, che viene collegata a questo segno. Quindi sì, senz'altro c'è una lettura che ti porta, pure i cibi speziati sono spesso collegati allo scorpione, che è poco filtoso, ama le cose particolarmente intense, mentre ad esempio il toro è molto tradizionale. Io questo l'ho notato veramente, e senza neanche indagare il tema Natale, ho notato che il toro, questo rapporto col cibo che su cui spesso si scherza, è assolutamente reale. Cioè, non ho mai conosciuto un toro che non fosse interessato a quello che mangia, e in maniera magari diversa. Ho conosciuto il giornalista che si occupa di street food, ho conosciuto quello a chilometro zero, ho conosciuto quello che ha aperto il ristorante, ho conosciuto quello fissato con le diete, però avevano questo elemento taurino. Il toro rappresenta la bocca, perché saltando di palo in frasca c'è anche un'associazione tra gli organi del nostro corpo e i segni zodiacali, su cui si basano poi certi assunti dell'astrologia medica, per cui è chiaro che l'astrologo non è un medico, però può arrivare a dire dal tuo tema natale e anche dalla posizione dell'ascendente, in modo particolare che rappresenta il corpo, il fisico, quali possono essere i punti tuoi più deboli. O quelli che invece possono essere più forti. Quindi il toro governa questa parte del corpo che è la bocca, che è la gola, quindi che ci sia un'associazione con quello che butta dentro, che mangia, è assolutamente come l'ariete governa la testa all'inizio, quindi spesso gli arieti più di altri possono soffrire di emicranie o problemi collegati alla vista, alla pressione oculare, a queste cose qui. il cancro è collegato allo stomaco, quindi può avere gastrite oppure anche mal di pancia di tipo emotivo, cose di questo genere, la vergine, che ne so, i diverticoli, la colite e via dicendo. Quindi ogni segno ha, e il leone è l'apparato cardiocircolatorio, rappresenta il cuore, quindi è proprio il centro. Spesso mi è capitato, dove ci sono state le problematiche cardiocircolatorie, di vedere che c'erano valori leone o acquario, che è il segno opposto al leone, quindi uno è la parte arteriosa e l'altro rappresenta il ritorno venoso. Quindi tutto torna sempre, come dire, al posto suo.
1: Molto interessante, cioè siamo partiti da una cosa e stiamo dicendo un sacco di cose. Allora, sentiamo, perché io sto guardando il cronometro, abbiamo 13 minuti, sentiamo adesso i Fool's Garden con Lemon Tree e poi torniamo.

0: Ad esempio, a proposito di limone, il mio colore preferito da piccolo è sempre stato giallo, e non so perché.
1: Giallo oro.
0: E il limone mi piace di brutto, cioè io lo mangio anche così, cioè mangio proprio anche.
1: Giallo oro è quello collegato al leone, che è collegato al sole, che è collegato a quella gamma di colori, ed è collegato anche all'oro come metallo prezioso, mentre ad esempio lo scorpione è collegato a cose più scure, nere, ecco.
0: Lo scorpione è gotico.
1: È gotico, assolutamente.
0: Magari a Valentina Tettamanti gli chiederò che segno è, perché lei è gothic style. Quando l'ho conosciuta la prima volta è proprio tutta vestita di nero.
1: Avrà magari un ascendente scorpione o una luna in scorpione, che è il segno che governa il periodo dei chiamo le feste comunque.

0: ricerca, secondo me, scientifica, ma molto aperta alle infinite variabili umane, la medicina. E quindi lì tu trovi grande apertura rispetto a tutti questi argomenti, che magari in altri ambiti più tecnico-scientifici trovi meno. Trovi anche qualche ingegnere a volte che si appassiona proprio per il lato anche geometrico e matematico che ha l'astrologia, dove tu parli di aspetti, quando dici la luna in trigono, Giove in quadratura, sono aspetti veri di gradi che ci sono astronomicamente, quindi devi avere una visione un pochino geometrico-matematica per capire anche come funziona l'astrologia. Quindi questo è importante da dire, è uno studio complesso. Se tanti sapessero che studio complesso è, ne avrebbero maggiore rispetto quando ne parlano. Invece purtroppo è diventata un po' una cosa da, appunto, oroscopo, che faccio anche io l'oroscopo della settimana e mi diverto, però so che è una parte così di divertimento basata su cose reali, però che va preso così. Ma chi invece non conosce questa astrologia vera applicata allo studio delle persone non ha proprio idea di tutto quello che c'è dentro.
1: Fa ridere perché io ho fatto una settimana che c'era qua mia sorella, c'era un sacco di gente, eccetera, e tutti andiamo a mangiare sushi, andiamo a mangiare sushi, andiamo a mangiare al cinese, eccetera. Quindi ho fatto tipo gli ultimi 10 giorni andare 6 volte a mangiare o tra cinese, cioè, e biscottini della fortuna. E li aprivo e facevo la foto e mandavo sempre a questa mia migliore amica, gli dicevo: ma sti biscottini mi pigliano per il di dietro, perché tutti dicevano: avrai un successo della miseria sul lavoro, oppure farai delle grandissime amicizie, cioè tutti positivi. E dicevo: io non ho mai letto un biscotto della fortuna negativo. Ero a Milano ieri, prendo, perché scendo a Cadone in metropolitana, c'è sempre lì il tizio con il Leggo, che Capitani fa l'oroscopo, che già io ti avevo detto
0: Capitani,
1: una volta che mi aveva
0: azzeccato
1: 2 o 3 robe che mi ero terrorizzato.
0: È un grande Antonio Capitani.
1: Allora, ha proposto al leone una sfiga dietro l'altra, ho fatto la foto e ho detto: vedi, meno male qualcuno che mi dice cose negative.
0: No, aspetta, adesso che mi hai nominato, che hai nominato Antonio Capitani, approfitto per dire ai nostri ascoltatori che il 14 e 15 novembre a Milano ci sarà l'evento Una mano dalle stelle, dove un gruppo di astrologi, tra cui io, coordinati da Capitani, faremo consulti noi gratuiti, e quello che le persone danno lo daranno per finalità benefiche all'associazione Una mano dalle stelle, quindi in centro a Milano.
1: Ma cos'è che succede?
0: Il 14 e il 15 novembre, sabato e domenica, presso Attila & Co in centro a Milano, zona Cadorna Pagano circa, via, sì, esatto, adesso la via precisa non me la ricordo, e ci sarà questo evento che si chiama Una mano dalle stelle. Comunque cominceremo con una campagna mediatica prossimamente, che facciamo tutti gli anni, in cui un gruppo di astrologi coordinati da Antonio Capitani, compreso Capitani, fanno consulti a prezzo stracciato alle persone, e quello che le persone danno, insomma, c'è un costo minimo di 20-25 euro, va poi in beneficenza delle cause che l'associazione sostiene. Quindi, visto che ho nominato Antonio Capitani, ne approfitto per dirlo: 14 e 15 novembre, quindi cercate Una mano dalle stelle anche
1: però
0: sui social.
1: Andate tutti da Cartotto
0: e venite da me. Esatto. Esatto, esatto.
1: E cos'è che sentiamo adesso? Ci sono ancora le Montri. Alberto si è fatto prendere dal discorso e si è perso via. Niente. Cos'è che c'è? Ah, Casini di Marrakesh.

0: Eccoci on air, perché manca ormai solo un minuto e 35, quindi dobbiamo salutare. Io velocissimamente, prossima puntata, 1° ottobre, ragazzi e beauty, come cambiano i desideri di bellezza. Francesca Marotta, giornalista di Vanity Fair, che conoscete, ed è responsabile del settore beauty. Io ringrazio Elena per questa bellissima puntata, saremmo stati qua un'altra ora a parlare ed approfondire il tema. Grazie mille.
1: Ringrazio voi.
0: 14 e 15 novembre andate a Milano tutti da Elena Cartotto.
1: All'evento Una mano dalle stelle. Cercateci, sarà una bellissima.
0: No, ma poi prima io, se mi mandi locandine o cose, okay, eccetera,
1: perfetto.
0: Inizio a fare il tantam.
1: Perfetto, perfetto. Okay. Buone stelle a tutti.
0: Buonanotte.

Gente lo sa che tra di noi c'è qualcuno che aspira alla vita d'eroi. La gente lo sa com'è difficile rinunciare a qualcosa che ha dell'impossibile. In fondo lo diceva anche Coelho, che un bravo guerriero della luce predispone di un carattere sagace.

responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

0: Blu Radio.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'unico.

Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

0: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
1: Radio Orizzonti in Blu.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Sono un padre, sono un figlio, una gran testa di...

per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda, alzando schizzi da qualti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

certo che passa. Il tempo cammina e lascia la sua traccia. Disegna una riga sopra la mia fronte, come fosse la linea di un nuovo orizzonte. Cambia, la mia faccia cambia. Cambia la mia testa, il mio punto di vista. La mia opinione sulle cose e sulla gente cambia del tutto.

0: potrei cantartele qui.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

A tutti i costi, ma eravamo posti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo.